0: gli va male agire.
1: Ciao ciao ciao, eccoci, eccovi qua, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, lo dico per presentarci, per fare un piccolo biglietto da visita per chi tra voi ci ascoltasse per la prima volta, non sapesse bene cosa facciamo e chi siamo. E chiaramente l'idea è un po' quella della rassegna stampa, abbiamo cambiato il nome, è stato un modo, crediamo, ancora valido per dirlo con ironia, perché la nostra rassegna stampa è più o meno una rassegna stampa, ma in certa misura anche un po' differente. La prima caratteristica forse che ci discosta dalla più canonica, più metodica, più sistematica rassegna stampa è quella di ospitare delle voci, degli interventi esterni, quindi in qualche modo mettiamo a valore i contatti, le relazioni che cerchiamo di coltivare nel movimento, nelle realtà autogestite, di conflitto, dei comitati, quelle che sono realtà quasi sempre di base, siano realtà o singoli, in qualche modo sono punti di vista per la trasformazione sociale, diciamo così. Dall'altra parte ci prendiamo anche del tempo per mettere da parte, selezionare le notizie, quindi ciò che trovate qui è sì uscito o preso o commentato anche dalle cronache locali, ma nello stesso tempo c'è sempre un po' di distanza, per cui ecco, non è propriamente una rassegna stampa se con questa intendiamo quelle attività con cui ci si sveglia la mattina e si guardano giornali e media, ma nello stesso tempo ecco ciò che troviamo e che possiamo leggere sui giornali che fanno le cronache locali sono oggetto della nostra trasmissione, diciamolo un po' così, e questo credo sia abbastanza utile e abbastanza valido per aver fatto a questo punto le presentazioni per questa settimana. Cominciamo appunto le nostre trasmissioni, la nostra trasmissione, prendendo in considerazione un fatto che è accaduto per l'appunto qualche giorno fa, cioè nel fine settimana. Stiamo parlando e sto parlando di sabato 16 di maggio, la manifestazione No Aeroporto, che si è svolta dal polo scientifico come partenza, con un percorso ad anello che ha lambito, toccato il mercato di Sesto, quindi più o meno il centro del paese, della città, del comune di Sesto Fiorentino, tenendo conto che c'era appunto il mercato, quindi era impossibile arrivare con la forma del corteo dentro il più pieno centro di Sesto, che come molti e molte sapete nei sabati è utilizzato come piazza allargata del mercato, e quindi gli è arrivato insomma un po' a lambirlo per avere un momento di visibilità, di contatto, di confronto anche e propriamente con gli abitanti di Sesto, quindi nei caseggiati più prossimi a quello che è il polo scientifico di Sesto Fiorentino. E poi la manifestazione è tornata di nuovo al polo per chiudere, diciamo così, con interventi. Hanno parlato i sindaci che erano stati invitati alla manifestazione, e poi un concerto con i Fish Bones, che hanno animato coloro che sono rimasti in questa giornata un po' come sapete o avrete già visto, o magari c'eravate pure, è stata un po' funestata dal tempo, una giornata che alla fine tutto sommato con il suo sole ha baciato la manifestazione, anche se proprio nei momenti dell'avvio è stata un po' colpita da qualche 10, 15, 20 minuti di pioggia, che è probabilmente più che scoraggiare coloro che ormai erano venuti e venute decise a manifestare, probabilmente potrebbe nella mattinata aver scoraggiato qualcuno a partire da casa. Va tenuto conto che le previsioni erano quelle che erano, con una perturbazione a macchia di leopardo. C'è stato grandinate nella zona di Campisigna, ci sono state piogge più intense magari a Firenze che non propriamente in quel pezzettino lì di Sesto Fiorentino, Castellano Castello, Sodo, Rifredi, che in qualche modo era interessato dal percorso della manifestazione, però ecco, le nuvole come sempre, e tenendo conto che il giorno precedente, venerdì 15, ha fatto acqua dalla mattina alla sera, compresa anche alcune ore della notte, probabilmente sì, qualche persona si è sentita un po' in difficoltà nel partecipare il giorno successivo. Questo lo diciamo perché è un dato della cronaca, è un dato della vita di tutti i giorni: chi si deve spostare per manifestare sicuramente fa i conti anche con questo, tenendo anche conto che il percorso era previsto su tratti di strada anche propriamente aperti, via dello Smannoro, un pezzo della Perfetti Ricasoli, quindi d'altronde situazioni nelle quali si trova con difficoltà anche un rifugio, che magari in altri contesti uno si infila dentro un bar, uno si ferma sotto un portico, sotto un androne, e invece in un percorso di strada come quello o hai l'ombrello e le scarpe coperte, sei disposto a prenderne un po', oppure d'altronde ti fai il bagno e rischi insomma di rimanere così. Per cui ci saranno state anche persone che hanno dovuto o voluto rinunciare. Teniamo anche conto, ormai siamo qui a, come dire, a mettere le mani avanti su quelli che sono le possibili defezioni alla manifestazione. C'era anche in concomitanza una manifestazione comunque rilevante per la pace che si teneva a San Miniato, in qualche modo animata, diciamo così, da padre Bernardo Gianni. C'era anche il mostro di Firenze per quanto riguarda le culture contadine genuine, che alla Casa del Popolo di Grassino organizzavano la manifestazione del mosto di Firenze relativa ai piccoli agricoltori e piccoli vignaioli e vignaiole. Certamente anche questo un passaggio che purtroppo non siamo riusciti insieme ad evitare, nonostante una come si può dire, uno scambio di amorosi sensi tra le culture della difesa del territorio nella piana e quello delle produzioni del biologico e della difesa e del diritto alla terra nella zona invece più vicina e più prossima all'esperienza contadina di Mondeggi, non siamo riusciti, ecco, ad evitarle. Quindi ci sono state anche degli elementi che hanno potuto portare l'attenzione di qualcuno o di qualcuna lontano dalla piana, magari con il cuore presente ma con il corpo da un'altra parte. Tra queste, non ultima direi di citare, perché ha la sua importanza, anche gli strike days organizzati dal Sud Gobas nel distretto industriale del tessile, non solo pratese, per cui qualche altro compagno, compagna, gli operai, le operaie che sono coinvolte nei presidi, nei picchetti, che sono stati numerosi anche questo fine settimana, anche loro sono stati in qualche modo sottratti alla possibilità di partecipare alla manifestazione, cosa che invece avevano potuto ed erano riusciti a fare negli anni precedenti. Dico negli anni precedenti, lo sapete credo tutti e tutte, ma se qualcuno se lo fosse perso o dimenticato, il conflitto nella piana fiorentina animato dalle comunità e anche a questo punto lo possiamo sempre ribadire, dai comuni e dai suoi rappresentanti istituzionali dei livelli più bassi, quindi sindaci o sindache che siano, va avanti almeno da un decennio, almeno da quando nel 2015-16 con Renzi si cominciò a ipotizzare concretamente l'idea di un spostamento della pista in posizione, come è stato spesso ribadito, parallela al raccordo autostradale, e quindi spostando le direttrici dei voli verso i comuni della piana, inizialmente con l'ipotesi di pista che era stata denominata dalla traiettoria e dalla direzionalità della pista, era denominata 12-30. Con quella soluzione lì i voli andavano più verso Prato. Invece con il nuovo master plan, visto che un progetto era stato già bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato, quindi costringendo Toscana Aeroporti ENAC a riformulare la proposta, è stato spostato la direttrice in un senso 11-29, quindi si è cambiato la direttrice di un grado, andando a impattare più su Campi Bisenzio e un pochino meno su Prato. Questo, come tante volte è stato detto, anche ribadito più volte durante e dentro la manifestazione, non ha la modifica del progetto, quindi il passaggio da 12.30 a 11.29 come direttrice della pista e lo scorciamento di 200 metri dai 2.400 metri della prima ipotesi ai 2.200 del master plan, ancora alla valutazione di impatto ambientale e ancora dentro l'iter autorizzativo, non ha cambiato la sostanza del progetto per quanto riguarda la sua insostenibilità dal punto di vista della sicurezza idrica, dal punto di vista dell'impatto con le oasi e quindi con la biodiversità ancora conservata nella piana fiorentina, e neanche dal punto di vista del traffico aereo e passeggeri, che dovrebbe chiaramente essere il vero e proprio obiettivo per il quale si va a realizzare un nuovo aeroporto, piuttosto che tenersi la pista che c'è adesso, che è considerata corta, cioè perché lo è davvero, costringendo gli aerei a non potersi caricare fino al massimo, ad avere delle restrizioni sul numero dei passeggeri legate al peso, proprio perché aeromobili pieni fino al massimo della capienza sarebbero più pesanti, avrebbero quindi bisogno di un po' più di spazio per il decollo e un po' più di spazio per l'atterraggio. Da qui l'esigenza di superare la pista attuale di 1750 metri circa e averne una più lunga di almeno 500-600 metri, come infatti stiamo appunto valutando e vedendo, perché la proposta è dei 2200, quindi come ribadito questi 200 metri in meno da 2002 a 2004 non cambiano niente rispetto all'operatività che l'aeroporto vorrebbe adoperare e vorrebbe avere. È stato solo un tentativo da parte di Giani, per lo più, e quindi un tentativo politico di convincere attraverso queste limature e questo smussamento degli angoli o di alcuni spigoli del progetto, di convincere i comuni della Piana ad accettare il progetto. Processo politico gestito da Giani che evidentemente non è riuscito, perché ad oggi i comuni della Piana sono stati presenti nella manifestazione di cui stiamo parlando, quella di sabato 16 maggio, proprio perché è in forza del ricorso al TAR che hanno rinnovato, come avevano già fatto contro lo scorso procedimento, e hanno e stanno facendo di nuovo. Quindi una manifestazione che è stata caratterizzata anche dalla presenza dei sindaci, come ho già detto, che sono stati sicuramente un elemento che ha dato e continua a dare forza e sostanza a queste iniziative e alle tante manifestazioni o mobilitazioni o iniziative che i movimenti, i comitati, le associazioni che sono riunite nel gruppo di lavoro della Piana e che hanno promosso la manifestazione continuano appunto a dargli. L'ultimo momento, diciamo così, che era stato prodotto intorno alle mobilitazioni e alle iniziative contro l'aeroporto era stato proprio la presentazione pubblica dei ricorsi, che era stata organizzata a Campi Bisenzio al Teatro Dante a novembre. Quindi da novembre ad oggi c'era stato non propriamente un silenzio, però un'assenza di manifestazioni, mobilitazioni di piazza di una certa rilevanza, e siccome da parte di Giani, da parte di ENAC, da parte di Toscana Aeroporti si continua sempre a ribadire la volontà di andare avanti nonostante tutto, nonostante la contrarietà che si esprime a vari livelli, si è sentita dentro le reti di movimento e dentro le reti dei comitati la necessità e il bisogno di dare un'altra volta una risposta che fosse di massa, che fosse pubblica e che dimostrasse che l'opposizione, che la nemicità a questo progetto non viene solo dalle amministrazioni, non è quindi solo un elemento della politica, dei partiti o delle amministrazioni con il loro ruolo, ma viene anche e proprio dalle comunità, ma viene dagli abitanti, e, ed è per loro che la politica eventualmente si mette di traverso e non accetta il progetto e non il contrario. Ecco, è un no che sale dal basso e non un no che dall'alto dei sindaci o di alcuni interessi che potrebbero entrare in conflitto con quelli della pista di Toscana Aeroport

in quella fase lì si parlava più di inceneritore, sembrava perlomeno una cosa più prossima ad arrivare rispetto all'aeroporto, ma l'opposizione cominciò contro entrambe le opere per tutti e tutte, quindi no inceneritori e no aeroporto, e misero in crisi la giunta se stese al punto da cadere e portare alla prima elezione del sindaco Falchi, che poi ha fatto due mandati, che poi è uscito ora recentemente per andare a fare il consigliere regionale e che quindi sesto si approssima alle prossime elezioni comunali insieme a un altro comune assolutamente coinvolto che è Prato, per cui certamente dentro le corde dei comitati, dei movimenti, delle associazioni che hanno promosso la manifestazione di sabato 16 c'era e c'è anche una certa volontà di insistere e di intercettare quelle che sono le tensioni che più o meno serie, più o meno importanti che siano, però si producono nei territori laddove ci sono le elezioni ai livelli più bassi e di prossimità con il cittadino, che sono poi appunto le elezioni comunali. Ho fatto già una lunga introduzione, volevo appunto oggi parlare principalmente di questo per la rilevanza che continua ad assumere, perché lo spettro delle adesioni ben più che quello dei promotori, ma lo spettro delle adesioni è davvero molto molto ampio, a dimostrazione che questa vicenda continua ad interessare, ad attrarre, a mobilitare tantissime realtà, non solo quelle più propriamente dedite durante tutto l'anno e durante tutte le loro riunioni agli aspetti della difesa del territorio, ma anche quelle legate al mondo del lavoro, al sindacalismo di base, le realtà studentesche, coloro che vivono e lavorano dentro il polo scientifico per ovvie ragioni legate agli impatti che il nuovo aeroporto avrebbe su queste, sulle strutture nelle quali studiano o lavorano, e volevo anche guardare con voi i giornali, per cui a questo punto, ripeto, dopo questa già molto lunga e credo dettagliata introduzione che ho fatto a partire dalle riunioni alle quali ho partecipato, quindi ecco, la mia è una cronaca, una ricostruzione magari un po' prolissa, però ecco, interna ai processi, alle intelligenze che hanno prodotto la manifestazione, vorrei andare a guardare i giornali. A questo punto, prima di farlo, facciamoci già una pausettina musicale e poi cominciamo davvero a guardare quello che hanno detto i giornali, che direi, lo dico un po' con una battuta, non hanno potuto oscurarla, quindi c'è stato un po' di attenzione, tutti i giornali del nostro territorio hanno riportato la manifestazione, chi con una pagina, chi con due, chi con la fotonotizia, chi meno, però in qualche modo ecco, è già un primo obiettivo quello di essere riusciti a stare e ad andare a portare i temi della manifestazione su tutti i giornali, cosa che purtroppo ce lo dobbiamo riconoscere, è tutt'altro che banale, perché spesso quando vogliono riescono anche a utilizzare una specie di shadow ban, che è più un fenomeno proprio delle reti e dei social, ma per evitare di parlare di censura, perché mi sembra forse un po' eccessivo, però di fatto, insomma, chiamatela voi come volete, quando di qualcosa di rilevante per così tante sigle, per così tante persone, non viene commentata da coloro che fanno o dicono di fare informazione pubblica, sarebbe, se non proprio censura, qualcosa che gli assomiglia parecchio. Invece in questo caso davvero ci siamo riusciti a non farsi oscurare. Facciamo un po' di musica e poi si riparte con i giornali guardandoli.

0: Dai, spacca, spingi.
1: Abbiamo dichiarato più volte: siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
2: Bene, riprendo il microfono in mano. Siamo di nuovo su Radio Wombat e ancora la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, siete arrivati un po' in ritardo, anzitutto tranquillità, perché le nostre trasmissioni le potete riascoltare sempre tutte intere da capo andando sulla sezione dei podcast e scaricandovele. Questo vale per noi e anche per le altre trasmissioni di Radio Wombat. Per fare un brevissimo recap, abbiamo fatto una lunga introduzione prima di andare a guardare i giornali sulla manifestazione di sabato 16 maggio No Aeroporto, che si è svolta tra il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino, Sesto e Ritorno. Volevo appunto guardare i giornali. Abbiamo fatto una pausa musicale perché avevamo già parlato un po' con Assalti Frontali, 99 Posse, Muro del Canto, la canzone per la Palestina che mai è così urgente, anche perché proprio in questa mattinata nella quale abbiamo raggiunto anche lo sciopero di USB sembra essere partito l'attacco. Quindi tutto quello che sentirete in queste ore, visto che stiamo completando la nostra trasmissione proprio di lunedì mattina del 18, questo lo specifico per non creare confusione, i fatti sono in svolgimento, è tutto così fluido, è tutto così in definizione che è difficile anche tenerne conto. Sembra che in questi momenti, in questi attimi, sia cominciato l'intercetto da parte dell'IDF su Mood Flottiglia e anche il contenuto che seguirà poi, che è quello che abbiamo raccolto con Dario di USB Dallo e sullo sciopero generale convocato anche proprio in solidarietà con la Palestina e a supporto come equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia. Non è un contenuto scaduto, ma comunque un contenuto condizionato dai fatti che si susseguono e che cambiano rapidissimamente. Proseguirei, come avevo promesso, con la lettura dei giornali e delle cronache locali rispetto alla manifestazione di sabato 16 maggio No Aeroporto. Comincerei con il Corriere Fiorentino. I giornali sono tutti quelli del day after, cioè del 17 di maggio. La Piana ribadisce il no all'aeroporto. 1000 in corteo per il parco e i fenicotteri, sindaci, associazione cittadini di Sesto contro il progetto per Peretola in attesa della sentenza del TAR. Quindi il Corriere Fiorentino dice 1000 presenze alla manifestazione. Come sempre nelle mobilitazioni i numeri contano, e infatti uno degli elementi, degli aspetti, delle caratteristiche più contestate, discusse, sempre creano polemica, diciamo così, è il balletto dei numeri. Quindi il Corriere dice 1000, poi ci sarà chi dice 1005 e ci sarà chi dice 2000. Gli organizzatori hanno detto 2000, penso che essendoci stato dall'inizio alla fine sia un numero più che corretto. Si potrebbe addirittura volerlo gonfiare un po' per fare un piacere ai manifestanti, tenendo conto che, appunto, come si diceva, la manifestazione ha avuto un inizio, poi c'è stata la pioggia, poi c'è stato il passaggio a Sesto, c'è chi si è fermato, c'è chi si è aggregato, c'è chi ha fatto la manifestazione solo per un breve tratto. Quindi è possibile che in alcuni momenti ci siano state anche più di 2000, mentre in altri ce ne siano state anche meno di 2000. Quindi questo è per dare uno spaccato che sia realistico e andare oltre il dato numerico che è messo sul titolo di un giornale rischia di essere un po' troppo definitivo. Però poi, per spezzare una lancia a favore anche di chi ha fatto le cronache e si è fatto il corteo, anche questo è un elemento che per questa volta, visto che c'ero, lo posso testimoniare anche di persona, alcuni alcuni dei giornalisti che hanno scritto gli articoli hanno seguito la manifestazione dall'inizio fino alla fine, e davvero non è poco. Quindi questo è l'articolo del Corriere, mette in evidenza la vicenda dei fenicotteri, che è stato uno spezzone del corteo che diciamo si è caratterizzato con il tema fenicotteri. Era poi uno spezzone che diciamo è un po' il segreto di Pulcinella, era lo spezzone del partito, di fatto della lista per SES, che si candida con il candidato Damiano Sforzi. Hanno fatto uno sforzo per fare un gioco di parole, per seguire le indicazioni che gli organizzatori e i promotori avevano dato, cioè quello che più o meno i comitati della Piana hanno sempre fatto nei confronti della politica: un invito e un'apertura, però anche il tentativo di evitare che fossero solo passerelle politiche, passerelle elettorali, soprattutto in un momento come quello della tornata elettorale se stesse, e quindi l'invito a non portare simboli e bandiere di partito, ma messaggi e contenuti a tema. Direi che l'invito e questo appello è stato rispettato sostanzialmente da tutti e da tutte. C'era qualche simbolo di partito, inevitabilmente, perché chi si ritrova intorno a questa forma organizzata e ci crede e se la sente, è inevitabile che in qualche modo porti anche i propri simboli, però lo hanno fatto su degli striscioni, che è certamente sempre diverso rispetto alle decine di bandiere a volte vengono fatte campeggiare dentro le manifestazioni, a volte in modo anche un po' scorretto, perché c'è chi davvero ne porta due a testa, cercando di dare un impatto, un colpo d'occhio, e di strappare quei like e quel colpo d'occhio nelle fotografie, che fanno anche un po' sorridere. Invece direi che la manifestazione da questo punto di vista ha visto una certa correttezza. Il Corriere ci dice anche che è in attesa della sentenza del TAR, non ricordo se l'ho già detto, ma questo è forse uno degli aspetti più rilevanti: è già stata fissata la data dell'udienza del TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, che dovrà valutare i ricorsi fatti dai comitati, dalle associazioni ambientaliste e dai comuni, ed è fissata per il 22 di ottobre. Hanno poi già detto che ci saranno dei mesi per tirare fuori poi la sentenza, che quindi dirà se è un sì o se è un no e come lo ha detto. Quindi anche poi il contenuto delle sentenze è certamente importante, però la sentenza dovrebbe essere, o perlomeno l'udienza è fissata per il 22 di ottobre. Vediamo se sarà un'udienza sola, se riusciranno a fare tutto insieme, se arriveranno già decisi perché la politica li ha già piegati, se invece prenderanno in considerazione davvero i punti che avvocati e politica amministrazione hanno sollevato. Insomma, è una vicenda ancora da vedere, ma la manifestazione ovviamente aveva anche tra gli obiettivi quello di pesare in qualche misura su quello che è il giudizio dei giudici, cioè non lasciarlo solamente agli aspetti amministrativi, alle questioni sollevate dal punto di vista legale, tecnico e amministrativo, ma anche tenere conto di quelle che sono i rapporti di forza tra le comunità, e quindi la gente che continua a dire no, come in tante parti e momenti del corteo si è cantato: senza la gente non si decide niente, recuperando uno slogan che è stato in questi comuni, in queste comunità per tanto tempo, fin dai tempi delle lotte contro l'inceneritore di Case Passerini Firenze, ma ancor prima contro l'inceneritore di San Donnino. La Repubblica invece azzarda i 2000, quindi in 2000 alla manifestazione contro la nuova pista dell'aeroporto. Hanno sfilato per le strade di Sesto Fiorentino, presenti anche i sindaci dei comuni della Piana: qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani, numerosi comitati e le associazioni. Impugneremo la conferenza dei servizi come abbiamo fatto la volta precedente. Questo lo dice Repubblica. Poi c'è una foto del striscione di apertura: basta aeroporti in città, sì al parco della Piana. Si vede poi lo striscione di cui è già stato riportato il contenuto: qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani. Ancora una volta è lo striscione, lo spezzone di per sesto, che senza il bisogno di mettere simboli in evidenza ha trovato il modo per avere una certa visibilità e una certa importanza all'interno del corteo, sia per le dimensioni dello striscione, sia perché era partecipato, sia perché aveva questa caratteristica dei fenicotteri, con un evidente riferimento ai fenicotteri che solitamente verso la fine dell'anno, l'inizio del nuovo anno, comunque a cavallo del passaggio dell'anno, vengono solitamente nel lago di Peretola, un laghetto diventato assolutamente rilevante in tutta questa vicenda, sia perché ospite fenicotteri, quindi ha questa caratteristica così anche bella dal punto di vista territoriale, sia perché è uno degli stagni della piana fiorentina e pratese, così sono stati denominati, che è una zona a protezione speciale e zone a interesse comunitario, che sono state protette negli anni dalla direttiva Habitat e che proprio recentemente hanno creato un certo imbarazzo, un certo tipo di ostacolo e problema, che ENAC, Toscana Aeroporti, Giani, soprattutto per loro, hanno cercato di rimuovere andando a chiedere all'Unione Europea, come il decreto di valutazione impatto ambientale inizialmente aveva prescritto, cioè che avrebbero dovuto chiedere alla Commissione Europea di derogare alla direttiva Habitat che protegge queste aree naturali, e invece Toscana Aeroporti e ENAC sono andate a chiedere al Ministero di rivedere il decreto di valutazione di impatto ambientale e che venisse eliminato il bisogno di passare a chiedere alla Commissione Europea la deroga alla direttiva Habitat, perché secondo loro, secondo dati forniti da Giani, ed ecco come vi dicevo il ruolo della Regione Toscana, è stato detto che in queste aree naturali protette sì dalla direttiva Habitat, però secondo loro non ci sono specie prioritarie né di flora né di fauna, quindi la prescrizione del decreto di valutazione ambientale è stata in qualche modo aggirata, reinterpretandola dal punto di vista non della priorità di queste aree in quanto tali, ma dell'assenza di specie prioritarie, per cui girando intorno a questo ostacolo si è quindi, diciamo, velocizzato l'iter, per cui la preoccupazione di Toscana Aeroporti ENAC era quella che un responso da parte della Commissione Europea sarebbe potuto arrivare, magari anche positivo per loro, ma dopo diverso tempo, addirittura parlavano di anni per il tempo di risposta, e invece preoccupati dall'allungamento di questi tempi hanno deciso di chiedere al Ministero. Il Ministero dell'Ambiente non si è fatto attendere e quindi gli ha dato immediatamente la revisione del decreto di VIA, e quindi questa revisione avrebbe creato una situazione che i giornali e la stampa e anche la politica favorevole al nuovo aeroporto avevano commentato come un elemento di velocizzazione, di snellimento e quindi di messa in condizioni da parte della politica di far partire la famosa conferenza dei servizi. Ecco che quindi aver portato in corteo questo elemento dei fenicotteri è stato un escamotage per avere una visibilità e fare un po' di hype per chi li vedeva, ma aveva anche a che fare con una vicenda amministrativa che è rilevante, che coloro che stanno seguendo da tempo tutto questo iter autorizzativo conoscono e possono in qualche modo riconoscere. Andiamo ancora avanti, il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, cosa dice? Sindaci e candidati, la piana in piazza contro l'aeroporto, centinaia in corteo contro la pista a Peretola. Quindi qui il Tirreno non minimizza, forse più di tutti gli altri giornali, perché parla di centinaia in corteo. Si potrebbe chiaramente dire che dicendo centinaia non si sbaglia, perché centinaia, se fossero 20 centinaia, sarebbero poi 2000 persone, basterebbe giocare un po' con la matematica per non sbagliare, la dicono così, però insomma centinaia non rende giustizia, perché se invece si dicesse migliaia In effetti anche questo non è sbagliato, perché 2000 sono migliaia, sono 2 migliaia e vabbè, comunque insomma dai, ci siamo capiti su quello che volevo dire. Ci sono ben 3 foto, una è dello striscione Basta Aeroporti in Città, sia al Parco della Piana, che poi è lo stesso che i comitati avevano usato per la manifestazione del 30 settembre del 2023, quella che era partita con la biciclettata insieme alle cargo bike della GKN, poi l'altro storico striscione dietro il quale si sono posizionati i sindaci, ma insomma non era previsto, è andata semplicemente così. No aeroporto, sì al parco. Firenze e La Piana non si arrendono al potere del denaro, questo era lo striscione portato sempre dai comitati nella manifestazione che partì sempre dal polo scientifico il 2019, prima poi della bocciatura del vecchio master plan. E ancora il più che citato, a Sesto volano solo i fenicotteri, non gli aerei, che è quello dietro il quale era Damiano Sforzi, anche se certamente una delle candidature più favorite delle prossime elezioni se stessi, diciamo il candidato di Per Sesto e anche di tutto il campo largo. E c'è stato dietro quello striscione anche Lorenzo Falchi a dimostrare una continuità, perlomeno adesso, fino adesso, a parole e a dichiarazioni, di quella che l'esperienza amministrativa di Damiano Sforzi si annuncia in continuità con quella di Lorenzo Falchi se dovesse essere eletto. Queste sono state le sue parole negli incontri preelettorali nei confronti che sono stati organizzati, tra cui ha spiccato quello organizzato da La Nazione al Teatro Cinema Grotta. C'è infine tra i giornali La Nazione dice: i 1500 sfilano contro Peretola, blocchiamo la pista lunga. L'aeroporto ancora nel mirino, i 1500 contro la nuova pista, esposto anche alla Corte dei Conti. Comitati, sindaci e cittadini hanno sfilato a Sesto con cartelli e striscioni. Alla Piana serve il parco. La foto riportata dalla Nazione è ancora quella dello striscione di testa Basta Aeroporti in Città, sì al Parco della Piana. Questo articolo della Nazione, che come avete sentito dice 1500, ve l'avevo detto, c'è chi ha detto centinaia, c'è chi ha detto 1000, c'è chi ha detto 1500, c'è chi ha detto 2000. Comitati, sindaci e associazioni, il titolo in blu nella Nazione, l'aeroporto ancora nel mirino, usa questa tristissima espressione che in qualche modo forse vuole alludere alla minacciosità del movimento, il mirino, le armi. Sono titoli ai quali La Nazione non è affatto nuova. Va rilevato, ed ora poi ci divertiremo a guardare qualche parola anche da lì, che La Nazione aveva proprio dato spazio il giorno 16 maggio, quindi il giorno stesso della manifestazione, a una lunga intervista all'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che ribadiva non solo le sue ragioni ma anche in qualche modo i suoi ricatti e le sue minacce nei confronti della Piana, di Firenze, rispetto ai temi del lavoro e quant'altro. Ora appunto lo guardiamo insieme nelle sue parole, nei suoi slogan, nelle sue dichiarazioni più eclatanti. E quindi ritornare a parlare di mirino il giorno successivo ci sembra, perlomeno sembra a me, un riferimento a queste dichiarazioni, nelle quali si faceva riferimento anche agli scontri che erano avvenuti durante la manifestazione della GKN. Mi sembra che guardando i giornali abbiamo più o meno detto tutto quello che ci interessava dire. Forse una cosa, ecco, che mi cade adesso l'occhio da segnalare, è che tra i sindaci che erano presenti, la sindaca di Sesto Claudia Pecchioli, che ricordiamo non è propriamente sindaca ma è facente funzione perché è stata la vice di Lorenzo Falchi fino a che Falchi è andato poi in consiglio regionale, quindi è rimasta a lei la palma e la fascia da sindaca, ma non è propriamente la sindaca, comunque c'era lei come facente funzione. Poi il sindaco di Calenzano, il sindaco di Campi Bisenzio, quello di Carmignano e quello di Poggio a Caiano, che mi preme mettere in evidenza come appunto il sindaco di Poggio a Caiano Palandri sia un sindaco di centrodestra. un sindaco di centrodestra che non si è limitato solo a fare delle dichiarazioni di circostanza contro la pista, ma che coerentemente rispetto a quello che pensa e rispetto a quello che crede possa essere il ruolo di un nuovo aeroporto che sorvolerebbe in parte anche il suo comune o che comunque andrebbe a impattare con il progetto di parco agroecologico della Piana, che ha a che fare anche con il comune di Poggio a Caiano, ha coerentemente partecipato al ricorso. Quindi un sindaco che ha preso parte, nonostante la sua provenienza da centrodestra, che sicuramente con comitati, associazioni e movimenti che hanno promosso la manifestazione ha assolutamente ben poco a che fare, a che vedere, ha però dichiarato che il suo mandato è quello di proteggere i cittadini, di proteggere anzitutto la salute delle sue comunità, e rispetto a questo ha coerentemente fatto il ricorso. Quindi è un elemento di un certo interesse, perché per certi aspetti è anche un contraltare a quella narrazione che vorrebbe o pretenderebbe descrivere la destra sempre come un campo politico privo di contraddizioni, che riesce a trovare l'unità più facilmente della sinistra, che sono più solidi che le forze politiche del campo sinistro o che si pretende chiamare tale. E questo invece evidentemente, quando i progetti sono complicati e mettono realmente di fronte a delle problematiche, anche la destra è capace di dividersi come la sinistra, diciamolo così. Direi appunto con questo appunto proprio i giornali li abbiamo guardati e sviscerati. Mi resta l'articolo di Naldi, che ora vado a prendere, e ne guardiamo subito le bellurie. Ed eccolo qui, come promesso, l'articolo del 16 di maggio: aeroporto, nuova pista in 3 anni, Peretola decolla la nuova pista, Naldi, ampliamento in 3 anni, oltre 1000 posti di lavoro in più. L'amministratore delegato di Toscana Aeroporti: la guerra dei ricorsi? Li aspettiamo, ma andiamo avanti. In autunno la conferenza dei servizi, ridurremo il rischio idraulico e l'impatto acustico. E poi, come vi dicevo, l'articolo comincia con un riferimento agli scontri che ci furono per la manifestazione di CKN. La conferenza dei servizi in autunno, l'avvio dei lavori entro l'estate 2027 e la fine dell'intervento nei 2 o 3 anni successivi. La tabella è tracciata, l'aeroporto di Peretola prepara il decollo verso l'ampliamento della pista. Ma prima i riflettori sono puntati sulla manifestazione del nuovo aeroporto in programma oggi. L'attenzione ai massimi livelli per evitare che finisca come lo scorso ottobre, quando alcuni manifestanti andarono allo scontro con i poliziotti provocando il ferimento di 10 agenti, danni all'aeroporto, ritardo e spavento per i passeggeri. Ecco che lo schema è quello: si cerca di far paura, nello stesso tempo si rassicura mercati, opinione pubblica, che l'aeroporto si farà e la tabella di marcia è già tracciata, per cui tutto quello che i manifestanti possono fare al massimo è fare danni all'aeroporto, ferire poliziotti e rompere i coglioni, diciamola in questi termini qui. Ovviamente a parlare è la voce del padrone in tutti i sensi, che promette ancora una volta i posti di lavoro che non ci sono, non si vedono, e anzi si sono tradotti in questi anni in appalti, subappalti, spacchettamenti e precarietà. Questa direi che è la disamina completa della giornata di questi giorni. Stiamo a vedere che succede, ma più che stare a vedere è ancora una volta un appello e un invito a prendere parte a questa battaglia che attraversa i nostri territori da tanti anni, e la cui posta in gioco non è solo quella di un'infrastruttura impattante, che già non sarebbe poco, ma di un modello di città e di estrattivismo che riguarda anzitutto il turismo, la turistificazione di Firenze e l'esasperazione delle sue caratteristiche di città vetrina, che non sono una novità ma sono state portate all'ennesima potenza, per cui un'infrastruttura come un nuovo aeroporto è, per usare una metafora stiracchiata ma che è sempre valida, una pipeline, l'oleodotto che serve ad estrarre il petrolio turistico che si trova nella miniera del centro UNESCO. Questo credo che vada da sé, che tutti e tutte lo sappiate e lo capiate, e quindi con questo davvero chiudo sull'aeroporto. fatto. Passo invece a una questione che ci riguarda e ci interessa tantissimo, come ho già detto rientrando in voce dalla pausa musicale, 2 secondi 2 per l'introduzione all'intervento di Dario di USB Firenze per lo sciopero generale anche e fortemente in solidarietà con la Palestina tutta contro il genocidio, la guerra e il riarmo e a fianco della Sumud Flottiglia. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat anche questa settimana, questa mattina di lunedì 18 di maggio. Vogliamo dare spazio e voce alla manifestazione, al presidio e alle iniziative, perché sono plurali, adesso ne parleremo, di USB che ha lanciato appunto lo sciopero nazionale per questa giornata, una giornata in connessione, in solidarietà al fianco della Palestina ancora una volta contro il genocidio, contro il riarmo, contro le politiche di guerra, e ovviamente una connessione diretta e forte con Global Sumud Flottiglia che in questi giorni è proprio, credo di poter dire in queste ore, è entrata in acque internazionali lasciando gli ultimi approdi che aveva avuto in acque e poi terreni, insomma porticcioli turchi nei quali erano riparati nelle giornate precedenti visto il maltempo. Sembra che il sole sia sereno, questo dico avendo guardato qualche ora fa il tracker, e in qualche modo ecco si dirigono ancora verso Gaza. La determinazione è tanta, sanno e sappiamo tutti e tutte noi che ci consideriamo equipaggio di terra, come è stato detto, che Israele e il suo esercito è sicuramente lì appostato da qualche parte, quindi uno sciopero che vuole essere una risposta a un momento di solidarietà della classe lavoratrice nei confronti di coloro che stanno praticando un internazionalismo davvero straordinario. La giornata di oggi, ovviamente essendo un appello ai lavoratori e alle lavoratrici per fermarsi, non chiama in causa solo gli aspetti e gli elementi di solidarietà internazionalista con il popolo palestinese e l'affiancamento alla Global Sumud, ma ci sono anche chiaramente gli aspetti legati propriamente alle prestazioni lavorative, a quello che succede sui posti di lavoro, pubblici o privati che siano. Quindi guardando banalmente il volantino che convoca la giornata di oggi, si sa che si fa la guerra, che si fa lo sciopero contro la guerra, che entra nelle nostre buste paga, nei prezzi al supermercato, nelle bollette, nella benzina, negli affitti, nei tagli alla sanità, nella scuola che cade a pezzi, nei servizi pubblici, come sempre più poveri. C'è anche poi, si affianca all'appuntamento di questa mattina, siamo con Dario ai nostri microfoni appunto per avere un report di come è andata, di come sta andando, di quali sono i temi sul piatto, le valutazioni, i contatti con la Global Sumud Flottiglia e tutto quello che vorrà e vorrai dirci, Dario. Si affianca, stavo dicendo, anche un momento di solidarietà invece si svolgerà nel pomeriggio sotto Palazzo Vecchio, in solidarietà e per il reintegro di Silvia, un'assistente domiciliare che è stata licenziata dal Consorzio Blu, che è in appalto al Comune di Firenze. Una esperienza davvero triste, come tante purtroppo abbiamo visto in questi anni, che ci ripropone la precarietà, il ricatto dei lavoratori in appalto e in appalto del Comune. Quando e quanto hai voglia di raccontarci, Dario, siamo qui ai nostri microfoni per appunto sapere come è andato, come sta andando il presidio di stamattina, visto che per i tempi della nostra trasmissione usciremo intorno all'ora di pranzo, quindi non riusciremo a sapere qual è stato invece l'esito della manifestazione del presidio a Palazzo Vecchio di oggi pomeriggio. Se ti va eventualmente di raccontarci un po' anche la vicenda di Silvia, siamo qui e a tua e a vostra disposizione.
0: Ciao, buongiorno e grazie per lo spazio, come sempre. I piani oggi sono molteplici, ma c'è un filo rosso che li lega. Oggi, come dicevi nella domanda, è una giornata di sciopero generale che USB ha convocato sulla base della chiamata della flottiglia, una chiamata che non vuole essere semplicemente, o meglio, la nostra risposta non vuole essere semplicemente emergenziale, ma vuole in primo luogo dare una copertura sindacale e anche sociale a chi mette a disposizione la propria vita e i propri corpi per rompere un vero e proprio blocco navale illegittimo, illegale, immorale e vergognoso. Lo sciopero generale quindi risponde alla chiamata della Global, è uno sciopero che però vuole dare voce a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non vivono più, perché c'è un collegamento diretto, immediato e molto forte tra l'economia di guerra, tra la complicità del governo Meloni con il genocidio in Palestina e le condizioni nelle quali si trovano a vivere lavoratrici e lavoratori. L'economia di guerra produce nei fatti tagli a salari, a diritti, è una vera e propria trasformazione della funzione dello Stato e della natura dello Stato, che oggi anche nei suoi servizi di prossimità rispetto alle cittadine e ai cittadini non svolge più la funzione che invece gli assegna la Costituzione italiana, che è una funzione al servizio delle cittadine, che serve proprio a rimuovere e a superare gli ostacoli e le differenze di cittadine e cittadini. Ci arrivano già notizie di molte scuole sul territorio fiorentino chiuse, perché ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori delle scuole stanno dimostrando la loro vicinanza e anche non soltanto solidarietà, ma una risposta che è soprattutto mossa da ciò che accade in Palestina, ciò che accade a livello internazionale, perché lo scenario preoccupante non riguarda solo la Palestina, ma riguarda un po' l'intero globo, se pensiamo anche a tutta l'area del Medio Oriente, ma anche spostandoci un po' più in là, oltreoceano, a Venezuela, Cuba, insomma, quello che noi vogliamo fare, noi come USB, con questo ulteriore sciopero che si collega direttamente alla manifestazione operaia del 23 maggio, quando a Roma andremo appunto a riunire tutto il blocco sociale e lavorativo che di fatto produce e che, fermandosi, intende dare una risposta a un governo che risposte non ne ha, almeno per lavoratrici e lavoratori, ma soltanto per le grandi oligarchie e i grandi gruppi europei e mondiali. È una risposta che va a ricollegarsi, quella di oggi, anche alla battaglia, alle rivendicazioni più di settore, non sono scollegate col piano più generale, delle cooperative sociali, che avevano già indetto, prima della proclamazione dello sciopero generale, lo sciopero di settore delle cooperative sociali. Quindi saremo tutti quanti, tutti quanti dalle ore 10 in prefettura, poi noi ci sposteremo alle 14.30 sotto Palazzo Vecchio, perché c'è ancora da lottare oggi e continueremo anche nei prossimi giorni, visto il licenziamento per mano di Consorzio Blu, che, lo ricordiamo, è una cooperativa in appalto al Comune di Firenze, quindi c'è anche una responsabilità politica per quanto riguarda il Comune di Firenze, un licenziamento di una lavoratrice, ancora una volta è il tema della repressione in questo caso nei confronti di chi svolge un lavoro fondamentale, perché ha un valore sociale molto serio, forte e fondamentale, che è quello dell'assistenza domiciliare, un settore che va seguito. Non basta la semplice solidarietà, speriamo che ci sia molta solidarietà, quello che serve è anche in questo caso, come per lo sciopero generale e per quello delle cooperative sociali, mettere in campo con i piedi per terra una lotta vera, concreta, che chieda condizioni di lavoro per chi svolge un lavoro senza il quale il nostro sarebbe un paese perduto. Sto parlando dei lavori che hanno una funzione sociale. Quindi oggi è una grande giornata, noi non ci fermeremo qui, siamo pronti, non abbiamo una postura, per così dire, semplicemente emergenziale. Certamente c'è un'emergenza, altrettanto certamente a nostro avviso occorre continuare a costruire un'organizzazione sindacale di lavoratrici, di lavoratori che sappia contrastare e creare una resistenza rispetto a un panorama che è davvero sempre più preoccupante giorno dopo giorno, sia a livello generale sia a livello di luoghi di lavoro. Noi vi ringraziamo, stiamo allestendo la piazza qui in prefettura, speriamo che ci sia una grande partecipazione, e poi appunto nel pomeriggio alle 14:30 saremo sotto Palazzo Vecchio per dare solidarietà e per dare forza alla battaglia di Silvia, che è la battaglia di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell'assistenza domiciliare. Grazie ancora.
2: Dario, grazie a te, grazie a tutta USB per aver lanciato questa manifestazione, questo sciopero che, come vi ripeto, proprio nel momento in cui stavamo raccogliendo la testimonianza di Dario e il suo intervento, che era poco prima delle 10, quindi in preparazione della piazza dello sciopero, si è proprio dato l'attacco e l'intercetto dell'IDF nei confronti della Sumud Flottiglia. Quindi quello che avete ascoltato è un contributo, ripeto, non scaduto, ma che non poteva tener conto della situazione che si è configurata nel giro di veramente poche decine di minuti. Ciò non gli toglie niente nel suo valore, nelle sue intenzioni. Per quanto invece riguarda le informazioni più fresche, più aggiornate, più importanti, perché da quelle dipendono anche le piazze solidali che stiamo cercando di animare, guardate i social, che sono più rapidi e più istantanei di noi. Dalla stampa rassegnata è ancora tutto, il solito grande ciao e grande solidarietà alla Palestina e ai partecipanti alla Sumud Flottiglia.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: E siamo di nuovo qua con voi, radioascoltatori e radioascoltatrici, da Radio Contado.
2: E forse è primavera, ma chissà.
1: Oh, o è inverno o è estate. La vera ormai non esiste più. Ma
2: come
1: noi
2: dicevano
1: oggi,
2: Eli, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Ma noi proviamo a goderci un po' di solicino, anche se un po' ventoso, così ci dicono qua di fuori della stazione, perché noi siamo in un bunker e quindi chi lo sa.
2: Si dicono i nostri produttori, però, che stavano su, che stanno, diciamo, più sulle montagne, che hanno avuto grandi e copiose nevicate addirittura per questo fine marzo, inizio aprile. E ho scoperto che c'è un modo di dire che si chiama la neve del culo, proprio quando fa queste nevicate tardive e simpaticissime, diciamo tra aprile e maggio, che sarebbe quando il culo inizia a cantare. Poi c'è chi mi faceva notare che forse si chiama la neve del culo per altri motivi, ma non diventiamo scurrili subito a inizio puntata. Quindi dire che
1: quante ne sa la Grevana, però ricordiamo che siamo in onda in diretta su 13.59 AM per i pochi privilegiati, e per gli altri podcast, se non possono ascoltare ora in questo momento, pure in streaming da radiowombat.net.
2: Come sapete, ci potete sempre scrivere alla nostra bellissima mail radiocontado@insiberia.net. E ma anche scrivere sul pad diretto a wombat.vado.li. Non si sa mai, scriveteci numerosi come sempre. Noi, se siete fortunati, leggeremo la vostra mail, perché ne riceviamo talmente tante che comunque dobbiamo sempre scegliere. Ma che dire, questa puntata, guarda, inizia così, è una primavera un po' così, ci ha sorpreso tutti oggi, e quindi con questo clima pazzo impazzisce anche Radio Contado. E vi devo accennare così, vi preparate psicologicamente?
1: Una tristissima notizia
2: per oggi.
1: Non abbiatene a male.
2: Niente AgriQuiz, non cambiate canale. Ma purtroppo non avremo il classico AgriQuiz. Avremo un one man show per voi oggi. Perché niente, questa primavera, neve, sole, caldo, i nostri produttori e produttrici ci hanno dato il cosiddetto puppa, come dicono in Piazza Signoria, e quindi niente, noi ci siamo comunque adeguate, ma abbiamo comunque un sacco di iniziative da lanciare e anche nuovi spazi, insomma cose che si muovono, e sempre in primavera ne succedono di tutti i colori.
1: Spacchiamo,
2: esatto, vediamo questa anteprima, spacchiamo. Ma nel frattempo direi partiamo con una bellissima canzone, perché comunque noi purtroppo quest'anno non siamo riuscite a partecipare al Festival di Sanremo, che avevamo fatto invece qualche tempo fa con delle bellissime interviste ai nostri amici e amiche cantanti, però non siamo così del tutto boomer, e quindi manderemo per voi questa canzone dall'ultimo Sanremo. Ecco a voi, Dito nella Piazza. A tra poco.

Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia di fare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: E rieccoci in onda con i primi due ospiti telefonici che ci racconteranno, Grebana, che ci racconteranno di questa esperienza meravigliosa a cui ci hanno invitato come ospiti d'onore,
1: Ospiti speciali. Ma
0: specialissimi.
1: intanto sentiamo se ci sentono. Ragazzi, ci sentite?
0: Perfetto, non ci sentono.
1: Non ci
0: Ecco.
1: sentono.
0: Avevo un po' di dubbi che non ci sentissero, eh? Avevo un po' di dubbi. Riproviamo.
1: Allora, riproviamo.
0: Ragazzi, ci sentite?
1: Oh. Ci sentono e non ci sentono.
0: Vai, parlate. Pronto?
1: Abbiamo dei piccoli problemi, possiamo provare a contattarli da un altro mezzo.
0: Pronto? Pronto? Allora vi mettiamo giù e proviamo a ricontattarvi da un altro telefono.
1: Nel frattempo, e noi proviamo, vi anticiperemo che cosa siamo andate a fare noi. Siamo andate nella ridente provincia di Orvieto a conoscere una nuova realtà barra spazio,
2: Pronto, prova,
1: ed
2: pronto, prova.
0: Oh, forte e chiaro.
1: La nostra potenza tecnologica ci
2: Sì,
1: precede.
2: qualcuno dovrebbe cambiare il cellulare.
0: Lo so, me lo dicono in molti, ma io sono affezionata alle vecchie tecnologie. Non sono ancora pronta, non sono ancora pronta. Ma, stavamo dicendo che, insomma, siamo state ospiti in quel di Ficulle,
2: Sì.
0: chi lo sa se qualcuno sa dov'è
2: Ospiti
0: Ficulle,
2: speciali.
0: speciali, ospiti specialissime,
1: per alzare il tono, capito, dell'incontro.
0: Questa
2: Alzare il
0: meravigliosa, per
1: livello.
0: alzare il livello, questa meravigliosa 3 giorni organizzata da SPAC.
1: E quindi intanto vi vogliamo chiedere cosa sta a significare SPAC?
2: Allora, SPAC significa Spazio Popolare per l'Apprendimento Collettivo. Viene da un brainstorming collettivo tipo 15 cristiani che hanno tirato fuori questo nome e che suonava bene SPAC alla fine. Siamo un po' vicini a Roma, quindi SPAC significa anche spacca, quindi va bene.
1: Ci sta, ci sta. E senti un po', quindi c'è stata una bellissima 3 giorni di inaugurazione. Ci volete raccontare un po' cosa è successo, com'è andata secondo voi? E poi noi confermeremo oppure diremo che non è assolutamente vero quello che stai dicendo.
2: Ok, beh sì, allora abbiamo provato a fare una specie di frullato di tutte le cose che volevamo mettere insieme per una bella inaugurazione, quindi sono stati coinvolti fra chi è venuto e chi ha dato buca quasi 12 collettivi che hanno partecipato ospiti. Il primo giorno abbiamo parlato di popolarizzazione dei saperi con collettivi che si occupavano di editoria, di inchieste giornalistiche, di inchieste per fare campagne, di finanza e poi il giorno dopo abbiamo fatto invece un trekking e abbiamo fatto i laboratori gratuiti di podcast, canto corale. E poi le super ospiti ovviamente hanno partecipato l'ultimo giorno con altri collettivi per parlare di popolarizzazione dei saperi e agricoltura contadina. Voilà.
1: Esatto, direi che la mia parte preferita è stata la passeggiata, come tutti hanno potuto vedere, mentre arrancavo
0: Leggera,
1: per le
0: leggerissima.
1: salite e maledicevo me stessa per aver partecipato, ma no, in realtà è stata una 3 giorni veramente interessante, ma come vi è sembrata? Siete rimasti contenti?
2: Ma sì, è un po' un mezzo miracolo perché abbiamo organizzato tutto in 2 mesi con una serie di atti psicomagici e ha funzionato. Cioè, sono state quasi una media di 50 persone al giorno, il giorno dei laboratori c'era ancora più gente, comunque c'era, può testimoniare, il primo giorno faceva veramente freddo, quindi abbiamo
1: Confermiamo.
2: dovuto fronteggiare un po' di problemi con la burocrazia e con le autorizzazioni, quindi bene, è andato bene, non è stato male nessuno. stati tenti tutti, c'è stato un po' di pepe anche.
1: Esatto.
3: Sì, poi c'erano sia delle persone di Torio che delle persone che venivano da altre parti, e questo è stato molto bello.
0: Confermiamo.
1: Ma senti, com'è nata l'idea di SPAC?
2: Allora,
3: L'idea di SPAC ha un po' messo insieme varie idee.
2: Noi avevamo due progetti che sembravano non incrociati. Uno era riuscire a creare una residenza artistica che avesse anche tanti spunti politici e poca performatività, e un altro era quello di creare fuori dalla città un centro di educazione popolare. Quindi mischiandole abbiamo creato delle residenze di azione popolare sui temi che poi abbiamo definito, che sono appunto l'agroecologia, l'ambiente e l'energia. E quindi un po' così. Ospiteremo gente a casa, tipo 9 persone l'anno, e proveremo a sviluppare insieme a loro i loro progetti, che siano di artistici o di giornalismo o relativi al terzo settore, però sempre mantenendo saldi questi tre filoni che sono l'agroecologia, l'ambiente e l'energia.
1: Ok, dici Ren.
3: No, l'idea è che non ci sono delle discipline prestabilite, non ci sono limiti, possono essere qualsiasi progetto, e poi l'idea di farle contaminarsi a vicenda, e quindi sì, per questo anche la Tre Giorni ha un po' provato a sperimentare già questo. Infatti la performance d'apertura è stata in pratica un po' il fatto di entrare nella materia, che alla fine
2: sì, un po' uscire dalla categorizzazione e provare a fare interagire diverse discipline e togliere la specializzazione, che un po' ci ha tolto, cioè il sistema ci toglie sempre molti strumenti in questo modo, specializzandoci. Invece noi attraverso l'educazione popolare vogliamo provare a ricostruire degli strumenti per attivisti e professionisti un po' alternativi.
0: Ma ci si può autocandidare o proporrete voi a delle persone di venire a partire qua? Come funziona?
3: Sì, appunto adesso c'è un appello a partecipazione per il primo ciclo di residenze, che sarà sul tema dell'acqua. E quindi sul nostro sito c'è questo appello a partecipazione. Il sito è www.spacspac.it, e l'idea è di continuare nella scia della Tre Giorni, però con un gruppo più piccolo e un tempo più lungo, quindi per ospitare 3 persone che possono sviluppare 3 progetti di varie discipline intorno all'acqua. E lungo questo percorso ci saranno anche degli incontri aperti alle persone del territorio, momenti ancora di condivisione e di convivialità.
1: E più o meno
2: il programma sarà
1: dura?
2: Per maggio e giugno.
1: Ah, ok, un paio di mesi.
2: Sì.
1: Perfetto. Ma avete già ricevuto qualche candidatura e noi possiamo sapere in anteprima?
2: Sì, no, è che siamo un po' dei debosciati, quindi stiamo organizzando la Tre Giorni e non l'abbiamo pubblicizzato per niente, e quindi stiamo iniziando adesso.
0: Vabbè, avete un buon mese per promuovere.
2: Però sì, siamo in trattativa, ci sono 2 o 3 candidature, però non so, cioè comunque è difficile da gestire, perché noi offriamo l'ospitalità e il cibo, però allo stesso tempo la gente deve trovare un modo per uscire dalle proprie prigioni per 2 mesi, e quindi
1: Certo, vabbè, già che offrite ospitalità e cibo non è poco.
2: Vediamo, dai. Aspettiamo, scrivete. aspettiamo candidature.
1: Guarda, dopo questa puntata riceverete milioni e milioni di candidature.
2: Immagino, infatti,
1: non saprete più come fare.
2: Chiude la porta perché abbiamo paura che arrivano tutti insieme.
0: Quindi certo, vi invitiamo a pensare anche dei criteri di selezione, perché...
2: È certo che arriveranno, certo. Ma ci sono, ci sono.
1: Ma senti una cosa invece, voglio un po' mettere il dito nella piaga, come la canzone avete sentito prima. No, scherzo. C'è stato durante la tre giorni, il sabato sera, un intervento di un collettivo che ha creato un bel dibattito all'interno dei, diciamo, dei presenti. Ci puoi dire un po' chi erano, da dove venivano e di cosa abbiamo parlato? Ora magari non... Insomma, un po' così, però ci ha incuriosito comunque il momento lì.
2: Ma secondo noi, sin dall'inizio di SPAC, un po' perché è nata in un momento particolare del mondo, in cui c'era un genocidio in atto e in cui c'è tuttora un genocidio in atto, però sono passati 3 anni e non si è fermato, quindi per noi era fondamentale che SPAC avesse un approccio anticoloniale e non potevamo fare a meno di, cioè comunque di aprire il tema e creare uno spazio di discussione all'inaugurazione, perché vogliamo che sia comunque un tema trasversale che però non si esaurisca al primo giorno che continui nel corso del tempo. E quindi abbiamo contattato una serie di collettivi anticoloniali che conoscevamo e alla fine il collettivo che ha accettato e che abbiamo conosciuto insieme durante 3 giorni si chiama Collettivo Anticoloniale Abiy Alense e Katatai, che è un collettivo di persone sudamericane che vivono nei dintorni di Milano e che normalmente lavorano con le diaspore dei propri paesi sudamericani. E noi collettivamente abbiamo fatto uno sforzo insieme e loro hanno fatto uno sforzo per relazionarsi con gruppi che non fossero i loro gruppi di riferimento, e è stato un incontro secondo noi molto stimolante. Poi il termometro che abbiamo utilizzato è che a distanza di quasi una settimana ancora se ne parla qua nel territorio, quindi significa che la gente continua a pensarci, che non è un brutto esercizio pensare.
0: E il territorio, a parte questo incontro, come ha reagito secondo voi? Vi siete sentite accolte? Ha partecipato?
2: Ma il territorio in senso allargato sì, perché comunque abbiamo una rete molto ampia di coordinamenti collettivi eccetera, per fortuna in questi ultimi 2-3 anni. E il territorio proprio di Siculle in senso stretto no, non ha partecipato molto, ma perché siamo troppo nuovi, cioè siamo arrivati a Siculle da pochissimo e
1: avrà modo
2: le minacce che ci hanno fatto le istituzioni locali sull'aprire l'incontro, abbiamo preferito restringerlo ad amici e soci e gente che veniva da fuori Siculle. Sì. Ci sarà tempo e modo con i primi cicli, sì, di affacciarsi nel nuovo villaggetto dove stiamo.
0: Bene.
1: Quindi bene, se uno si vuole tenere informato avete il vostro bellissimo sito.
2: Sì, per adesso non utilizzeremo social, chiediamo scusa agli appassionati del tema, ma vorremmo provare senza,
1: bravo,
2: tornare al buon vecchio sito internet. E lì ci sono le mail. Eh sì, il passaparola è un esercizio comunitario, quindi è meglio stimolarlo.
0: Bene.
1: Allora noi intanto vi ringraziamo, vi auguriamo un buon inizio, vi faremo arrivare 800.000 mail.
0: E magari a maggio-giugno ci riaggiorneremo per sapere come sta andando.
2: Magari verremo a presentare qualche progetto da quelle parti.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Sarebbe bellissimo. Ovviamente a noi fa sempre piacere. Vi chiederei quasi di farci un canto, un coro, ma dai, sarò buona e non ve lo farò fare.
2: Grazie mille, evitiamo di far abbassare gli ascolti così drasticamente.
1: Allora, dai, vi mandiamo un bacio e ci riaggiorniamo presto.
2: Un bacione.
0: Ciao,
2: Ciao Daria. Ciao.
3: grazie,
2: Ciao.
0: bene, bene, allora io vado,
1: Che
0: vado con
1: dire? Andiamo
0: fanfole.
1: con un pezzaccio sempre nuovo per voi. Rancore.

0: Cari, eccoci di nuovo in onda e siamo già in collegamento con la seconda telefonata di oggi, che è con una compagna di Frontiera Sud, che è una delle realtà che ci sta aiutando a realizzare il prossimo incontro intergalattico di Genuino Clandestino che si terrà nelle zone di Battipaglia, Salerno, insomma. Ora ci racconterà meglio lei. Ci senti?
1: Sì, ciao a tutte.
0: Oh, ciao,
1: Mi
0: grazie
1: sento.
0: davvero di cuore per esserti prestata questa telefonata e insomma, visto che il Genuino Clandestino è alle porte, volevamo un pochino chiederti come sta andando l'organizzazione, dove si terrà, come sono organizzate le
1: Sì.
0: giornate e chi siete voi di Frontiera Sud?
1: Sì, allora dal 16 al 19 aprile ci sarà il raduno di Genuino Clandestino a Battipaglia, presso l'associazione Terra Sana, e saranno 4 giorni, di riflessione sull'agricoltura, sulla sovranità alimentare, la scelta di localizzare il raduno nella Piana del Sele viene soprattutto dal ruolo che ha il CREA di Ponte Cagnano, nella ricerca riguardo i nuovi OGM. Nel processo quindi di deregolamentarizzazione che l'Unione Europea sta portando avanti, Genuino Clandestino ha deciso di tematizzare questo raduno così e per questo si è scelto Ponte Cagnano. Non è presente Genuino Clandestino nella provincia di Salerno, però ci siamo in varie realtà presenti e da questo incontro è nata la voglia di organizzare questo raduno. Io sono di Frontiera Sud.

0: della piana siano ricoperti da serre, oltre a poi l'altro grande settore produttivo, quello zootecnico, dato che la Piana del Sele è uno dei luoghi, assieme al Casertano, dove si produce la mozzarella di bufala campana. Attorno a questo agribusiness c'è sicuramente un grande processo di sfruttamento, per questo anche molto senso, siamo molto contenti di ospitare il raduno per riflettere tutti insieme su quelle che sono le dinamiche. Noi come Frontiera Sud siamo una realtà di ricercazione, facciamo varie attività, in questo momento siamo attive soprattutto con un doposcuola popolare e abbiamo appena tirato su un gruppo di ricercazione che va ad indagare quello che è il collegamento tra lo sfruttamento dell'agribusiness nella Piana del Sele e la criminalità organizzata locale. Quindi questo è il quadro. Riguardo proprio i giorni del raduno, il programma è di incontrarci giovedì sera per accoglienza, iniziare a conoscerci e poi il venerdì mattina spostarci tutte all'Università di Fisciano, l'Università di Salerno che è localizzata a Fisciano, per fare lì un presidio ed esprimere tutti quelli che sono i temi insiti nel raduno. Successivamente poi ritorneremo.
1: Perché poi, scusami, ricordiamo il 17 aprile è la giornata internazionale delle lotte contadine.
0: Sì, esatto. E poi il venerdì pomeriggio e il sabato ci saranno vari tavoli con vari temi e la domenica ci sposteremo invece al Porticciolo a Salerno per fare un mercato assieme al comitato Giù le mani del Porticciolo. Questa lotta riguarda l'intenzione del Comune di Salerno di ampliare il porto per fare un porto turistico, andando quindi a distruggere ancora di più la costa in una zona tra l'altro molto fragile, visto che è contigua a quella che è poi la costiera amalfitana. Un altro appuntamento che voglio ricordare è quello dell'8 aprile presso il centro sociale Jan Asten a Salerno, dove ci sarà un incontro per raccontare cos'è Genuino Clandestino alle persone di qua che ancora non lo conoscono e per costruire insieme quello che è il momento di venerdì mattina all'Università di Salerno.
2: Siete super operative.
0: Sì.
2: Grazie mille. Quindi, insomma, il venerdì mattina è un po' più in movimento, il pomeriggio ci saranno dei tavoli, insomma, che qualcuno immagino sia stato proposto da voi in realtà che vivete il territorio e altri magari anche dalla rete di Genuino Clandestino.
1: Sì, perché sì, avremo i tavoli sulla riproduzione di semi, un tavolo sull'agritech e un tavolo invece dal titolo Sistemi agricoli spontanei, progettazione di sistemi agricoli popolari produttivi dal basso.
2: Però sappiamo anche che al di là di chiacchiere e presidi ci sono anche delle serate a tema e sempre quindi impegnate, però anche più culturali e ludiche.
0: Sì, ci saranno dei concerti più o meno tutte le sere, dagli Alburnian Sound System agli Azzezzi, e la sera della domenica ci sarà anche uno spettacolo teatrale libertario organizzato da Caterpillar.
1: Bene. Che salutiamo perché ci fa molto piacere e che abbiamo avuto noi in radio da poco. Ma invece senti, ci dici un po' meglio quindi Frontiera Sud, chi siete?
0: Sì, appunto, Frontiera Sud nasce nel 2019 da un gruppo soprattutto di persone antropologhe e sociologhe che hanno intenzione di capire un po' meglio quelle che sono le dinamiche della Piana del Sele. Quindi il tutto inizia con delle assemblee spontanee con le persone che lavorano in piana, in spiaggia, inizia questo contatto, questo collegamento e attraverso la conoscenza di queste persone l'attenzione dell'associazione si inizia a concentrare su Campolongo, il posto che citavo prima, che possiamo definire la zona più ghettizzata di tutta la Piana del Sele, dove si concentra il maggior disagio abitativo. Una cosa sicuramente importante da considerare della Piana del Sele è che non è un'agricoltura stagionale, le serre destagionalizzano, questo fa in modo che le dinamiche anche lavorative che si vanno a innescare siano differenti da quelle per esempio di Rosarno, Borgo Mezzanone, cioè le persone si sedentarizzano, ci sono persone, migranti che abitano nella piana da 20-30 anni. E questo fa in modo sì che anche le dinamiche

0: che abitative siano differenti, che si creino poi molti nuclei familiari e che quindi certe condizioni poi si riflettano non solo sulla persona che lavora. È per questa ragione, per esempio, che Frontiera Sud a un certo punto ha deciso di avviare un dopo scuola popolare e certo. di essere presente come punto comunitario lì in questo senso.
1: Ma questa sedentarizzazione è dovuta quindi al sistema delle serre che creano un ciclo continuo?
0: Sì, okay. Si arriva anche a fare 6 cicli produttivi nella piana.
1: Madonna.
0: Così come gli allevamenti sono qualcosa dove si lavora tutto l'anno, anzi proprio chi lavora in un allevamento lavora 365 giorni all'anno,
1: certo.
0: Non esiste domenica, non esiste riposo settimanale.
2: E come sta andando il dopo scuola, insomma, quanti bambini, immagino, bambine partecipano e come l'avete
0: sì,
2: immaginato?
0: Sì, allora, noi le chiamiamo creature diciamo eliminare il maschile sovrasteso rifacendoci un po' al dialetto, e sono tante, hanno varie età, in realtà potrebbero essere anche molte di più, poi noi facciamo tutto un lavoro volontario, quindi non è che riusciamo a fare più di tanto, andiamo lì una volta a settimana, però diciamo sappiamo che è un momento importante. Soprattutto perché l'urbanistica fa in modo che non ci siano spazi all'aperto, vivibili, non ci sia possibilità di muoversi, non ci sono trasporti, e quindi oltre la scuola poi queste creature si ritrovano a non avere altre occasioni di socialità. Quindi il dopo scuola, oltre ad essere molto utile per fare i compiti, è anche importante per questo.
2: È un luogo di incontro e di socializzazione, ma riuscite a interfacciarvi anche un po' con le famiglie di queste creature o è molto più difficile?
0: Sì, abbiamo sicuramente nella storia dell'associazione c'è stato un grande percorso anche con le persone adulte. L'ultimo nostro percorso si è concluso a settembre e in questo momento siamo attivi più che altro col dopo scuola e col gruppo di ricercazione. Però l'ultimo percorso che abbiamo fatto con le persone adulte, diciamo prima, fino a più o meno luglio, era attivo una scuola di italiano e con momenti separati per donne e uomini, quindi sulla base delle richieste poi anche del contesto, e poi è stato fatto un percorso di 9 mesi sui diritti, perché una delle dinamiche poi che si instilla non è tanto il caporalato lavorativo, che sicuramente sì, cioè il trasporto, è un caporalato soprattutto di servizio, cioè quello che si va a innestare lì dove non ci sono servizi, approfittando dei bisogni delle persone e anche spesso approfittando della mancanza di informazione riguardo a quelli che sono i servizi pubblici. Per questa ragione il percorso aveva proprio l'obiettivo sia di informare sui servizi esistenti e sia di andare a capire quelli che sono inesistenti e perché sono inesistenti. Sempre tornando alle creature, non c'è il pulmino che li porta a scuola, c'è anche il pulmino, è un servizio privato e questa cosa è assurda. Sì.
2: Vabbè, gran bel lavoro.
1: Ma senti, una curiosità, voi conoscevate Genuino Clandestino prima di essere catapultate nell'organizzazione di questo incontro o siete venuti proprio a conoscenza, diciamo, con questa scusa, diciamo, di questa 3-4 giorni?
0: Credo che ci fosse chi lo conosceva e chi no. Io personalmente lo conoscevo e ho partecipato all'organizzazione del raduno a Bologna qualche anno fa, perché ero parte di Campi Aperti, quindi diciamo era una realtà che sicuramente conoscevo e con cui a cui ho marginalmente partecipato. Però sicuramente ci sono persone che stanno riuscendo a conoscere il Genuino Clandestino grazie a questo raduno, e credo sia bello e importante, anche perché penso che in tutte le campagne ci siano tante persone genuine e clandestine, anche se non si sono mai definite così.
1: Sì, certo, esatto, infatti è molto bello, si riesca a aggregare varie realtà che prima appunto magari erano entrate anche poco in contatto.
0: Sì.
2: Quindi sì, ci aspettiamo che sia un grande momento anche di incontro che possa aiutare insomma anche le vostre realtà a creare un tessuto ancora più forte per poi portare avanti insomma insieme le lotte che state già affrontando. Per quanto riguarda la logistica, se qualcuno vuole informazioni può trovare informazioni credo sul sito di Genuino Clandestino, ma come sarà organizzato, pasti organizzati con cibo genuino clandestino, immagino, ospitalità come
0: Sì,
2: te.
0: allora ci sarà un campeggio libero, quindi chiunque può venire e buttare la tenda. Ci sarà qualche ospitalità in casa, non molte, però per chi ha delle esigenze particolari, sicuramente si riuscirà a fare qualcosa e cercheremo poi di organizzarci con la logistica condivisa, con la mobilità condivisa. Anche perché stiamo andando a stare nel cuore delle terre, quindi non passano pullman, ma sono anche poche macchine, e quindi sicuramente sarà comodo darsi dei passaggi. E sì, tutte le informazioni comunque saranno sul sito di Genuino Clandestino.
1: Perfetto, allora noi ti ringraziamo e
0: Grazie a
1: ci
0: voi.
1: vediamo tra un paio di settimane nella Piana
0: Sì,
1: del Sele.
0: a prestissimo.
2: Grazie,
1: A presto,
2: ciao, buona
0: ciao. Grazie,
2: giornata.
0: ciao. Buona giornata, ciao ciao.

0: E quelli che avete appena sentito sono i Gorillaz con un altro brano abbastanza nuovo.
1: Oh, eccolo lì, il binario 1349.
2: Andiamo!
1: Dai, su!
3: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
4: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
5: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
0: E dedichiamo questo spottino a Pippo che ci ha prestato la sua voce, come potete sentire da quel pezzo in romanaccio.
6: E ora ci appropinquiamo a uno spumeggiante cinemela.
0: Esatto, perché non può mai mancare il cinemela. L'agriquiz può mancare a quanto pare, ma il cinemela quantomeno
6: no. Resterà
0: un pilastro di questa trasmissione.
6: Oggi viviamo su queste poche certezze, io la grebana.
0: Esatto, esatto.
6: Grazie Pamela, grazie. Sei una certezza anche quando non ci sei.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Ma partiamo subito con una segnalazione. È arrivato su Netflix un film che vi ha segnalato 2 anni fa. Evviva! Evviva! Si tratta di Toc Toc, un film di cui vi ho parlato, che è stato tradotto il cui titolo originale Toc Toc, che è stato tradotto in italiano Una terapia di gruppo. Questo film racconta la storia di un gruppo di persone con dei disturbi psichiatrici che devono incontrarsi con un medico, per fare una terapia di gruppo. E però il medico non si presenta e quindi loro sono lasciati in balia di se stessi. Ecco, questo è, diciamo, così, la costruzione dentro alla quale avvengono tutta una serie di cose molto simpatiche, divertenti, però anche molto umane. Ed è bello, a me quella volta era piaciuto, quindi vi segnalo, insomma, che potete adesso accedervi in maniera legale su Netflix.

Il primo film che invece vi consiglio per questa puntata è Norimberga. E ho visto questo Norimberga, insomma, che è un film molto famoso del 2025 di James Vanderbilt, che racconta, è tratto da un romanzo che parla del processo di Norimberga a carico di Hermann Göring, interpretato tra l'altro egregiamente dal mio amato Russell Crowe. Purtroppo ho un debole, ecco, per Russell Crowe, e quindi così lo vedo sempre volentieri, diciamo spesso, ecco, non è che proprio anche lui deve pagare le bollette ogni tanto, però vabbè, insomma, non è questo il caso, nel senso che è un film tutto sommato fatto bene, molto penso fedele al romanzo da cui è tratto e che appunto un po' tende a trarci in inganno il fatto che ci sono questi titoli che uno dice, boh, mi parlerà del processo di Norimberga, in realtà ti parla più che dei protagonisti del processo, a parte Göring, dello psichiatra che ha fatto le perizie psichiatriche a tutti gli imputati e quindi è di fatto un film sulla banalità del male, ma anche sulla rabbia del male, nel senso che sarà stato normale per alcuni, per altri era proprio lo sfogo di un odio e di un rancore, di un risentimento che veniva tutto proiettato comunque sugli ebrei e quindi anche con questioni, diciamo, di carattere psichiatrico più di facile interpretabilità, ecco, rispetto alla banalità del male che ci lascia comunque sempre abbastanza disarmati. Ecco, questo film appunto tratto da una storia vera, quindi lo psichiatra poi è andato a finire come il film racconta e è interessante, insomma, comunque anche queste figure secondarie che comunque hanno delle parti cruciali di questo momento storico che è stato il processo, come le perizie psichiatriche, è interessante anche andare a fondo un po' di quelli che sono appunto dei personaggi che sembrano collaterali, ma in realtà non solo sono determinanti, ma anche ne subiscono, pesantemente le conseguenze.

Ma veniamo dunque all'ultimo film consigliato per questa puntata di Cinemela. Si tratta di Hamnet, nel nome del figlio. E è un film del 2025, come forse alcune di voi sapranno, lei ha vinto il premio per la miglior interpretazione femminile e quindi sì, è appena stato premiato e lei adesso vi cerco un attimo il nome, finché vi cerco il nome vi dico che il film è di Chloe Zhao ed è una storia che tratta appunto da un romanzo che racconta la storia della moglie di Shakespeare, di William Shakespeare, figura femminile molto connessa con un mondo ancestrale, magico, rurale, molto contadino, ecco, ed è per questo anche che ve lo consiglio. Lei comunque ha un rapporto, diciamo, con la follia e con comunque sì, un mondo, diciamo, poco razionale, ecco, e questa cosa qua rientra anche nelle tematiche di Shakespeare, nelle sue opere, in tutte le opere, tranne Amleto, che nulla ha a che vedere né con questi mondi che comunque facevano parte del mondo di Shakespeare e del mondo delle sue opere, che tra l'altro però non si sa nemmeno fino a che punto siano soltanto sue, quindi diciamo che bisogna un po' sganciarsi da Shakespeare e dai suoi contenuti per transitare nella storia di sua moglie, di come lei ha vissuto, come viveva, insomma anche affiancare un uomo che era un autore di pièce teatrali, che quindi era sempre via e lei era sempre sola con questi tre figli, un po', insomma, un tema ricorrente, però calato in una ricostruzione, insomma, molto, molto ben fatta, molto bella. E quindi diciamo questo è uno dei motivi per cui ve lo consiglio, oltre che essere anche un bel film suggestivo che può suscitare anche visioni differenti. Ecco, lei, io adesso vi trovo il nome di questa attrice perché Jessie Buckley, che è molto molto brava tra l'altro in questo film. E ecco, io su Hamnet vi saluterei, vi auguro una buona settimana, un buon proseguimento del vostro tempo e siate felici. Un abbraccio forte forte, ciao ciao!

0: Madonna, quante scale! Che fatica! Eccoci arrivati finalmente!
1: Buongiorno.
0: Ecco la sua copia di Rivista Contadina.
1: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.
2: Ed eccoci di nuovo e oggi finalmente abbiamo un ospite dal vivo qua in regia con noi, il nostro esperto
3: punta di diamante
2: che nessuno ha voluto sfidare.
3: Esatto, ha fatto saltare il mio AgriWiz perché nessuno ha osato sfidarlo.
2: Non potremo più invitarti in radio.
3: Ha chiamato più e più produttrici e produttori, ma nessuno si è accollato la grande sfida a tema frutta. E quindi adesso sarà un one man show, ma presentiamolo. Chi abbiamo con noi?
4: Buonasera, sono presentare voi che rappresentano io.
3: Ti devi presentare da solo, chi sei?
4: Allora, Alessio Capezzuoli, tecnico, agronomo, contadino, di tutto, docente di corsi di formazione.
3: E intimoritore di partecipanti all'AgriWiz.
5: Eccoci.
4: Questa cosa va scoperto perché però.
3: Va scoperto, ma abbiamo uno sfidante per te in futuro e si è già candidato, abbiamo un certo Filippo che purtroppo oggi non era qua con noi, non poteva esserci, ma ha detto ti sfiderà volentieri, quindi prepareremo delle bellissime domande per voi molto tecniche per il prossimo AgriWiz. Ma oggi
4: il giovane studente.
3: Esatto, il giovane studente. Vediamo chi batterà chi. Allora, ma siamo con te a parlare di frutta oggi, perché cosa facevi te prima? Te prima facevi ortaggi, o sbaglio?
4: Sì, io ho sempre coltivato ortaggi, vengo da una famiglia a trazione contadina, ho sempre fatto ortaggi per vivere e da un po' di anni però abbiamo deciso di modificare un po' tutta questa produzione di ortaggi, perché comunque, come chi lavora la terra conosce bene, gli ortaggi ti portano via tantissimo, tantissimo tempo. In più c'è anche un altro parametro, no, che io ci tengo sempre a ricordarlo, che nel mio caso io sono alto 1,85 m, 1,86 m e gli ortaggi sono bassi. E poi piano piano ho scoperto...
3: questa è una grande scoperta agronomica.
4: Questa
3: è per questo
4: è un'evoluzione interessante.
3: Il Nobel.
4: Però per chi ci lavora e chi è passato, insomma, chi ha sia ortaggi sia frutta, quando è il momento di potare la frutta, grandi sorrisi. Quando è il momento di raccogliere, c'è da raccogliere 20 kg di porri, ah che bello, oppure 10 kg di susine, ah...
2: Molto meglio.
4: Molto meglio.
3: Se però le susine ci sono. Perché un grande problema della frutta, ma da noi o sbaglio, è che questi ultimi anni la stagione non ci ha propriamente graziato.
4: No, la frutta in pratica dalla Toscana è quasi completamente scomparsa, se non sulla costa. E la situazione italiana della frutticoltura in pratica è concentrata in delle zone che si sono specializzate, tendenzialmente in Emilia Romagna, e la zona costiera anche della Toscana è abbastanza buona. E poi ovviamente il centro-sud Italia, da Latina a scendere. Questo perché nel centro Italia, nella zona più appenninica, noi siamo a Firenze in questo caso, ma in tutte queste zone interne, in pratica negli ultimi 15 anni ci sono state almeno 12 o 13 gelate tardive. E questo ha compromesso completamente questa scelta di produzione, perché comunque la gelata tardiva ti porta alla completa, o se non completa, comunque percentuale molto rilevante di perdita della frutta. È devastante, no? Perché se gli ortaggi, magari una gelata tardiva, perdi una produzione e quindi perdi un ciclo, con la frutta invece perdi la produzione tutto l'anno. Quindi ti trovi nuovamente a dover trattare spesso ugualmente le piante per evitare fenomeni di, ad esempio, la bolla del pesco, tafrina deforme, insomma, o tantissimi altri patogeni, per arrivare all'anno successivo in cui le piante sono sane. Quindi dobbiamo, nonostante non ci sia frutta, trattarlo ugualmente. E queste gelate tardive, questi inconvenienti e questa difficoltà della coltivazione ha portato negli anni a abbandonare quasi completamente l'arboricoltura.
2: Quindi ce la dobbiamo scordare la frutta?
4: No,
3: Esatto, più, ma abbiamo qualche
4: metodo? Posso fare un'aggiunta su quello di prima? No, invece un'altra cosa che mi sto studiando, no? Perché ultimamente mi sto convincendo di passaggio, cioè ovvero di ritorno all'agroforestazione, che è un po' simile a quella che vedevamo nei vigneti con l'acero, no? Questa in cui c'era filari di acero che servivano come supporto alla vite, e questo sistema di ombreggiamento serviva a far produrre bene tutte le piante di vite, e poi nello spazio fra pianta e pianta spesso venivano messi gli ortaggi con buoni risultati. L'agribusiness, la rivoluzione verde e tutti gli anni successivi hanno portato all'abbattimento di tutte queste forme più complesse per aggiungere coltivazioni in monocultura, insomma monoculture sempre più estese, per far lavorare trattori sempre più grandi. Adesso, negli ultimi anni, con questo eccesso di temperatura, abbiamo visto che questi modelli produttivi non funzionano. Sono tutti totalmente in crisi e quindi siamo tornati a piantare le piante. E piantare gli alberi, soprattutto anche negli orti. Perché io, guarda, ne parlavo prima al mercato, che le melanzane mi sono venute meglio l'anno scorso, melanzane e peperoni, erano quelle che in pratica erano sotto gli alberi. Cioè, quindi i sistemi agroforestali vanno completamente rivisti, stanno fortunatamente tornando sulla scena, e dobbiamo fare delle accortezze. Lascio qui per chi ci ascolta una gioia, perché uno dei... cioè lascio una cosa un po' tecnica che magari fa piacere, che tutti sognano di mettere gli alberi nell'orto, no? Però quando siamo a luglio dobbiamo trapiantare i porri, ovviamente fa piacere che sia tutto ombreggiato, no? Perché l'eccessiva temperatura porta a una perdita rilevante di piantine appena trapiantate, però il problema è che da ottobre, quando il sole comincia a diminuire, la temperatura ovviamente è calata, vogliamo che questi porri, cavoli o tutto il resto, radicchi, quelle sono, siano completamente esposti al sole per raggiungere, insomma, un potenziale di accrescimento elevato. Se invece sono sotto l'ombra, queste piante poi alla fine filano e non crescono.
3: Esatto, quindi, hai anticipato quindi la domanda che ti avrei fatto, siccome funziona l'invernale?
4: Quindi agroforestazione sì, però con un certo modo. Io dai miei studi ho provato in diverse aziende, insomma anche nella mia è tutto, la risposta sono i susini europei. In pratica i susini europei, e ce ne sono tantissime varietà molto interessanti, rustiche, che si adattano molto bene e non vengono trattati, da mettere in interfila sono interessanti perché tendenzialmente i primi di ottobre o a fine settembre perdono le foglie. Sia loro sia gli albicocchi precoci. Queste sono piante interessanti perché perdendo le foglie poi ci le lasciano completamente all'aperto, e quindi se dobbiamo agroforestare e mettere albero a frutta, queste susine europee sono probabilmente una delle scelte migliori che possiamo fare in consociazione con le piante orticole.
2: Ma come questa roba protegge dalle gelate tardive che però poi non ci fanno avere frutta? Cioè, perché ora mi fila sugli ortaggi, ma...
4: Stavo cercando di scappare.
3: Dalla domanda, come fare con le gelate tardive?
4: Allora, gelate tardive in pratica è un casino. Allora, è un casino perché? Perché, allora, non è il problema della gelata tardiva in primis, analizziamolo un minimo questo fenomeno, no? Perché le gelate tardive aprile ci sono sempre state. Quindi non è quello che in verità ci rovina. Il problema è che a gennaio, a febbraio fa caldo. E quelli sono i momenti in cui, facendo caldo, la pianta si risveglia, e risvegliandosi in pratica fa una fase di accrescimento della gemma, della fioritura che è anticipata, e quindi quella fase di, insomma, di freddo sotto zero porta al collasso dei tessuti. Interessante sapere che se, mettiamo il pesco ad esempio, no? Se siamo nella fase di fioritura, il pesco riesce a resistere fino a meno 3, meno 4. Se c'è già stata la legagione siamo a meno 2, se il fruttino è piccolo siamo a 1 grado, 0 gradi, ma anche 1 grado. Ovvero più è lo stato embrionale del fiore e tutto, più resiste alla gelata. Il problema è che facendo gennaio, febbraio caldo, arriviamo a aprile che ci sono già le piccole peschine già allegate, spesso già di 1 centimetro o 2, e quindi basta una notte con poche ore a meno 2 per avere una perdita quasi completa. Come fare?
3: Come fare? A far finta che faccia freddo a gennaio, febbraio?
4: Allora, tecniche preventive. Scegliere varietà tardive, ovvero tutte le varietà tardive hanno un ritardo di fioritura, magari anche solo di una settimana, però capite bene, no? Se riusciamo ad arrivare a una settimana in fase di fioritura durante la gelata, fioritura, cioè gelata leggera sto dicendo, fase di fioritura oppure in fase già di allegagione, cambia completamente, quei 2-3 gradi fanno la differenza e quindi si può perdere completamente tutto o avere una piccola percentuale di danno. Questa è la prima cosa, quindi scegliere varietà tardive, sicuramente non mettere frutteti in zone fondovalle, preferire sempre la parte alta della valle, anche se sono zone meno fertili, però dove c'è rischio gelate sempre colline alte, più alte possibile, 200-300-400 metri va benissimo. Un'altra tecnica, su questi io l'ho sperimentato e funzionano molto bene, però hanno necessità di input economici perché purtroppo costano, sono gli impianti antibrina. L'impianto antibrina in pratica non è altro che un sistema, in verità usato in Trentino già da credo almeno 50 anni, che è un impianto che si mette sopra chioma con dei pali alti in cui si bagna dall'alto e si bagna da quando la temperatura è un grado fino a quando non torna sopra un grado. Quindi mettiamo che la sera alle 10 la temperatura è un grado, quindi questo impianto comincia a bagnare e nebulizza su tutto il frutteto, quest'acqua cadendo in pratica per l'acqua passando dallo stato liquido allo stato solido libera calore, quindi se anche fuori è meno 5 sotto lo strato di ghiaccio c'è un grado. L'importante è continuare a dare acqua tutta la notte, quindi se noi continuiamo a dare acqua tutta la notte si formano dei cristalli sempre più grandi, fuori può essere meno 6, meno 7, meno 8, non c'è nessun problema, e sotto rimane sempre a più 1, quindi abbiamo una perdita quasi nulla della fioritura o dei tessuti, insomma non collassano i tessuti dei giovani fruttini. Questa è una tecnica molto buona, funziona molto bene, pensiamo al Trentino, no? Trentino non è che l'abbiamo inventato in Toscana, assolutamente. In Trentino questa tecnica c'è, era limitata all'uso in Toscana e nel centro Italia, perché se in Trentino sono pieni d'acqua e quindi hanno dei cannoni d'acqua e sparano grosse quantità, in Toscana abbiamo quantità minori di acqua e quindi finché non c'è stato l'arrivo di questi nuovi spring, sono dei sistemi che buttano intermittenza e quindi usano circa un trentesimo dell'acqua che si usa in Trentino per bagnare tutta la notte, finché non c'è stata questa nuova, insomma, evoluzione tecnica, non era possibile usare questi cannoni d'acqua perché comunque non c'era abbastanza acqua per garantire il pieno funzionamento del sistema.
3: Certo, ma si parla di un investimento di tipo?
4: 5.000 euro l'ettaro. Non è poco, però in verità non è meno tantissimo, no? Perché comunque se con piante di 4 anni, cioè in un anno l'ha già ripagato tutto. Il problema di questi impianti sono belli, io quando l'ho messo ho detto finalmente posso dormire, invece no.
3: Esatto,
4: perché devi stare lì tutte le notti.
3: Ho un ricordo di questa cosa del funzionamento del tuo impianto.
2: Qual è la gavola? Esatto.
4: La gavola è te, quando c'hai questi impianti ci devi sempre stare, perché a un certo punto...
3: Cioè lui non ha un termostato che fa da solo?
4: Lui ha un timer, una temperatura, insomma...
2: Un rivelatore di temperatura.
4: Un rivelatore di temperatura, grazie. Che in pratica parte e finché non torna più un grado non smette di funzionare. Però la notte, siccome ghiaccia, bisogna sempre stare attenti, perché o ci sono degli uccelli che si bloccano, o dove prendi l'acqua si blocca, o un tubo siccome è freddo si rompe. Quindi mi è capitato tutte le notti di stare 6, 7, 8 ore al freddo, al gelo, con la luce in testa, un'esperienza interessante. E capita sempre di dover fare delle piccole accortezze che magari ti salvano 30, 40, 50 piante, perché non so, in un caso mi sarà bloccato degli ugelli perché l'acqua era sporca, in altri casi sarà congelato un tubo, quindi ho dovuto... perché dipende dalla particolarità, ho dovuto svitare il tappo di fine corsa, far uscire l'acqua a pressione, poi richiuderlo per farlo rifunzionare. Insomma, bisogna starci, quindi questi investimenti aiutano, ma non sono ovviamente risolutivi, cioè non è che anche in questo caso la tecnologia ci evita di stare sul campo, ci aiuta molto, ma c'è sempre bisogno dell'occhio umano che controlla un po' tutta la situazione.
3: Ottimo.
2: E questa è l'unica.
4: Allora, questa è quella che funziona meglio, in verità ce ne sono anche altre, però per me sono dei traumi, ovvero sono i fuochi.
2: I fuochi che un tempo facevano nella vigna di solito, no?
4: Allora, perché... il fuoco, vabbè, a parte ci ho messo qualche anno a capire come funzionava il fuoco. Beh, il fuoco funziona, non è il fuoco che funziona, quindi non è il calore diretto del fuoco, ma è il fumo che si genera, perché il fumo che si genera, in pratica, andando all'alto, fa da cuscinetto termico e riesce a alzare di qualche grado la temperatura al suolo. Però bisogna fare fumo, non bisogna fare fuoco. Quindi, che ne so, se uno accende un fuoco, poi il top sarebbe buttarci sopra delle rotoballe bagnate. Quelle fanno tantissimo fumo, bruciano lentamente e fanno questa cappa di fumo. Mi è capitato tante volte, purtroppo, di fare nottate, insonni, a fare questi fuochi a giro per il campo e tutto, però spesso c'era vento. E quindi te, che ne so, il giorno...
3: Rischi
4: vedi...
3: di bruciare.
4: No, ma te vedi che fa... che so, come sto, no? Spero, lo farò divertente, no? Te stai la notte a preparare tutti questi fuochi e poi ti accorgi che magari il vento tira dalla parte opposta, no? Quindi devi smontare appena cominci a accendere, ti accorgi il fumo va da un'altra parte, devi smontare, caricare sul trattore, sul pick-up, su quello che hai a disposizione e spostare questi cumuli di legna dove va il vento. Mi è capitato anche durante la notte cambia il vento e quindi ti giri come un pazzo Quindi, spostare,
2: diciamo, si vede i cucchi in ogni luogo.
3: Stiamo proprio invogliando, diciamo, le persone all'ascolto a mettere alberi da frutto, perché è un mondo semplice, facile. Quindi in Toscana, soprattutto, se non sapete cosa fare, piantate alberi da frutto.
4: Però io ho la mia teoria sulla frutta, vi aggiungo a tutte le cose divertenti, che comunque ai mercati la frutta è uno dei prodotti più richiesti. Secondo me, dai miei calcoli e studi, dopo le uova, frutta, ortaggi insieme al pane sono prodotti più ricercati. Quindi la frutta, la gente la vuole, anche perché la gente non sa più cosa vuol dire la frutta. Cioè, se noi siamo abituati a quella del supermercato, quando assaggiamo un'albicocca vera che è maturata sull'albero, o comunque raccolta 2-3 giorni prima della maturazione del fenolio, si sente proprio un altro mondo. E questo è lo stesso per pesche, susine, albicocche. Siamo abituati a della frutta che non sa di frutta. E quindi quando la gente assaggia la frutta vera, disposta a pagare anche un prezzo superiore, perché comunque la frutta non riusciamo a farla a un prezzo troppo basso, perché un anno produce, un anno no, c'è troppa incertezza, però quando si assaggia è difficile tornare indietro.
3: Certo. Vabbè, come un po', sì, un po' tutti i prodotti, diciamo.
2: Poi hai detto erano due.
4: Ah, c'è un'altra cosa bella. Cioè, bella ormai, do qualche cosa un po' più tecnica, no? Ci provo almeno. E l'impianto di questi impianti antiprina in pratica sono interessanti perché riescono a salvarci la gelata, però lo stesso impianto ci aiuta durante il periodo estivo, perché come si usa per antiprina si può usare anche come impianto di raffreddamento, che è quello che usano comunemente a Pachino nelle serre per produrre pomodori durante il periodo estivo. Ovvero l'acqua, usiamo lo stesso principio fisico dell'acqua, che passando dallo stato liquido allo stato gassoso in pratica assorbe energia, quindi abbassa la temperatura. È la stessa sensazione che quando si va ai festival, non so se o ai bar, che quando c'è 40 gradi fuori c'è quell'impianto di nebulizzazione, noi si passa lì sotto e abbiamo una sensazione di freschezza. Lo stesso sistema è quello che usa le piante, che prendono l'acqua con le radici, infatti l'acqua passa da uno stato liquido a uno stato solido, quindi c'è l'evapotraspirazione in cui questo vapore acqueo esce dalle foglie, uscendo dalle foglie mantiene la temperatura stabile della foglia intorno ai 25 gradi. Quindi d'estate, anche se c'è 40 gradi, quando noi tocchiamo le foglie e le sentiamo fresche, è perché c'è questo processo fisico di perdita continua dell'acqua. Se cala l'acqua, la foglia in verità finisce di perdere quest'acqua e poi secca, e quando è secca la temperatura ovviamente sale perché non c'è più questo fenomeno fisico.
3: E questo però a livello di funghi come incide?
4: Allora, a livello di funghi è stata la grossa domanda che tutti i coltivatori fanno quando... Ti vedo preparata.
3: Ho studiato.
4: Quando
3: entriamo da vigna.
4: Perché noi non dobbiamo, cioè noi non stiamo facendo un'irrigazione, stiamo facendo un rinfrescamento dell'ambiente. Quindi noi accendiamo questo impianto, guardiamo le nostre piante con cronometro accanto. Appena l'acqua comincia a nebulizzare sulla foglia, sulle foglie del pomodoro, mettiamo ad esempio, noi guardiamo questa foglia piano piano si forma una patina d'acqua su tutta la foglia e la foglia a un certo punto, quando è satura, comincia a gocciolare. A quel punto spingiamo il cronometro e guardiamo. Tendenzialmente sono passati 2 minuti, fra i 2 e 3 minuti. Quello è un momento in cui smettere di irrigare e facciamo ripartire il cronometro e guardiamo il momento in cui la foglia è completamente asciutta. Ci vogliono circa dai 40 ai 60 minuti in base alla stagione, in base al vento, in base all'esposizione. Nel momento in cui la foglia è completamente asciutta lo facciamo ripartire. Questo sistema si attiva, comunque funziona benissimo, vi invito a provarlo perché nel caso di melanzane, peperoni, ortaggi, a giugno, luglio, agosto sono totalmente in stress e non si riesce a produrli se non sotto teli di plastica abbastanza brutti o in agroforestazione. E questo fenomeno, insomma, si attiva questo processo di raffreddamento dalle 11 di mattina fino alle 4 di pomeriggio, massimo le 5. Dopo no, perché sennò rimarrebbe la foglia umida tutta la notte e si sviluppano patogeni. Okay. Quindi se lo facciamo in questa fascia oraria molto calda...
2: Proprio solo negli orari caldi, caldi, caldi.
4: Sì, e funziona benissimo.
2: E gli si lascia asciugare.
3: E a livello di acqua?
4: Allora, in verità è un consumo minimo, ovviamente è un consumo, quindi se uno l'acqua non ce l'ha...
2: Beh, se lo fanno a Pachino, che si sa, di acqua ce n'è in abbondanza.
4: No, comunque si parla di 3 minuti di acqua l'ora.
3: L'ora.
4: Cioè, quindi nebulizzata, quindi non è nemmeno un sistema così... Nebulizzata vuol dire localizzata, quindi bassissime quantità di acqua.
3: Bene.
4: Andava bene questa?
3: Andava perfetta, quindi diciamo, io potrei invitarti da me e piantonarti nell'orto con una sistola a fare questa cosa manualmente 3 minuti e mezzo.
4: Basta pigiare bene col pollice in modo da nebulizzare esatto. Il più possibile.
3: Ed è praticissimo. Bene, bene, bene. Ma senti, e quali frutti hai messo te nel tuo campo?
4: Allora, nel mio campo, allora, io sono in un fondovalle vicino al fiume con
3: Quindi
4: un'impianto
3: perfetto, come
4: anfibrina.
3: dicevamo prima,
4: Ottimo.
3: ottimo, scelta top.
4: Allora, io ho messo, la mia idea era quella di ridurre i mercati estivi perché comunque abbiamo ridotto la produzione di ortaggi, quindi mi sono immaginato di fare mercati da agosto a dicembre. Qui ho messo tutte piante più tardive, vanno dai vari peschi di 20 varietà diverse, quindi peschi, susini, fichi, melograni, kiwi, meli, peri ovviamente, uva da tavola. Queste sono le
3: Ok.
4: piante principalmente che ho messo.
3: Quindi peschi che fanno molto tardi.
4: Peschi tardivi, che in verità col senno di poi avrei messo anche dei peschi un po' più precoci, perché la mia idea era quella, mio padre mollava l'orto e ci lavorava soltanto nei periodi estivi, invece non ha voluto mollare l'azienda, ha continuato a mettere un ettaro d'ortaggi, siamo passati da 3 ettari a un ettaro, e lui mi diceva, vabbè, fa l'orto per casa, un ettaro, che ha sempre fatto
3: Mangiare
4: l'orto.
3: tanto.
4: Quindi ha continuato a fare i mercati, quindi al senno di poi ci conveniva anche mettere un po' di roba più precoce. La frutta tardiva, in verità, è molto buona, è anche molto apprezzata. Il problema è che anche qui, con gli eccessi di calore, le piante dovevano maturare a fine settembre e spesso maturano i primi di settembre, che questo non è un grande
3: Ok.
4: problema, ma il problema è che quelle dovevano maturare il primo settembre, ovvero 3 varietà di pesche che producono tantissimo, mi maturano il 15 agosto.
3: Quando c'è un sacco di gente
4: E io
3: oggi.
4: che l'anno scorso, per 2 o 3 anni, era il 15
2: Grandi
4: agosto.
3: marmellate. Pesche sciroppate.
4: No, il 15 agosto, no, il 20 agosto con, non so, 3 quintali di pesche al mercato in Piazza Tasso.
3: Perché quanto produce in media un pesco? Così per
4: Allora, una
3: capire.
4: cantabella può fare anche 30-40 kg, la cantabella
3: Distribuiti
4: grossa.
3: in quanto tempo?
4: In 2 settimane.
3: Ah, boh, beh, insomma, per punto.
4: Però capisci, se c'hai 20 piante a varietà
3: Eh no,
4: tutti
3: certo, inizia a
4: belle.
3: essere bella quantità.
4: Il problema è che non c'è mala frutta, una volta ce l'hai, non ha preso la gelata, ce l'ha fatta a controllare gli insetti, i patogeni, sei contento e ti maturano il 15 agosto.
3: E benvenuti a una nuova puntata di Che bello fare i contadini. Rimanete con noi connessi.
4: Tanti dolori, ma
3: Masse,
4: tante gioie.
3: tantissime gioie. Ma senti, io non posso fare a meno comunque di fare un piccolo agri-quiz, perché
4: Vai.
3: ormai avevo delle domande idiote da fare e quindi le farò a te. E vediamo se sei in grado di rispondere alle mie bellissime domande. Ti chiederò intanto, per prima domanda, quale frutto ha i semi all'esterno?
4: Fragola.
3: Bravo! Ed è per
4: E
3: questo che nessuno ti
2: uno.
3: sfida, è una. Seconda domanda, vediamo, saliamo di livello, eh. Perché le mele galleggiano?
4: Questa.
3: Cioè, le mie domande sono sempre molto
4: No, ovviamente perché
3: profonde.
4: c'è stato un tunnuto d'aria all'interno, no? Quindi ha una densità bassa e quindi ha densità minore dell'acqua e quindi sta a galla.
3: Ed è la risposta esatta.
2: E
3: Io non lo sapevo,
2: due!
3: non mi ero mai posta,
4: Perché
3: sinceramente, il problema del
4: la
3: perché
4: mela è
3: le mele
4: porosa, no? Si
3: galleggiano.
4: vede
3: Esatto, c'è un sacco di aria dentro. E allora, l'ultima domanda che ti farei. Te sai da dove arrivano le
4: Allora, la risposta, quella più scontata, sarebbe Asia. Però l'Asia è un po', cioè, non è piccolina.
3: No, vabbè, però diciamo sud-est asiatico. Però io ti volevo fare un'altra domanda. Lì, cioè diciamo, dove ci sono i climi tropicali, è vero che le arance sono verdi e le mangi verdi?
4: Allora, questa è una cosa. Allora, sì, lime è un esempio di questo. Era facile questa domanda. In pratica, la clorofilla è verde, quindi le piante sono verdi. Quando fa freddo, la clorofilla si rompe e esce fuori il colore arancione, che sarebbero i polifenoli, sarebbero sotto. Quindi il lime, per esempio, viene fatto in ambienti caldi, non diventa mai giallo o leggermente colore arancione, perché viene coltivato in ambienti freddi.
3: E le sa tutte, ragazzi, ed è per questo che nessuno è venuto a sfidarlo. Niente, non sono riuscito a fregarti nessuna domanda, ma adesso abbiamo l'unica vera domanda importante del nostro quiz, è una canzone che ti dovrai indovinare. Io ti farò sentire un pezzo di canzone e vediamo se la indovini.

0: di queste vite.
1: Pane e lampone.
0: Tu che esci con le amiche, dici, io che resto che pensare. Se poi vero per davvero.
2: Riuscì dopo Gibozzi, non prendeva internet. Non c'avevo.
1: Va bene, senti, io ti ringrazierei. Abbiamo solo un'ultima domanda. Questa è dal pubblico, è un nostro amico e ci teneva a farti una domanda che con la frutta c'entra poco, ma secondo me, secondo lui ti avrebbe messo in crisi. Noi vogliamo che ci dai una ricetta buona per cucinare l'ocra.
2: No.
3: No.
1: E ringraziamo il nostro Filippo dal pubblico, è riuscito a fregare il nostro grano. Non abbiamo ricette sul Lora,
3: maledetto, ci rifacciamo.
1: Lora, infatti non lo mette nessuno. Che cazzo è Lora? Va bene, no dai,
3: l'avevo sulla Gritti, guarda, la Gritti è il mio best, ma
1: buoni gli agretti, molto buoni. Va bene, allora noi ti ringraziamo, grazie per essere venuto. E comunque preparati, perché Filippo è lì che, capito, ti aspetta al varco per,
3: sono pronto,
1: per una prossima sfida.
3: Vai.
1: Allora intanto ti ringraziamo.
0: Grazie a voi, tuo amore, sei solo per me.
4: Va bene, dai, direi che a questo punto possiamo. Sì. In grandissimo anticipo, con ben mezz'ora d'anticipo,
1: yes.
4: Noi vi salutiamo
1: perché vogliamo andare fuori a goderci
4: il sole.
1: Non ne possiamo più di questo tempo del cavolo e nemmeno di stare qui chiuse nella radio, e quindi sai cosa facciamo? Ce ne andiamo con mezz'ora di anticipo. Vi lasciamo una bellissima canzone a tema, questa non è una canzone nuova ma rispolverata non si sa dove. Vi ascolterete La Pesca e niente, ci sentiremo
4: prossimamente.
1: La prossima ovviamente sarà un'altra puntata della rubrica Griottosa, sarà l'ultima del ciclo di interviste fatte da Gervasio,
4: e poi
1: e si parlerà
4: surprise.
1: Di birra invece tra due settimane. Surprise, a presto.
5: Se mangio una pesca scuola.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: Ma, raga, vabbè, era perfetto.
2: Radio, la mia radio.
3: È difficile il dopo.
4: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
5: No.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: Buongiorno a tutti da Verona, questa è Radio Eustachio. Oggi il Ponte Radio è la seconda puntata che parlerà di carcere e CPR. Ci ha anticipato la puntata di Radio Onda Rossa di settimana scorsa, era il 15 maggio e si è parlato giustamente di Palestina e prigionieri palestinesi. A questa puntata vorremmo parlare un attimo delle voci di chi segue delle lotte anticarcerarie qua sul territorio veneto. E quindi avremo un contributo da parte di compagni di Venezia, dell'Assemblea Anticarceraria, un contributo da Forlì, che questo lunedì è stato fatto un presidio recentemente fuori dal carcere, un contributo dall'Assemblea del Friuli e di Trieste, anticarcerarie contro la repressione, e passeremo poi al tema del CPR, perché dopo l'annuncio appunto che per ogni regione la Meloni vorrebbe costruire un CPR, in Trentino è nato il progetto della costruzione di un carcere, che un CPR, che è un lager sostanzialmente, entro il 2026, una roba molto rapida e molto veloce. Vedremo anche come vanno cercando questa rapidità. Sentiremo una compagna dal Trentino che ci parla di questo progetto e non solo, seguiremo un pochino delle riflessioni sul CPR, su quello che vogliono costruire a Castelvolturno, che ha un'impostazione molto panottica, e infine due parole sui confini europei, perché tutta la questione di CPR diciamo che va a braccetto con una gestione e una politica dei confini che si sta sviluppando, che non è una novità. Dal 2013 con Mare Nostrum vediamo degli interventi militari e dei governi in generale europei sul Mar Mediterraneo, e vedremo questo come andrà anche a interferire un po' sulla questione di CPR, come quelli in Albania per esempio. Infine, siccome sono tutte voci da fuori, da chi ovviamente lotta perché queste mura crollino, che non resta nient'altro che macerie, faremo anche un piccolo excursus di una voce da dentro, cioè la questione delle morti del carcere di Modena e nei trasferimenti nel 2020, una strage che non si è dimenticata e anzi che attraverso il coraggio di qualcuno che ha vissuto questo dall'interno si è riusciti ad avere anche uno scritto e una testimonianza da dentro su quanto è avvenuto. Cercheremo di dare spazio anche a questo tema con una compagna che fa parte della rete di solidarietà, che ha aiutato insomma questo scritto a emergere dal carcere, a fuoriuscire e a diffondersi. Noi ci prendiamo ancora due minuti con uno stacchetto musicale e poi sentiremo subito l'audio del contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia.

0: Allora, sì, intanto un saluto a tutte e a tutti e volevo ringraziare, insomma, per l'opportunità di raccontare quanto accade attorno alle carceri veneziane e a quello che facciamo come Assemblea Anticarceraria 13 aprile. Partirei dunque con una premessa di carattere territoriale. Ovvero per raccontare che il carcere maschile, in particolare il carcere di Santa Maria Maggiore, è un carcere che, a differenza delle prigioni di nuova costruzione, è ancora ben innervato nel tessuto urbano, è a pochi passi da Piazzale Roma, che è la porta di accesso della città, a pochi passi da Santa Marta, che è un quartiere popolare, è comunque in una zona attraversata tutti i giorni da un flusso di lavoratori e studenti universitari, insomma, che fa sì che sia un luogo un po' meno isolato di altri. E per questo è sempre stato abbastanza facile comunicare con chi è dentro. Ci sono delle grosse finestre che si affacciano direttamente sulla strada, sulle calli che ci sono sotto. E quindi anche avere informazioni di prima mano su cosa sta succedendo e anche su quello che succede quando, diciamo, la misura è colma e i detenuti danno via a proteste, a rivolte, spesso anche abbastanza violente e significative. Le ultime in ordine del tempo sono datate 2020 con il Covid, ma ce ne sono state parecchie anche dopo, e quindi risulta anche relativamente facile organizzare presidi di solidarietà e intervenire, insomma, in caso succeda qualcosa. Questo per spiegare che appunto è ancora un'anomalia nel contesto urbano veneziano, in una città comunque che è sempre più dedita al turismo e in cui si. Una città dove che si trova svuotata delle sue funzioni fondamentali, però comunque persiste questa, appunto, anomalia del carcere nel centro storico. Sì, questo lo dico anche per situare al meglio il nostro intervento, che copre temporalmente gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, ma che appunto si pone in continuità, almeno ideale, con tutta una serie di manifestazioni di solidarietà e di vicinanza che si sono date, insomma, negli anni scorsi, da almeno 15 anni a questa parte, direi, e che hanno accompagnato anche dei momenti di rivolta e di insubordinazione piuttosto significativi. Carcere di Santa Maria Maggiore, che è appunto la casa circondariale maschile di Venezia, si trascina dietro dei problemi da molti anni, che sono sempre gli stessi. Primo su tutti, quello del sovraffollamento. C'è una capienza massima dichiarata di 270 detenuti e a fronte di più di 340-350 reclusi che non scendono mai. E questo porta a cascata ad avere tutta una serie di situazioni come tensioni fra i detenuti, tensioni fra detenuti e guardie, una scarsità di igiene permanente, epidemie di scabbia, di cimici dei letti che ci vengono segnalate continuamente e una cronica mancanza di servizi ausiliari, diciamo che sono quelli che magari possono alleggerire un pochino la quotidianità di una detenzione che tutti ci raccontano come molto molto pesante. Oltre a questo, nel solo 2024 ci sono state 4 morti all'interno delle mura del carcere, tutte avvenute in circostanze poco chiare o comunque con degli episodi che presentavano diversi punti oscuri. E sono continuamente segnalati abusi e pestaggi da parte delle guardie, nonostante ci sia una direzione che si voleva illuminata, in quanto avrebbe aperto appunto il carcere a delle partnership con il mondo del lavoro e della solidarietà cittadino, che significa trovare due o tre detenuti che vanno a lavorare allo sportello del CUP dell'ospedale, piuttosto che uno barra due detenuti che vanno a lavorare per il patriarcato veneziano. E questa direzione è stata rimossa all'incirca un anno fa. E anche questa una cosa che è avvenuta in circostanze, diciamo, abbastanza oscure e di cui poi non si è più dato notizia nei media tradizionali, ma che insomma fa presagire tutto un giro di malaffare che è presente all'interno della prigione veneziana e che ci è stato anche in qualche modo confermato e suggerito da persone che sono state dentro e che poi sono uscite e hanno avuto modo di parlare con noi, di raccontare la propria esperienza. La nostra attività come assemblea anticarceraria negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è stata quella di creare una presenza che fosse riconoscibile come una presenza solidale, una presenza che stesse al fianco dei detenuti senza secondi fini. Quindi non legata a partiti politici, associazioni o opportunismi di sorta, e che dialogasse in prima persona con loro. Questo lo facciamo alla maniera classica, andando sotto al muro del carcere con cassa, microfono, mettendo le canzoni che ci richiedono e parlando con chi è dentro, dando la possibilità a chi è fuori di interagire con chi è dentro. Lo facciamo attraverso le lettere, lo facciamo attraverso mille dialoghi, interazioni con chi è stato dentro ed è uscito e chi insomma è vicino ai ragazzi reclusi per qualsiasi motivo. Ciò che abbiamo riscontrato in questo tempo, paragonandolo ad esperienze passate, è quello di un carcere abbastanza cambiato, senz'altro meno conflittuale e meno disponibile, diciamo, a battersi anche per avere delle condizioni quotidiane che siano al limite della decenza. Questo ovviamente non perché sia cambiata la classe rinchiusa dentro le galere, ma per tutta una serie di provvedimenti e abbonimenti che sono stati fatti e portati avanti a vario titolo negli ultimi anni. Oltre al fatto che comunque per una, secondo noi almeno, mancanza di presenze costanti fuori e anche di lotte degne di questo nome all'interno delle carceri, forse è venuta però più o meno anche l'idea stessa di una possibilità di lottare, se non per abbattere la galera come dispositivo, quantomeno per viversela meglio e stare meglio al suo interno. Ecco, questo lo diciamo dopo esserci anche confrontati con compagni e compagne che hanno portato avanti un lavoro simile al nostro in altre città, in altri contesti. Ed ecco, senz'altro questo cambiamento negli ultimi 10, 12, 15 anni è un qualcosa che, insomma, che si avverte come tangibile, che segna abbastanza il passo, con delle lodevoli eccezioni ovviamente, cioè, non mancano i detenuti che ancora si espongono anche a rischio di prendere rapporti, sanzioni, di subire ritorsioni per raccontarci quello che succede dentro. Non mancano i detenuti che ci prendono come riferimento per portare insomma all'esterno la loro voce, però diciamo che rispetto a quello che si poteva vedere qualche anno fa, anche queste persone appaiono più isolate e un po' più fuori contesto. Questo è quello che abbiamo notato con dispiacere, ma che insomma in qualche modo ci fa sentire che è ancora molto importante continuare a parlare di carcere, continuare a parlare di come si può fare a meno del carcere, di una società che faccia a meno del carcere e di stare vicino, insomma, a chi subisce questo tipo di oppressione sulla propria pelle. L'altra dimensione carceraria della città di Venezia è quella del carcere femminile della Giudecca, una situazione che è radicalmente diversa da quella che conosciamo del maschile. È un carcere che si racconta come carcere modello, un carcere dove possono entrare gli esterni, le associazioni a fare attività culturali dentro con le ragazze, un carcere dove le detenute possono coltivare le verdure che poi vengono vendute al mercato. Un carcere che negli ultimi 2 anni, oltre a un sacco di progetti, di documentari, di attenzioni riservate anche dal mondo della cultura, ha ospitato la visita del Papa e conseguentemente un padiglione della Biennale che è aperto al pubblico, e quindi diciamo, gli esterni potevano accedere al perimetro del carcere e farsi raccontare le opere d'arte esposte direttamente dalle detenute. Quindi sì, ecco, un carcere che viene visto come un modello di reinserimento e dove tutto sommato si sta bene o quantomeno si sta meglio che in altri istituti femminili. Questo però non, ovviamente non risolve le contraddizioni stesse del sistema carcerario, tant'è che a febbraio una detenuta si è tolta la vita nella sua cella. E colpisce il fatto che sia il secondo caso nella storia del penitenziario avvenuto proprio negli ultimi 2 anni, cioè da quando è iniziata questa apertura al mondo esterno, al mondo della cultura, ci sono stati gli unici 2 casi di suicidio. La prima era una detenuta uscita in permesso premio che si è tolta la vita. E quindi sì, ecco, fa abbastanza pugni con l'immagine che si vuole propagandare di questo istituto. È ovviamente un carcere che ha la premialità come suo centro e per cui è abbastanza più difficile calibrare, diciamo, un intervento nostro, però è comunque una situazione sulla quale continuiamo a prestare attenzione, proprio perché presenta dei paradigmi che sono totalmente diversi da quelli che conosciamo con il maschile. Per concludere, diciamo che senz'altro continueremo a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza ai reclusi di Santa Maria Maggiore, come alle ragazze recluse la Giudecca, ma quello che secondo noi adesso è importante fare è cercare di mettere in piedi una rete di amici, parenti, solidali con le persone recluse, che sappia in qualche modo come muoversi, oltre a fare, diciamo, solidarietà materiale immediata, che sia anche una rete pronta a muoversi in caso ci siano delle situazioni più gravi a cui far fronte. Pensiamo sia comunque importante continuare a parlare di carcere, di quello che succede. In particolar modo in una città come Venezia che ha già tante problematiche di suo, ma che appunto queste problematiche spesso portano a ignorare il fatto che a pochi metri dagli alberghi, dall'accesso alla città, dalle migliaia e migliaia di bed and breakfast, affittanze turistiche che ci sono, c'è un luogo di sofferenza che è anche un luogo di morte, un luogo di tortura. Questo lo diciamo assolutamente con cognizione di causa, avendo sentito molte, moltissime testimonianze che vanno in questo senso e conoscendo insomma la realtà da vicino. Quindi questa è la nostra prospettiva e niente, invitiamo tutti quanti comunque a seguirci nei prossimi appuntamenti. Sappiamo che non sarà un lavoro facile, che comunque l'isolamento e il fatto di svangarsela da soli il più possibile è purtroppo una mentalità che, come vediamo all'esterno, prende anche chi è dentro e cerchiamo di fare di tutto per andarci contro e per, insomma, portare avanti un altro modo di vivere sia fuori che dentro le mura del carcere. E ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto.
1: E questo era il contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia, che ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E noi ripassiamo a prendere una pausa musicale e ovviamente diciamo un attimo cosa abbiamo fatto sentire fino
2: Sì,
1: adesso.
2: abbiamo aperto la puntata con un pezzo dei Chauncey, un quartetto di Cincinnati from Ohio, che portano avanti questo garage punkettone, anzi direi probabilmente punk senza fronzoli, un po'
1: Bello.
2: dispettoso nei testi, simpatico, ironico. Infatti il pezzo era I Kiss My Landlord and I Like It. E invece adesso passiamo ad atmosfere un po' più cupe, un po' più pesanti, andiamo a ascoltare i Prostitute, questo progetto che viene da Dearborn in Michigan, un quartetto noise rock con un'attitudine molto hardcore, molto politica, di origini libanesi, e questo viene fuori anche nel sound, ma magari dopo l'accenneremo di nuovo.
1: Nel frattempo prendiamo contatti con il compagno da Forlì che ci racconterà alcune cose di un impegno anticarcerario in quella città.

0: E torniamo in onda su Ponte Radio, è il 22 maggio, sono le 13:29. Abbiamo ascoltato un contributo dall'Assemblea Anticarceraria di Venezia. Adesso siamo in collegamento con un compagno da Forlì. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ciao e grazie di essere qua con noi.
1: Ma di che,
0: E
1: grazie a
0: niente,
1: voi.
0: volevo anche chiederti appunto due parole sui vostri territori, la vostra lotta e come procede, come sta andando.
1: Sì, grazie. Allora, io chiamo da Forlì, faccio parte del collettivo Samara che da qualche anno fa cose a Forlì, diciamo così. Sì, a Forlì abbiamo un carcere vecchio stile, quindi nel cuore della città, proprio all'interno della rocca di Ravaldino, diciamo che è una sorta di castello dove è stato anche negli anni passati, fino all'Ottocento, ha visto appunto Caterina Sforza abitare in questa rocca e diciamo che negli anni appunto è diventata carcere, negli anni 70 c'era anche un istituto minorile ed ora il carcere ha quattro sezioni principalmente, una ordinaria maschile, una femminile, una sezione protetti promiscui, una sezione per detenuti dimittenti e una sezione di detenuti che escono per il lavoro, diciamo così. È un carcere vecchio stile, quindi comunque stanze piccole, anguste, non è climatizzato, quindi d'estate è un gran caldo, d'inverno gran freddo. Le sezioni, ce n'è una che è chiusa perché è in agì, con vari problemi strutturali dovuti anche dell'alluvione di 3 anni fa, e della quale non hanno poi fatto nulla, anche perché a Forlì c'è in progetto la costruzione di un nuovo carcere, quindi un carcere vecchio, un nuovo stile, in campagna, lontano dagli occhi, da tutti. È un progetto che è iniziato nel 2008, i lavori non sono ancora finiti, perché nel mentre sono successi giorni, ma secondo loro dovranno finire tra 2 anni, ma questo non si sa. E il carcere attuale prevede 150 posti per i prigionieri, di cui una ventina donne, sezione femminile. Ovviamente sono posti, c'è cioè, sovrannumero a Forlì, come in tutte le carceri d'Italia. Il nuovo carcere prevederà 250-300 posti per detenuti con 100 stanze, dicono. Ecco, diciamo, queste sono un po' di nozioni tecniche per vedere un po', capire un po' la situazione che abbiamo qui a Forlì. E appunto, noi da qualche anno abbiamo ricominciato a fare i presidi regolari sotto il carcere perché niente, un compagno di una nostra compagna è finito dentro e quindi per portare solidarietà a lui, ma non solo, diciamo che abbiamo ricominciato con un po' di regolarità a essere appunto sotto le carceri con l'impianto, la musica, lasciare un indirizzo al quale ultimamente ci scrivono in pochi, però comunque cerchiamo di avere questo contatto come spesso si fa con l'interno, per riuscire appunto un megafono fuori su quello che succede dentro, ecco.

0: ovviamente che loro abbiano delle ripercussioni e quindi cerchiamo magari in altri momenti, perché comunque negli anni non sono mancati appunto dei saluti sporadici, così, o quando riuscivamo ad andare sotto col megafono anche solo 10 minuti a fare un saluto, e lì si riesce comunque a comunicare, perché urlando dalle finestre ci si sente, ecco. Questo avviene quotidianamente, i familiari spesso passando di lattone, perché appunto è una città che è nel cuore, c'è un carcere che è nel cuore della città, e quindi ci si gira attorno, si vede spesso che ci sono appunto familiari che comunicano urlando le parole al vento. E queste succedono, arrivano. E tramite lettera, sì, non abbiamo una corrispondenza fissa, ecco, diciamo così, che sicuramente potrebbe essere importantissima, però ci proviamo, vediamo quello che succede.
1: Il carcere di Forlì è un carcere. Sì, sì, vai.
0: Il carcere di Forlì è un carcere piccolo, relativamente piccolo, dove comunque è molto di passaggio, quindi non ci sono prigionieri che hanno una detenzione lunga, quindi è molto usato per spostare, quindi non c'è età anche molte persone che sono lì magari rimangono poco, poi si fa fatica ad avere rispondenza anche epistolare, almeno questo è quello che abbiamo riscontrato noi negli anni.
1: Ok, voi avete fatto un presidio recentemente, lunedì se non sbaglio.
0: Esattamente, sì, questo lunedì eravamo lì, due ore di musica e interventi.
1: Ok, è andato bene.
0: Sì, è andato bene, sì, sì. Fortunatamente appunto avendo questo, cioè fortunatamente, sì, non è bello avere non è che si conoscono in prigione, però è un gancio per arrivare dentro, molto più diretto, anche solo la possibilità di questa compagna che va qui, quindi vede fisicamente altre familiari, li invita, è un buon certo. Gancio per poter far conoscere comunque idee libertarie, anticarcerarie a persone che si vivono in prima persona il problema del carcere, ecco, perché hanno un familiare dentro.
1: Ottimo così. E avete qualche altro appuntamento nel prossimo futuro o state pensando quantomeno?
0: Sì, noi appunto ancora non abbiamo deciso la data, però uno al mese vogliamo farlo almeno come presidio sotto al carcere e adesso non l'abbiamo ancora deciso, ecco.
1: Ok, va bene, allora noi intanto ti ringraziamo di questa preziosa testimonianza e continuiamo la nostra carrellata per ascoltare un po' di voci che urlano fuori dal carcere, da queste zone come le vostre. Ti ringrazio di nuovo e a risentirci allora.
0: Grazie a voi per quello che fate.
1: Grazie
0: un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao.

E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i disagi tecnici che non ci facciamo mai mancare, perché non ci facciamo mancare mai nulla. E abbiamo seguito un contributo con un compagno da Forlì via telefono, purtroppo la linea invece dello streaming ci è caduta, presumibilmente risuccederà, ma non è un problema, perché comunque per chi non riesce a ascoltare in diretta adesso quello che riusciamo a comporre della puntata, lo potrà ascoltare tranquillamente o in podcast o tramite le varie repliche delle diverse radio.

0: E torniamo sulle frequenze del Ponte Radio, sulle sette radio sorelle di questo programma condiviso. E abbiamo ascoltato appunto delle voci da Venezia e da Forlì di assemblee anticarcerarie. Adesso ci spostiamo in Friuli. Abbiamo in collegamento due compagni, una compagna e una compagna di Trieste e Udine dell'assemblea anticarceraria. Ciao.
1: Ci sentite?
0: Sì, noi vi sentiamo. Voi sì?
2: Perfetto.
1: Sì,
0: Ciao, ciao, ben arrivati, benvenuti su Ponte Radio. E, niente, vi lascerei parola, giusto per due parole sulla vostra assemblea e poi ragioniamo magari insieme su alcuni aspetti della lotta anticarceraria.
1: va bene.
2: Bene. Beh, allora intanto grazie alle sette sorelle. Radio, no? E per l'ospitalità. Allora, magari diciamo due cose solo di contesto e un po', e una brevissima cronologia. La regione, diciamo, dove ci troviamo noi, Friuli Venezia Giulia, appunto, è una regione di confine, è piccola, però vale la pena di dire che ogni capoluogo di provincia ha una casa circondariale. Quindi Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, e poi c'è un carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis a Tolmezzo, quindi insomma una situazione abbastanza blindata territorialmente. E più c'è anche il CPR e esiste dall'inizio degli anni 2000, quindi da quando si chiamavano CPT. Questo come quadro, diciamo, generale. E come assemblea anticarceraria contro il carcere e la repressione, anche in vari assetti, diciamo, non stiamo qua a fare tutta la storia, ma comunque abbiamo iniziato nel 2012 e proprio a partire dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, perché in quel momento lì era detenuto un compagno per le lotte contro il TAV. E quindi, diciamo, dalla mobilitazione, in solidarietà con questo compagno, poi si sono create delle relazioni anche con dei detenuti comuni, in particolare con un onesto rapinatore detenuto comune appunto lì a Tolmezzo, che era particolarmente combattivo e cosciente, insomma, e che si è politicizzato, diciamo, tra virgolette, all'interno della struttura carceraria, con il quale, abbiamo iniziato ad avere relazioni epistolari, insomma, e quindi facevamo varie presenze lì, anche iniziando anche il discorso, insomma, della lotta contro il 41 bis, quindi anche. E tra l'altro in quegli anni lì era ancora, sì, anche dopo, ma insomma, era ancora possibile anche partecipare ai processi, no? Non c'era questa roba della videoconferenza come adesso, un po' di più. Si poteva anche, diciamo, processi, sì, di persone così che erano considerate pericolose socialmente, però ci è capitato anche di poter assistere a processi, per dire. E boh, poi al carcere di Tolmezzo siamo ritornati anche via via nel 2019 con parecchie iniziative, perché anche qui c'erano i compagni arrestati per l'operazione Renata. Va bene, comunque, questo era un po' per dire anche l'importanza, così magari dopo se approfondiamo insieme, anche della questione della relazione tra il dentro e il fuori, no? Perché le lotte anticarcerarie cioè non consistono, per come l'abbiamo un po' così vissute noi anche in questi anni qua, per l'esperienza nostra. Non consistono solamente nelle presenze dei presidi, no? Che sono chiaramente importanti e anche ti danno uno slancio, come dire, ti danno una soddisfazione perché hai magari un ritorno da dentro, anche emotivo, affettivo, così, quindi insomma ti danno una carica, però poi c'è tutto questo, come dire, c'è questa tensione nel cercare di tessere delle relazioni significative e che possano dare svolte, insomma, e non di tipo assistenziale, non di tipo di questo genere qua, insomma, con appunto tra il dentro e il fuori. E e questa è una difficoltà, cioè una difficoltà, una tensione appunto che sì, che esiste, insomma. No, ecco, poi dico ancora questo per la cronologia perché è importante. Con noi nel 2019 abbiamo ricevuto, quindi siamo poco prima, diciamo, del confinamento causato dalla gestione autoritaria del Covid-19, appunto abbiamo ricevuto da dentro, dal carcere di Udine, una importante lettera sottoscritta proprio praticamente dalla totalità dei detenuti sulla faccenda della malasanità. Situazione gravissima, insomma, all'interno della casa circondariale, e da lì sono nate tutta una serie di cose, insomma, sì, di iniziative che abbiamo potuto portare avanti, smascherando anche le istituzioni civili, cioè il distretto sanitario, il SERT, eccetera, eccetera, no? Quindi siamo usciti anche oltre a così protestare, ma insomma, mettere il dito sulla piaga appunto delle responsabilità della struttura carceraria, abbiamo allargato il tiro anche su appunto azienda sanitaria, sì, distretto sanitario, SERT e tutte queste strutture che gravitano intorno al Ministero di Giustizia, ma che sono complici praticamente della situazione, insomma, carceraria. Non so.
1: Sì, se posso io aggiungere, no, un inciso che noi siamo un po', siamo in collegamento da remoto, quindi non abbiamo grandi, non stiamo ascoltando in questo momento, insomma, la trasmissione, quindi siamo un po' disagiati. Normalmente noi abbiamo anche una trasmissione settimanale. Insomma, su una radio che ci ospita, ma comunque, quindi no, e spiego, e questo per noi, insomma, andare su mezzi così domestici è un po' non siamo abituati. Volevo dire, rispetto alle relazioni, rispetto insomma, alla ricerca di un contatto, di un'alleanza con i detenuti, insomma, nel nostro contesto, cioè, ha dato una svolta. Naturalmente il fatto che ci fossero delle persone conosciute da compagni o compagne, oppure addirittura compagni stessi, è capitato anche un periodo, insomma, che ci fosse un nostro compagno, nostro, un punk anarchico, e quindi da lì, insomma, è stato mo molto, però nel Coroneo, a Trieste, quindi, e ci ha permesso anche di, come si chiama, di allacciare nuove. Insomma, a nuove anche relazioni con i compagni, con altri compagni, insomma, di quella città, ecco, perché sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. Questo, magari, non so, se vogliamo, possiamo anche passare alla trasmissione, che magari,
0: Sì,
1: insomma, non,
0: esatto, che tu
1: ecco.
0: hai già anticipato il fatto che fate anche una trasmissione anticarceraria settimanale con Radio Stacchio. Vi conosciamo proprio per questo, perché abbiamo saputo appunto che è successo qualcosa con questa trasmissione, se avete voglia di raccontare, credo proprio a seguito della lettera del 2019 che stavate raccontando prima.
2: Sì, sì, appunto, c'è stata un'onda repressiva, diciamo, abbastanza pesante tra il 21 e il 23, proprio a causa di aver fatto da cassa di risonanza alle voci dei detenuti e aver denunciato pubblicamente, quindi l'area sanitaria, la dirigente dell'area sanitaria. Questo ci è costato diversi processi, perquisizioni, di tutto e di più, e vabbè, alcune condanne e per fortuna anche alcune
0: Assoluzioni.
2: assoluzioni in appello. Sì, uno di queste vicende giudiziarie appunto riguarda la radio, una trasmissione radio, cioè veramente due trasmissioni radio, perché praticamente c'è stato sì, un'incriminazione per diffamazione aggravata, appunto perché si è dato voce appunto a questa lettera dei detenuti. E poi c'è stato anche un altro episodio, un'accusa di istigazione, insomma, a delinquere perché era stato dato, raccontata la vicenda di una compagna lottarmatista di prima linea, ammazzata nel 1979. Noi partivamo da una canzone dei Contrasto, e c'è qualcosa di me che è più vecchio di me, che parla di questa vicenda, e lì insomma avevano detto che c'è stata questa roba, questo processo per istigazione che poi però si è concluso con una assoluzione, quindi è andata bene. Però ci sono state appunto perquisizioni anche in radio, dove appunto noi siamo ospiti, non siamo, è una trasmissione storica, diciamo, che ha tanti anni, poi magari diciamo qualcosa in più, però non siamo dentro la radio, è solamente una trasmissione autogestita, quindi ci assumiamo noi la responsabilità di quello che diciamo e basta. E boh, c'è stata questa visita della Digos, lì. E insomma c'è stata comunque una reazione sobria e solidale con noi da parte della radio stessa, nel senso che si è conclusa così, insomma non hanno, sì, c'è stata una buona risposta, ecco, da parte della radio stessa.
0: Sì, non ci sono state rotture all'interno della radio, ecco.
1: Non ti abbiamo, scusa, non ti
0: No, dico
1: abbiamo
0: che non
1: sentito.
0: ci sono state rotture all'interno della radio, per questa.
2: No, no, non ci sono
1: No, no,
2: state rotture.
1: assolutamente. L'altra questione repressiva che è ancora in appello invece era per Tolmezzo, un compagno nostro, è stato, insomma, gli è stato condannato per, come si dice, per
2: Sì, diffamazione.
1: diffamazione, eccetera,
2: Diffamazione.
1: nel era lì, però era la fase insomma, delle chiusure del Covid. C'era appena stato, tra l'altro, un morto a Tolmezzo, insomma, per complicazioni insomma, relative all'influenza. E il compagno aveva ripreso e rivendicato insomma, il fatto che la direttrice e tutta la struttura, insomma, perché noi avevamo tra l'altro corrispondenza con un prigioniero che è un 41 bis che è abbastanza noto, che è Alessio Atanasio, e lui ci aveva, insomma, ci descriveva abbastanza nel dettaglio all'epoca, insomma, quello che succedeva lì dentro. Sì, chiaramente è una situazione, non è il solito, non è, chiaramente è una. È selezionata, no? La popolazione di Tolmezzo, nel senso che può capitare che ci siano anche classi, tra virgolette, abbienti, non sono necessariamente dei disgraziati, sì,
2: Sottoproletari, sì.
1: sottoproletari, sono anche disgraziati, passatemi il termine, sono anche così, sì, persone che hanno famiglie che possono permettersi, tra l'altro, di fare il viaggio dal sud Italia o dalle isole addirittura fin quassù, insomma, fino dentro le Alpi. E, no, niente. E, questa era la questione repressiva che chiaramente la controparte si è spesa su questo quando ha valutato che il discorso poteva essere rischioso per loro, nel senso che si andava a puntare al. Insomma, in un lato per loro debole, che andava difeso, quindi, insomma, il discorso sanitario era una minaccia concreta, tra l'altro, che si è sovrapposto nel momento in cui appunto è scoppiata la pandemia, il Covid, insomma, forse hanno perso anche un po' la lucidità e hanno cominciato sì, a pestare seriamente una realtà che normalmente non è conflittuale, con un contesto che normalmente, diciamo, cioè, una conflittualità bassa rispetto alle sicuramente alle metropoli, ma anche forse rispetto a altri posti, insomma, qua vicini.
0: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po' a Venezia del maschile, ma non solo, del fatto che sono carceri un po' diverse da anni fa, che c'è una conflittualità molto, molto bassa, evidentemente. È una
2: Ma
0: condizione un po'
2: c'è
0: diffusa.
2: anche il fatto, parliamo per, ad esempio, il caso circondariale di Udine, cioè è una, La maggior parte della popolazione carceraria sono uomini, perché c'è solo la sezione maschile, una volta c'era anche quella femminile, ma adesso non c'è più. Sono uomini che, tra virgolette, stranieri e che comunque molto, molto spesso non hanno nemmeno legami sul territorio, quindi molto isolati, in una situazione di povertà materiale anche veramente importante. E quindi la conflittualità, e poi sono psichiatrizzati a livelli veramente mostruosi. La conflittualità, secondo me, cioè c'è, in realtà c'è, ci sono degli sprazzi, perché ci sono stati in questi anni qua, e ci sono anche continuamente dei momenti di parapiglia, però è difficile, è difficile, diciamo, che si concretizzino in qualcosa di più strutturato, perché la situazione è veramente precaria, molto precaria. E tra l'altro le persone più vulnerabili, appunto, soprattutto queste persone psichiatrizzate di cui dicevo, vengono anche vessate dalle guardie, no? Lo dicono, cioè, le persone con cui abbiamo contatti, cioè, ci raccontano, sì, sono veramente considerate gli ultimi degli ultimi, e quindi e hanno poco, tra virgolette, potere contrattuale, nel senso che non hanno agganci. Sì, cioè noi negli anni abbiamo fatto, ci sono stati anche degli episodi, alcuni colloqui per cercare di entrare un po' più dentro, così. Poi però sapete come funziona: se tu non sei parente, se non hai un legame, il colloquio te ne danno uno, poi non te ne danno più altri, no? Perché è la direzione che decide. Quindi
0: Certo.
2: sei sempre appeso a un filo da questo punto di vista. E anche ad esempio, i contatti con le persone care, diciamo, durante i colloqui settimanali che i parenti, eccetera, vanno a fare con i prigionieri, anche quei contatti lì non sono proprio facili, perché vengono ostacolati comunque dall'autorità. Non è che devi sempre un po' fare forzature, no? Anche
0: Certo,
2: per fare
0: anche
2: un semplice volantinaggio, per dire.
0: sì, e sono anche ostacolati un po', come si diceva, anche fuori onda dai percorsi delle persone, no? Si sono differenziati, e c'è la difficoltà a tenere anche delle relazioni con i detenuti, è dovuta anche un po' sì, all'abilità dei percorsi delle persone, come si diceva.
2: Sì, infatti. Sì, e questo comunque sì, è una questione, insomma, secondo me bisognerebbe, sì, sarebbe necessario, non so, trovare dei modi, non so, pensare a dei modi, sì, dei modi, non so, inventarsi qualcosa, non so, io
0: Sì, per affrontare
2: penso.
0: questo stato di cose che comunque è diverso
2: Sì,
0: da anni
2: sì.
0: fa e ha bisogno un attimo di ragionamento.
2: Sì, perché comunque, appunto, quando comunque i contatti ci sono e intervengono nelle varie iniziative, ad esempio i parenti, eccetera, le persone care, c'è una svolta, nel senso che si apre, la questione si apre, no? Non è più, cioè, la dimensione è diversa, anche se si proviene da ambienti diversi o si hanno anche idee diverse generali, diciamo, però. Ci sono come, scattano come delle, ci sono come delle spinte, sì, che servono anche a noi, ecco, anche alla
0: Certo, sì.
2: nostra lotta oltre all'anticarceraria, no? Cioè, in generale. E quindi è una roba,
0: Sì,
2: sì,
0: è qualcosa che va a
2: molto
0: risuonare anche nelle
2: intensa,
0: corde
2: ecco.
0: emotive dopo e rilancia anche un po' la grinta, diciamo.
2: Sì. E poi abbiamo da imparare tanto da chi è dentro, no? Secondo me, perché anche i detenuti comuni, no?
1: Così bene.
2: Per cosiddetti, perché c'è una. Chiaramente ci sono mille problemi, ci possono essere mille problemi, però c'è una. Sì, c'è una forza e anche un'energia, una vitalità che, insomma, in molti casi è significativa. La cogli, è una cosa che. È come la forza, c'era veramente la forza degli oppressi, secondo me. Cioè, si sente, anche se sono appunto in una situazione di marginalità magari grave, però sì, io penso che ci danno, cioè, infatti è uno scambio, cioè, è uno scambio importante, non è unidirezionale,
0: No,
2: chiaramente.
0: certo.
1: Sì, è un discorso anche qualitativo, secondo me, nel senso che quando appunto si trova anche per dire le iniziative che sono il classico presenza o presidio fuori dalle mura per bucare, no? Per rompere l'isolamento, eccetera, magari coinvolgono mediamente situazioni, diciamo, generiche come può essere la nostra qui in città, qui a Udine, zero coinvolgimento da parte del passante o del residente, no? Ma non è automatico, non è scontato, ma può capitare che c'è un enorme, c'è cioè un ascolto attentissimo, no? Di quello che andiamo noi a proporre, insomma, il nostro sperimentare, provare a vedere se c'è tentare di mettere in piedi questo rapporto, talvolta può essere un ascolto, cioè, intensissimo, come è stato, insomma, noi abbiamo questa esperienza qua immediatamente prima del lockdown, insomma, che loro avevano captato in anticipo quello che poi avremmo, insomma, che è stato poi sperimentato da tutti, insomma, anche fuori la carcerazione, e loro l'avevano presagita sta roba qua, inutile girare intorno. Quindi, voglio dire, è un percorso, sì, è fatto di discontinuo, non so, necessariamente discontinuo, ma che, insomma, può avere dei ritorni molto importanti. Insomma, non è un poverini, andiamo là, stiamo un'ora a
0: Certo,
1: mettere
0: sì.
1: musica, facciamo compagnia.
0: E questo era
1: No?
0: anche un po' il tentativo di questa puntata, di ascoltare un po' diverse voci da varie assemblee anticarcerarie e capirne un po' anche le problematiche, le dinamiche all'interno, perché sennò è un po' un modo per non sentirci soli in queste lotte qua e anche un po' rilanciarcele vicendevolmente. Il tempo scorre intanto, noi abbiamo la nostra finestra radiofonica che finisce per le 3 e abbiamo ancora un paio di contributi da ascoltare. Io vi ringrazio e chiuderei qua il nostro contributo.
1: Lo
0: Se...
1: possiamo fare solo un saluto, dato che ho sentito che
0: Assolutamente
1: va
0: sì, assolutamente sì.
1: trasmette anche a Terni, naturalmente a tutta la sezione di Alta, sì, dovessero essere sintonizzati, insomma, un saluto speciale a Cesare Di Lenardo, naturalmente a tutta la
2: E a
1: sezione,
2: Juan.
1: anche qua, naturalmente, boh, così, dato che c'è l'occasione,
0: E ci
1: ecco.
0: uniamo anche noi ai vostri saluti, che comunque ripeteremo anche in fine puntata. Intanto vi ringraziamo allora e grazie mille del prezioso contributo
1: Grazie a voi.
0: e ci
1: Grazie
0: risentiamo alla prossima. A presto.
1: a voi. Senz'altro. Ciao.
0: Noi ritorniamo appunto al tema della puntata. E ormai abbiamo fatto tutta la carrellata che si diceva sulle assemblee anticarcerarie e ci sposteremo adesso sulla questione dei CPR. Il tempo è poco, però bisogna comunque accennarle certe cose. C'è la questione del carcere per dargli un attimo, per dare un aggiornamento. Recentemente tutta la questione del cercare nuovi posti carcerari da parte di Nordio e di tutto il governo Meloni si sta concretizzando sostanzialmente qua vicino con la realizzazione di un carcere a San Vito al Tagliamento. È un carcere che si entrerà in una nuova caserma, perché, cioè, scusate, in una ex caserma. Perché? Perché la novità per trovare nuovi posti nelle carceri, già che è abbastanza difficile, sembrerebbe costruirne di nuovi come una volta, con l'edilizia carceraria, diciamo, classica, l'idea è stata di recuperare ex caserme e costruire all'interno delle carceri con dei prefabbricati e quindi velocizzando molto la costruzione di queste strutture. E un altro invece è l'ampliamento di carceri già esistenti attraverso sempre questi moduli prefabbricati in calcestruzzo. E la lista delle carceri è uscita un anno fa e si tratta di quello di Opera di Milano, il carcere di Alba, di Biella, Reggio Emilia, L'Aquila, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento. È la lista delle carceri dove sono state, diciamo, individuate le zone dove poter mettere dei moduli aggiuntivi. Questi moduli si compongono sostanzialmente di 6 celle ognuno e ogni cella ha 4 posti, compreso il bagno. C'è un tavolo metallico fissato a terra con 4 sgabelli fissati a terra, 4 letti fissati a terra, un piccolo split di aria condizionata. E sono antisismici, così dice almeno Nordio. Per quanto riguarda la costruzione di San Vito al Tagliamento, si può leggere su notiziari che si tratta di 5 nuovi edifici, quindi si tratta di questi moduli in calcestruzzo, e la ristrutturazione di un fabbricato esistente, quindi arrivando a ottenere un carcere con 300 posti per 300 detenuti entro il 2026. Andrà a sostituire il carcere di Pordenone che ne ha circa una cinquantina, quindi si tratta di 250 posti in più. L'appalto, perché queste cose procedono per appalti e ci sono delle ditte che vanno a costruire queste cose, l'appalto è stato dato a una ditta di grandi opere, è la impresa Pizzarotti Francesco Aguglia, che ha 4 sedi qua in Italia, 3 a Parma, o meglio 2 a Parma, una a Ponte Taro in provincia di Parma e una a Milano. E non sono quelle più vicine, ma non sono le uniche perché essendo un colosso delle grandi opere, ha sedi in Algeria, in Camerun, in Cile, in Perù, in Arabia Saudita, in Kuwait e anche in Israele, giusto per non farci mancare niente. E non è il primo carcere che costruiscono, perché hanno già costruito un penitenziario in Francia, a Saint-Laurent-du-Maroni, e 2 in Perù, uno a Daregipa e uno a Ica, a 300 km a sud di Lima, e questo carcere è un carcere che tiene 3.168 detenuti, quindi è una ditta che cioè, esatto, non fa esattamente gabbiette, e che comunque farebbe schifo uguale, però questo è come si sta procedendo sull'edilizia carceraria. Ora ci facciamo uno stacchetto musicale, prendiamo un po' di aria alle orecchie e ci sentiamo ancora l'ultimo pezzo dei Prostitute che abbiamo qua in saccoccia per
3: Sì,
0: voi.
3: abbiamo fatto questo piccolo percorso sui Prostitute e andiamo a ascoltare Judge, no, Humana Cairuz, dedicata a questa avvocatessa della loro città in Michigan, libanese, che si è tanto mossa per le istanze della lotta civile dei libanesi, palestinesi, e gli hanno dedicato questa canzone, tanto quanto loro sono stati molto attivi in questi ambienti americani. E ascoltiamoli.

0: E di nuovo in onda su Ponte Radio, sono le 14:16 e abbiamo parlato di carcere fino adesso e ci spostiamo invece sulla questione dei CPR. Perché? Intanto perché è il tema di questo ciclo del Ponte Radio e anche perché le tematiche si intrecciano molto. Quello che abbiamo appena detto sui prefabbricati in realtà è una cosa che si sviluppa anche nei CPR. Il CPR in Albania è stato costruito con dei container che prevedono celle molto simili a quelle dei prefabbricati, cioè 4 persone per container, compreso il bagno. E ovviamente penso che non, adesso non sono sicuro, ma tavolini e sgabelli non penso che siano previsti nel CPR. Non è l'unico ad aver avuto questa struttura, diciamo, perché anche quello di Agrigento, che è stato fatto 2 anni fa quasi nel silenzio, è stato fatto proprio con i container, quindi affermando questa rapidità, diciamo, di voler costruire e mettere in piedi nuovi lager. E siamo in contatto con una compagna del Trentino per parlare della questione del CPR che si vorrà costruire lì e non solo, cioè la questione dei CPR in ogni regione. Intanto ti salutiamo, ciao. Ci senti?
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento.
0: Ciao. Grazie per essere con noi. E passerei subito, siccome il tempo scorre, siamo un attimo stretti con le tempistiche, ti chiederei subito alcune specifiche di questo CPR che si vuole costruire entro quest'anno, se non sbaglio.
1: Allora, sì, ciao a tutti e tutte. Allora, come dicevi tu, c'è l'intenzione di aprire un nuovo CPR a Trento, dopo un accordo firmato a ottobre 2025 tra Piantedosi e Presidente della Provincia Fugatti. L'idea iniziale era quello che il CPR entrasse effettivamente in funzione entro il 2026. Qualche settimana fa è uscito sui giornali locali un slittamento delle tempistiche, riporta l'inizio delle attività con l'inizio delle attività, intendo l'apertura, nei primi mesi del 2027. Quello che per adesso si sa è che un CPR, il costo complessivo stimato è di 1,5 milioni di euro e i posti sarebbero 25. Il luogo è già stato individuato, è un luogo abbastanza emblematico, nel senso che è vicinissimo al centro città, a sud del quartiere di Piedicastello, ma in una zona particolarmente sfortunata. Si tratta di una piccola area di 2700 metri quadrati che da un lato ha l'autostrada A22 e dall'altro lato ha la statale 12. Tra l'altro, secondo questo accordo, non c'è solo l'apertura del CPR, ma anche il taglio dei posti d'accoglienza, che da 700 diventerebbero 350. Praticamente nello stesso periodo in cui è stato fatto questo accordo, è stato firmato un altro accordo, sempre tra Fugatti e il capo della polizia Pisani, che invece prevede la costruzione di un poligono destinato alla pratica con armi lunghe e la costruzione di una nuova palazzina alloggi presso la questura di Trento. Comunque, in previsione del CPR, è previsto l'arrivo anche di altri polizia. Tra l'altro, rimanendo sempre al nord Italia, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di costruire un CPR anche a Bolzano. Non si sa tanto di questo progetto, ma un po' di mesi fa è uscita la notizia che insieme al nuovo carcere vorrebbero costruire un CPR da 50 posti. Adesso il carcere di Bolzano è uno dei pochi carceri che è vicino al centro città. Invece l'idea è quella di spostarlo verso l'aeroporto, in una zona periferica, insieme alla costruzione di un CPR. Il CPR di Trento viene inserito all'interno dell'annuncio fatto nel 2025 da Piantedosi dell'apertura di 5 nuovi CPR, e tra cui ci dovrebbe essere anche quello di Castel Volturno, che merita due parole, perché perché vabbè, qua stiamo parlando di un progetto grosso, l'appalto è di 41,2 milioni di euro, ma se ne è sentito parlare ultimamente anche perché il progetto prevede la costruzione di una struttura a panopticon. Infatti, teoricamente, da quello che si capisce dal progetto, c'è l'idea di un pallatoio alto 8,4 metri su cui può passare la polizia, mentre le aree destinate ai migranti sarebbero dei moduli appunto prefabbricati, blindati, distribuiti in modo radiale. In questo caso si tratta di un CPR da 120 posti. Tra l'altro i lavori dovrebbero terminare tra pochissimo perché era previsto 540 giorni dalla data di pubblicazione del progetto. La struttura dovrebbe essere realizzata nel Parco Umido La Piana, che è considerato particolarmente importante per il transito degli uccelli migratori, eppure tutta quell'area verrà cementificata senza alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutti questi progetti comunque rientrano nella volontà politica del governo, che vorrebbe l'apertura di un CPR in ogni regione. Volontà che si contraddice tra l'altro da sola, perché secondo il rapporto CPR d'Italia istituzioni totali, attualmente la capienza teorica complessiva sarebbe pari a 1238 posti, le presenze effettive sono 546. Quindi anche se cercando di capire la logica con cui si vuole costruire un CPR per regione, sembrerebbe una volontà completamente ingiustificata e contraddittoria. Al netto di questo c'è da dire che il 45% dei posti risulta inutilizzabile e per l'inagibilità di intere aree dovute anche ai danni conseguenti alle rivolte. Danneggiamenti che rappresentano un po' un indicatore diretto, una cartina tornasole dei trattamenti di vita che ci sono all'interno di questi lager. Tra l'altro, a tal proposito, nella relazione del Comitato Europe per la prevenzione della tortura e delle punizioni e trattamenti inumani o degradanti del 2024, si legge testualmente: le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR italiani potrebbero essere considerati simili a quelle esistenti all'interno delle unità di detenzione soggette al regime speciale del 41 bis, che ricordiamo essere una tortura di Stato. E esempi di elementi simili includono i tripli schermi metallici alle finestre, strutture esterne simili a gabbie e televisioni incassate in scatole di metallo. Possiamo comunque dire che i CPR sono una manifestazione di un sistema italiano e europeo che partorisce una serie di politiche anti-migranti. Non ultima è il disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, approvata questo febbraio, che prevede la possibilità di un blocco navale indistinto che può arrivare fino a 6 mesi, ma penso anche all'adozione a livello europeo del primo elenco dei paesi di origine sicura. Il fatto di avere la revisione del concetto di paese di origine sicura ha portato con sé anche la possibilità agli stati membri di avere una maggiore flessibilità nel respingere le domande di asilo in quanto inammissibili. Infatti, nel caso in cui la persona richiedente asilo avesse qualche legame con un paese terzo ritenuto sicuro, legame linguistico, culturale, familiare, fosse transitata da un paese ritenuto sicuro, oppure ci fosse qualche accordo o un'intesa con un paese ritenuto sicuro, la domanda di asilo può essere ritenuta improponibile. All'interno di politiche antimigranti vorrei ricordare anche un progetto europeo che invece riguarda le frontiere, di cui se ne è sentito parlare troppo poco, ma che ha dei tratti estremamente inquietanti. Si tratta del progetto iBorder CTRL, che è stato sperimentato dal 2016 al 2019 in Ungheria, Lettonia e Grecia e finanziato con 4,5 milioni di euro e fondi del programma europeo Horizon 2020. La novità messa in campo in questo caso è il rilevamento automatico delle bugie. cioè un sistema che attraverso interviste video riconoscerebbe il livello di falsità di coloro che cercano di attraversare il confine. Cioè, prima della partenza, il sistema prevede che le persone facciano un colloquio da remoto con un agente avatar personalizzato per genere, lingua ed etnia. E dall'analisi delle microespressioni facciali, gli agenti virtuali sarebbero in grado di dedurre se l'interrogato mente o dice il vero, e nello stesso momento attribuirgli una valutazione del rischio da trasmettere alle guardie di frontiera. Non si è dati sapere se in che modo l'Europa abbia valutato i risultati di questo progetto, ma si sa con certezza che il riconoscimento emotivo è una pratica considerata valida per la sicurezza dei confini europei. Infatti l'AI Act vieta l'uso di tecnologie simili nel mondo del lavoro e dell'istruzione, ma per i controlli ai confine il Consiglio europeo ha voluto riservare la possibilità di farvi ricorso. Do ancora un'ultimissima informazione, che come se tutto ciò non bastasse, nel nuovo bilancio europeo 2028-2034 è stato proposto di destinare 74 milioni di euro per rendere l'Europa più sicura, di cui 48 miliardi disposti al rafforzamento dei confini esterni e alle forze di polizia. Di questi, 12 miliardi andrebbero all'espansione di Frontex, che prevede l'aumento del personale, nuove regole operative e una maggiore presenza lungo le frontiere considerate più esposte, come quelle della Grecia, dell'Italia e della Spagna.
0: Sì, tra l'altro non è neanche, cioè nel senso è l'effetto di una coda lunga, perché a parte l'inizio dei CPR, che erano CPT, che oltretutto erano una gestione, vale la pena ricordarlo, perché la gente poteva rimanere dentro 20 giorni massimo, era gestito dalla Croce Rossa Italiana, che questo tra l'altro creò anche una sorta di critica da parte della società civile, diciamo, perché la questione dell'umanitario andava un po' normalizzandosi in delle pratiche orribili, e quindi c'era stata un po' la critica, che ricorda un pochino tra l'altro la questione dei tirocini dei medici all'interno del CPR in Albania.
1: Sì, certo.
0: Che è venuto fuori anche una bella presa di posizione da parte dei medici su questa cosa qua. Inoltre non è novità, perché appunto l'attività sul Mediterraneo, se vogliamo provare a dare una data iniziale, inizia con Mare Nostrum nel 2013, che è un'operazione completamente italiana e militare le parole sono per salvare e così via, ma sappiamo benissimo di cosa si tratta. E poi è stata sostituita l'anno dopo con Triton, che è invece una missione europea, e da lì si è sostituita nel 2018 con Themis, un'altra sempre missione europea, però appunto lì affinando anche la questione dei confini, aumentando le zone di controllo con la zona est della Turchia, Grecia, Albania, diciamo la rotta balcanica, quella che viene chiamata così, e a ovest con Tunisia e Algeria. Quindi già nel 2018 si espanse in questa maniera qua, e anche con una raccolta di intelligence volta un po' a gestire i confini. Quindi questo tassello che tu racconti si inserisce in questa crescita, diciamo, dei CPR qua sul territorio.
1: Certo.
0: Tra l'altro quei 20 giorni che a fine anni 90 potevano stare dentro sono diventati un anno e mezzo adesso. È praticamente un carcere, un'espansione del carcere, chiaramente.
1: Sì, certo. E non a caso alcuni, come nel caso di Bolzano, anche la prossimità strutturale non per forza un caso.
0: Esatto, e le cose si continuano a ispirare, sobillare vicendevolmente carcere CPR, perché tutta questa questione dei moduli e della velocità con cui comporre nuovi posti, oltretutto anche con tutta la questione di sgravare le carceri ora senza fissa dimora e dai tossicodipendenti. L'idea, infatti, oltre all'edilizia carceraria, è quella di spostare i tossicodipendenti presenti all'interno delle carceri direttamente in comunità che riescano a ospitarli, sgravando così i posti all'interno e quindi rendendoli disponibili per altri. Stessa cosa per i senza fissa dimora, che non è molto chiaro come si potrà ottenere e cosa, soprattutto dove andranno a finire, che istituti li prenderanno in carico, o se si trasformerà in domiciliari, quali alloggi gli verranno
1: consegnati.
0: E quindi c'è, cioè, tutta questa situazione di velocità, ecco, quello che si può cogliere è un po' questo, mi pare.
1: Sì, tra l'altro, a proposito di velocità, vorrei ricordare che il CPR di Trento per adesso nel luogo individuato c'è una palazzina dove ci stanno ancora vivendo delle famiglie. Non si sa molto sugli accordi che sono state prese con queste famiglie. Ci sono poche famiglie e fino a quest'inverno alcune abitazioni erano abitate da lavoratori che venivano qua solo per brevi periodi di tempo e quindi erano affittati dall'azienda e poi davano la stanza, l'appartamento agli operai. Quindi stiamo parlando di una struttura tuttora abitata, ma ai primi mesi del prossimo anno, del 2027, quindi stiamo parlando tra 6-7 mesi, ci dovrebbe essere aperto in funzione un CPR.
0: Ok, va bene. Io, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto appunto sia alla questione del CPR che il controllo dei confini, se no io ti ringrazio del contributo.
1: Grazie a voi.
0: Teniamo aggiornati sicuramente e a presto, grazie ancora.
1: Grazie, grazie mille.
0: Riprendiamo con un piccolo stacco musicale e prima di questo stacco facciamo, per chi si fosse messo in ascolto adesso, facciamo un piccolo assunto. Abbiamo ripercorso alcuni racconti di alcune assemblee anticarcerarie nella zona del nord-est. Abbiamo appena finito di parlare con una compagna di Trento, del Trentino, scusate, del CPR che vogliono costruire lì entro la fine di quest'anno, che si inserisce all'interno dei nuovi CPR, uno per ogni regione, come vorrebbe Meloni. Ora chiudiamo questa grande carrellata delle voci da fuori e dedichiamo quest'ultima parte della puntata a delle voci da dentro e ripercorriamo un attimo.

0: Ponte Radio, sono le 14.37. Allora, noi abbiamo appena preso contatto con una compagna della rete di solidarietà intorno al progetto dello scritto Next Stop Modena. Cos'è e cosa è stato Modena nel 2020? Nel 2020 ci sono stati 14 morti nelle carceri italiane, 9 in trasferimenti ad Alessandria, Ascoli, Parma e Verona da Modena, e 4 a Rieti e 1 a Bologna. E dopo poco tempo, in 5 coraggiosi, che sono di quelli trasferiti, hanno fatto un esposto dove hanno denunciato le nefandezze di quello che è successo in tutti quei giorni terribili del 2020. Però l'esposto, diciamo che è stata accettata la richiesta di archiviazione, e poi c'è appunto un seguito. Il seguito è anche l'azione coraggiosa di scrivere da dentro la propria prospettiva da parte di Claudio, questo uno dei 5 che hanno presentato l'esposto. Allora, ti saluto, abbiamo in collegamento la compagna della rete solidale.
1: Ciao. Ciao.
0: E niente, volevamo un po' chiederti specifica un po' sul progetto in sé, e insomma dell'idea di Claudio e di come si è realizzata dopo, e dell'appoggio solidale della rete, e poi qualche aggiornamento sulla situazione, se puoi.
1: Sì, allora, spero mi sentiate. Intanto ne approfitto, vista l'occasione, per mandare un saluto a tutte le persone rinchiuse nelle galere, che spero stiano ascoltando.

0: Questo libro è stato scritto da Claudio, dal carcere, o meglio da diverse carceri, perché comunque si trovava a Modena nel 2020, quando scoppiarono le rivolte sedate poi dallo Stato, con una strage che ha portato alla morte di 14 detenuti. Claudio è tuttora rinchiuso nel carcere di Secondigliano a Napoli, e quindi questo è un primo elemento che ci tengo a sottolineare, perché è importante a maggior ragione portare tutta la nostra solidarietà a lui, che sta ancora rinchiuso lì dentro, che nonostante tutto continua a voler portare la voce, la testimonianza e la denuncia di quello che è successo in quel marzo del 2020. Il libro è molto importante perché, diciamo, è la prima testimonianza pubblica abbastanza corposa, raccontata dalla prospettiva di chi da detenuto si è vissuto quei momenti, e porta anche un sacco di riflessioni e di esperienze carcerarie proprie, che, diciamo, che ci danno occasione di non solo di aggiornarci un po' di che cos'è il carcere oggi, ma anche di fare tutta una serie di riflessioni e ragionamenti che girano intorno anche alla solidarietà tra dentro e fuori. E come dice Claudio, diciamo, l'intenzione di raccontare questa storia è da un lato perché questa storia appunto grida ancora vendetta, e tutte le inchieste per le 14 morti sono state subito archiviate dallo Stato, che ora sta provando ad archiviare anche l'inchiesta per le torture, che è partita a seguito del risposto di Claudio e di altri detenuti nel 2020 e in seguito. A tal proposito, diciamo, i legali delle famiglie si sono opposti e dei detenuti in particolare, che hanno presentato l'esposto per le torture agite dagli agenti, si sono opposti alla seconda richiesta di archiviazione da parte della Procura di Modena, che verrà discussa il 16 giugno presso il Tribunale di Modena. Sarebbero tante cose da poter dire rispetto sia diciamo, a tutta questa vicenda e sia rispetto al libro. Il libro comunque è stato scritto appunto da Claudio da dentro, e diciamo con un lungo processo di corrispondenza tra dentro e fuori. Comunque siamo riusciti ad arrivare alla pubblicazione grazie appunto a una rete solidale di compagni e compagni e di familiari che hanno dato il loro contributo perché questo fosse possibile, riconoscendone tutta l'importanza. Il libro è stato pubblicato da Sensibili alle Foglie, che diciamo anche si è dimostrata molto ben disposta nell'aiutare questa pubblicazione, nel sostenere questo percorso. Purtroppo, appunto, poiché Claudio è ancora detenuto, e come sappiamo la corrispondenza tra dentro e fuori, in particolare quando, diciamo, si tratta di far uscire fuori quello che succede dentro, non è facile, e quindi diciamo purtroppo spetta un po' a noi che stiamo fuori portare avanti la parola e l'azione di Claudio e la sua voce, quindi diciamo provando grazie al libro a organizzare più occasioni possibili di azioni, di discussioni e diciamo in questi ultimi mesi compagni e compagni si sono organizzati in diverse parti d'Italia per organizzare delle presentazioni, per cui magari mi farà piacere anche prossimamente provare a dare anche un rimando magari a più voci di un po' di insomma anche di come sono, di quello che è emerso da queste presentazioni.
1: Certo.
0: E, per volontà di Claudio, ci tengo a dire che il libro, diciamo, i ricavati del libro sono benefit per i familiari di alcuni dei detenuti morti nella strage d'estate del 2020, che appunto il per chi cioè, per, diciamo, per i detenuti che volessero ricevere una copia del libro, questo sarà, può essere mandata gratuitamente, chiaramente a partire da diciamo reti di contatti magari che si possono avere tra dentro e fuori. E appunto Claudio dice, lo dice nell'introduzione al suo libro, che vorrebbe destinare un po' quello, cioè il racconto e le riflessioni anche che porta su come è andata quella vicenda alle persone più giovani destinate al carcere da, diciamo, da questa società, dallo Stato, sempre più anche per tutta una serie di leggi e decreti repressive che vanno a colpire in particolare tutta una fetta di persone, prima di tutte quelle migranti che molto spesso non hanno reti di supporto su questo territorio. Infatti, diciamo, l'elemento razzista del carcere si è visto benissimo anche nella strage di Modena, dove la maggior parte dei detenuti, quasi tutti, erano di origine straniera. E le prossime, vabbè, dico, le prossime due presentazioni, per chi, diciamo, fuori fosse, avesse voglia di partecipare, sono questa domenica a Bologna, alla Tattoo Circus, che sarà al Tribolo in via Donato Creti alle ore 16, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle ore 18:30. E ci piacerebbe che queste occasioni di incontro, queste presentazioni, diciamo, fossero anche di occasione non solo per ricordare quello che è successo, anche se a distanza di 6 anni, discutere di pratiche di solidarietà, ma anche eventualmente dare spazio ad altre voci di chi si è vissuto non solo quella vicenda ampia in persona, ma anche di chi oggi continua a viversi la violenza carceraria. A tal proposito ci tengo anche a ricordare che Claudio ha deciso di affidare la prefazione del suo libro a un compagno anarchico attualmente recluso al carcere di Sanremo, Stecco, il quale ha, diciamo, ricevuto la censura proprio motivata esplicitamente dal fatto di aver voluto denunciare pubblicamente con una lettera degli abusi da parte degli agenti nei confronti dei detenuti che stavano avvenendo dentro il carcere di Sanremo. Quindi, ovviamente, a fronte di uno Stato che cerca in tutti i modi di zittire e terrorizzare, diciamo, prese di posizione di questo tipo, sono estremamente come dire,
1: importanti.
0: Generose e importanti, e quindi questo richiede tutta la nostra solidarietà nei loro confronti.
1: Assolutamente. Quindi ricordiamo i due appuntamenti, che sono a Bologna questa domenica al Tribolo, alla Tattoo Circus, e lunedì a Parma, alla Casa Cantoniera, alle 18:30 per le prossime presentazioni del libro. E io ti ringrazio, spero che riusciremo a organizzare una presentazione anche in queste zone, se non Verona, quantomeno in territorio del nord-est, e ti ringrazio, alla prossima, e sicuramente ci sarà modo di aggiornarci, perché in Ponte Radio c'è lo spazio, è creato apposta per questo, quindi ecco, ti ringrazio tantissimo del contributo.
0: E ringrazio tanto voi e un saluto a tutti.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio, ciao.

Per chi ci sta ascoltando sulle frequenze delle sette radio sorelle del Ponte Radio, ci scusiamo per la seconda volta durante la puntata, ma i collegamenti telefonici oggi si alternano, quindi se c'è il collegamento telefonico non riusciamo a connetterci in diretta. In ogni caso i collegamenti sono stati fatti e ci sarà la possibilità di ascoltare la puntata sia in replica che in podcast per chi ne ha la possibilità. Abbiamo parlato di Next Stop Modena, uno scritto che arriva da dentro il carcere, più precisamente da una delle persone che ha scritto l'esposto per denunciare le schifezze fatte dallo Stato nel 2020 a Modena e nei trasferimenti da Modena nelle altre carceri. È un testo importante, non solo perché arriva da dentro, che basterebbe forse già solo quello, ma anche un po' per la testimonianza che dà, quello che è successo dal punto di vista appunto di Claudio, questo detenuto che ha visto tutti quei giorni del 2020 a Modena. E ringraziamo la compagna che ci ha regalato questo contributo. Il 16 giugno ci sarà la nuova udienza per il filone sulle torture e i prossimi appuntamenti per la presentazione del libro sono domenica al Tribolo di Bologna, alla Tattoo Circus che ci sarà questa domenica, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30. Sono appuntamenti che abbiamo dato prima per chi non li avesse sentiti. Noi adesso vi lasciamo con un altro pezzo musicale dei Dead Things, che era anche l'ultimo che abbiamo sentito, prima di salutarci, che siamo ormai agli sgoccioli della puntata di oggi, 22 maggio, del Ponte Radio.

Per la gran quantità di collegamenti fatti oggi abbiamo un po' ignorato i contatti e tutto il resto. Ci hanno scritto un SMS proprio quando parlavamo di edilizia carceraria. Abbiamo parlato di edilizia carceraria quando abbiamo nominato il carcere di San Vito al Tagliamento, un carcere che sta venendo costruito da quest'anno vicino a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. E abbiamo detto poco fa che l'impresa che costruisce questo carcere è un'impresa di grandi opere, la Pizzarotti Francesco Aguglia, e ci è arrivata appunto un SMS da un'ascoltatrice o da un ascoltatore che ci informa che siccome noi abbiamo detto che l'impresa Pizzarotti non è il primo carcere che costruisce, ne ha costruiti altri due in Perù e uno in Francia, e uno di quelli in Perù ci arriva notizia che nel 2007 sono invase 700 persone dopo un terremoto che ha fatto crollare i muri di questo carcere. Quindi, contenti di questa bella notizia, chiudiamo la puntata di oggi del Ponte Radio. Salutiamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso e lo facciamo in modo particolare a chi è privato della propria libertà personale. E grazie ancora, vi finiamo con l'ultimo pezzo, sempre dei Dead Things, e noi ci risentiamo alla prossima puntata del Ponte Radio, settimana prossima, a cura Wombat. Adesso.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fate beve.
11: Radio Wombat.
12: Da sempre.
13: E obiettivamente.
14: La migliore.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio, sono Salvatore di Radio Quar. Oggi tocca a noi il tema del mese, che con me c'è Marco che saluto. Ciao Marco.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: In questa puntata di Ponte Radio del 29 maggio abbiamo come ospite Davide dell'Assemblea No CPR, No Frontiere, Friuli Venezia Giulia. Ciao Davide.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti, grazie dell'invito.
0: Ovviamente parleremo del CPR di Gradisca di Sonso, che è una tra le tre strutture con il più alto tasso di rimpatri rispetto, diciamo, alla popolazione trattenuta. Però prima di parlare del CPR di Gradisca di Sonso vorrei farti parlare un po' della storia dell'assemblea del No CPR, come nasce e quali sono le sue attività.
1: Ah, diciamo che una prima fase di quella che è stata la lotta contro il CPR, che ha poi determinato anche la nascita di questa assemblea, in realtà inizialmente anche di un movimento più largo, è stata quando è stata annunciata la riapertura del CPR di Gradisca di Sonso, quindi parliamo tra il 2018 e il 2019, quindi una serie di persone hanno iniziato a riunirsi, a mobilitarsi in quel momento per cercare di impedire la riapertura del CPR, cosa che poi però è purtroppo accaduta e quindi poi da quella volta ha continuato a mobilitarsi tra alti e bassi, poi considerate che di mezzo c'è stata anche tutta quella stagione di emergenzialismo sanitario dovuto al Covid, che quindi ha molto rallentato quelle che erano state le pratiche di solidarietà e di lotta a fianco dei reclusi. E poi dopo un po' di tempo si è rimessa in piedi questa assemblea di lotta e di solidarietà che da un paio d'anni, forse anche qualcosina di più, è tornata un po' a portare la propria solidarietà innanzitutto fuori dalle mura del CPR di Gradisca e poi a muoversi attorno, perché ovviamente non si tratta solo dell'infrastruttura del CPR per quanto riguarda tutte quelle prassi, quei sistemi, quei meccanismi di razzismo di Stato che da tutto il sistema delle frontiere fino al CPR ha di mezzo poi tutta una serie di altri livelli su cui diciamo va a insistere l'oppressione razziale. Il CPR di Gradisca, tra l'altro, dicevo della riapertura, non era nuovo, nel senso che era stato un CIE fino al 2013 e nel 2013 era stato di fatto chiuso, reso inagibile da quelle che erano state le rivolte dei reclusi del CIE di Gradisca. Anche quella volta c'erano stati movimenti di solidarietà e persone che si erano mobilitate per far risuonare un po' la voce che veniva dall'interno del CIE e anche a seguito della morte di questi reclusi che era scivolato dal tetto dove erano saliti per protestare e comunicare con l'esterno, il CIE era stato dichiarato chiuso e poi dopo diversi anni la stessa struttura è stata individuata come idonea dopo una serie di lavori di sistemazione e quindi reti, gabbie, sistemi di telecamere, è stata riaperta come CPR in quella nuova stagione che è stata reintrodotta da a quell'epoca era ministro dell'Interno Minniti nella forma del centro di permanenza per il rimpatrio, appunto CPR.
2: Senti, quali sono invece le attuali condizioni del CPR di Gradisca di Sonso a livello strutturale? Cioè, è vero che è stato rimodernato, adesso insomma, comunque permane comunque una situazione piuttosto critica.
1: È sicuramente una situazione molto critica, ma è volutamente critica, nel senso che non si tratta semplicemente e solo di detenere delle persone prive di documenti, ma anche di creare

0: sono quelle di una totale privazione di qualunque possibilità di sopravvivenza, nel senso che una delle frasi che sentiamo ricorrere più spesso è siamo tenuti in delle gabbie senza niente all'interno, siamo trattati come animali e non si tratta di linguaggio figurato, metafore, no? Come potremmo pensare, ma è letteralmente così, perché così è concepita l'architettura del CPR, quindi è fatta di tre sezioni. Ogni sezione ha delle camerate che danno su un'area esterna che è letteralmente una gabbia. Non c'è un'area comune, ma c'è una gabbia che costituisce una sorta di cortile di ogni camerata. E nella più totale assenza di qualsiasi tipo di suppellettile o di altro, a causa, questa è la spiegazione ufficiale, delle possibili proteste rivolte che ne potrebbero nascere avendo a disposizione qualcosa. Questo, tra l'altro, non impedisce ovviamente alla gente di ribellarsi a quel genere di detenzione. In ogni caso, diciamo che la struttura si presenta come la classica ex caserma che è stata riammodernata con questo sistema di reti. Tra l'altro con un inquietante sistema di LED di neon blu attorno, quindi quando si passa la sera col buio, questa struttura è coperta da questo velo blu nella notte. Non abbiamo mai capito precisamente la funzione, probabilmente di maggiore controllo e segnalazione di quel posto. E per il resto, noi poi nel tempo abbiamo cercato anche di testimoniare le condizioni di reclusione, perché era una delle richieste che ci veniva dall'interno, quindi abbiamo pubblicato anche video, foto, dove si vede chiaramente che si tratta di celle e gabbie del tutto scarne, e ogni tentativo di riammodernamento è sostanzialmente teso a rendere questi CPR ancora più chiusi e impenetrabili, quindi tutta una serie di, almeno questi erano annunci che poi al momento non si sono ancora realizzati, comunque migliorare i varchi d'accesso, migliorare questo sistema contenitivo di reti che c'è sul perimetro esterno. E quindi investimenti di questo tipo per migliorare il controllo sulla struttura, perché strutture di questo tipo sono da sempre estremamente instabili e difficili da governare proprio per l'insensatezza, no, di questo sistema detentivo. E quindi le rivolte e le fughe e le evasioni sono sempre state anche all'ordine del giorno, no? E quindi si è sempre trattato di tappare un po' quelle che erano le crepe di questa struttura, che vengono avanti dal 2019, quindi sono diversi anni, e provare a contenere in questo modo la situazione, non solo la situazione, ma le persone stesse, perché di quello si tratta, no? Di puro contenimento di queste persone sacrificate sull'altare del razzismo di Stato.
1: Poi il CPR di Gradinska ha anche una sua storia, no? Alle spalle. È uno dei primi ad essere stato aperto nel 2006.
0: Sì, in realtà adesso non saprei ricostruire precisamente le date. Sicuramente un primissimo centro fu in realtà quello di Porto Vecchio a Trieste, quindi poco lontano dalla provincia di Gorizia. Venne chiuso dopo pochissimo e poi venne effettivamente aperto il CIE di Gradisca, appunto, e tra l'altro creando una di quelle strutture che sono tra l'altro abbastanza all'ordine del giorno, cioè strutture multifunzionali ricavate dalle caserme. Infatti lì, in quel posto lì, in questa caserma che si chiama Ex Polonio, non solo c'è un CPR, ma a fianco c'è anche un CARA, che era chiaramente tutto un altro regime di permanenza delle persone all'interno.
1: E quanti sono i posti all'interno del CPR di Gradisca di Sons?
0: Allora, dovrebbero essere un centinaio, in realtà annunci.

0: e probabilmente anche bandi avevano l'intenzione di arrivare fino a 150 persone, cosa che però al momento non sta accadendo, nel senso che il numero medio di persone detenute all'interno è di circa 80-90 persone, ogni tanto un po' più alto in vista di deportazioni e altre cose. Queste persone sono divise, come vi dicevo prima, in tre aree. Quindi a partire dalla strada, l'area verde, poi l'area rossa e poi l'area blu, che diciamo nel tempo hanno ricoperto funzioni diverse. Ad esempio l'area blu era stata potenziata proprio sotto Covid, anche per creare un'area ad alta rotazione che potesse deportare più velocemente. Si era creato tutto un sistema, tra l'altro particolarmente assurdo, di persone che venivano inizialmente prelevate sul Mediterraneo, di fatto, messe nelle navi quarantena. Non so se vi ricordate quella stagione delle navi quarantena. Da lì trasferite coattamente nel CPR di Gradisca, in particolare persone di provenienza tunisina. Da lì trasferite al CPR di Gradisca e poi quindi a quel punto deportate. E questa era l'area blu. Poi spesso diciamo che la divisione delle aree e delle camerate segue anche tutta una serie di principi etnici, no? In qualche modo, perché in questo modo si intende meglio governare quel genere di detenzione.
1: Senti, il 2025 è stato un anno costellato da segnalazioni relative a violenza e pestaggi all'interno del CPR. E voi come avete avuto accesso intanto alle informazioni relative a quello? Cioè, ovviamente state sul posto, siete vigili su questo, ma sicuramente come è stato riportato poi questo fatto delle violenze? Come sono uscite fuori le notizie relative ai pestaggi che ci sono stati, perché poi sono state, insomma, in un paio di, direi più di un episodio
0: Sì.
1: riportato
0: Sì,
1: almeno dai media.
0: beh, diciamo che il rapporto interno tra carcerieri e persone recluse è quello della violenza, spesso diciamo messa in campo da questi reparti di polizia in antisommossa, non solo polizia in realtà, varie forze di polizia in antisommossa che diciamo in quel modo gestiscono l'ordine in continuazione, quindi la violenza è all'ordine del giorno all'interno di questi. Per lungo tempo, perché così dovrebbe essere, nel senso che non si tratta di detenzione penale che ha tutta una serie di regolamenti dedicati e specifici, la detenzione amministrativa diciamo che non segue tutta una serie di regole che sono decise diciamo a priori, ma è frutto, diciamo, di un arbitrio costante da parte delle istituzioni competenti, la prefettura, la cooperativa, le forze di polizia che gestiscono quel centro. E quindi era possibile in realtà comunicare con l'esterno nel CPR di Gradisca tramite l'utilizzo dei propri telefoni, tra l'altro anche con le fotocamere attive, cosa che ad esempio in questo momento sta accadendo regolarmente nel CPR di Milano di Via Corelli, dove al momento è consentito l'uso. Il CPR di Gradisca insieme al CPR di Milano erano gli unici due rimasti che consentivano l'uso delle videocamere, e quindi in questo modo sono trapelate tutta una serie di testimonianze dirette di video, di audio, di fotografie di quelle che erano le condizioni e di quelle che erano anche le violenze che subivano le persone trattenute all'interno, cosa che non accade negli altri CPR perché in maniera diciamo discrezionale si è deciso che potevano comunicare solo con altri modi. Diciamo che ci sono modi molto, molto diversi, dalla cabina telefonica all'interno della struttura a diciamo, la fornitura per certi orari durante la giornata di un telefono per cello, camerata, con cui comunicare con l'esterno. Per quanto riguarda il CPR di Gradisca, proprio perché dal CPR di Gradisca è trapelato moltissimo e quindi si sapeva molto rispetto alle condizioni detentive, poi tra l'altro aggiungo anche una cosa rispetto alla violenza delle forze di polizia all'interno, da quest'anno fondamentalmente, quindi dall'inizio del 2026, non possono più entrare videocamere all'interno delle celle e quindi i reclusi o sono costretti a farsi spaccare la videocamera per potersi tenere il proprio telefono, oppure devono pagare un telefono che viene fornito dalla cooperativa, anch'esso privo di videocamera. Quindi da diversi mesi noi non abbiamo più immagini video di quello che accade all'interno, ma solo la testimonianza delle persone, no? Quindi le loro parole che cerchiamo poi di far uscire e far risuonare anche all'esterno. E vi dicevo che volevo aggiungere una cosa sulla questione del contagio e della violenza. C'è questo livello, diciamo, base di violenza che viene somministrata continuamente alle persone, in realtà in tantissime formule differenti, da quella sanitaria a quella alimentare, per dire, oltre che quella fisica vera e propria del pestaggio, in molti casi anche della tortura. E è anche vero che si tratta di un livello di conflittualità all'interno dei CPR in generale, e anche del CPR di Gradisca, molto alto, nel senso che anche le persone all'interno spesso lottano in maniera anche molto coraggiosa per le condizioni, si vedono in alcuni video che abbiamo anche pubblicato negli anni, contro quel sistema lì, no? Quindi è anche l'esito di una fortissima conflittualità che da sempre caratterizza queste strutture, ma poi in realtà si può allargare lo sguardo a tutte le strutture detentive delle persone migranti lungo la rotta balcanica, lungo le rotte migratorie in generale.
2: Senti, tu prima hai parlato di detenzione amministrativa. Ti va di spiegarci un attimo cosa significa effettivamente?
0: Sì, diciamo che è quella detenzione che viene definita senza reato, no? Quindi è, diciamo, la privazione della libertà delle persone senza che ci sia, diciamo, l'esito di un processo penale, no? Che comporta poi la detenzione vera e propria, tant'è vero che furbescamente non si parla di reclusione, no? O di prigionia delle persone senza documenti che sono rinchiuse nei CPR, ma di trattenimento, no? Quindi attraverso questa formula molto ambigua, in realtà si è estesa quella possibilità di trattenimento nella forma amministrativa della persona in generale, può essere anche il fermo di polizia, ad esempio, no? Una forma di detenzione amministrativa, se proprio vogliamo metterla in questi termini. In ogni caso si è estesa questa possibilità nei confronti delle persone razzializzate che non hanno un documento giusto. E si è esteso il periodo di detenzione amministrativa appunto di queste persone in questo momento fino a 18 mesi, no? Con quelli che sono stati i recenti decreti, tra cui ad esempio quello di Caivano, no? Scusate, Cutro. Quindi in seguito a quella che era stata la strage di Cutro c'è stata anche tutta una ridefinizione peggiorativa di quelle che erano le condizioni e le tempistiche di detenzione delle persone senza documenti. E in realtà è un tema che si estende a tutte quelle che sono le infrastrutture, le pratiche di trattenimento che avvengono ad esempio in frontiera, no? Negli hotspot ai fini della prima identificazione della persona e poi in tantissime altre situazioni. Prima vi ho citato ad esempio le navi quarantena, anche quella era una forma di fatto di detenzione amministrativa fatta in un certo modo con un certo obiettivo che formalmente, ad esempio, per quanto riguarda la detenzione amministrativa nei CPR, è quella della deportazione, no? Cioè dell'identificazione della deportazione della persona che lì è reclusa.
1: Senti, diciamo, in questa fase politica nella quale ci si vanta molto da parte del Ministero degli Interni di questa situazione di contenimento, di diminuzione degli sbarchi, eccetera, eccetera, e si cerca continuamente di fare leva sul fatto che comunque il rapporto con la comunità europea e con le istituzioni che cercano di fare più o meno le stesse cose in tutta Europa, cioè, ci porta un pochino a riflettere sul fatto che probabilmente le persone che stanno vivendo questo periodo non hanno delle sponde politiche a cui aggrapparsi. E direi che, insomma, voi come vi rapportate con con gli altri collettivi che si stanno occupando degli altri CPR? C'è una rete di organizzazione che va oltre al Friuli Venezia Giulia? Cioè, riuscite anche a un pochino a confrontarvi con altre realtà come la vostra?
0: Sì, diciamo che ci sono tutta una serie di forme diverse di collaborazione, di lotta assieme con diverse persone, gruppi solidali in particolare che stanno fuori dai vari CPR, ma ti direi non solo, nel senso che poi ci sono tutta una serie di situazioni di altro tipo, ad esempio quelle di frontiera o quelle delle campagne nello sfruttamento, ad esempio, dei braccianti, no? Nelle varie situazioni che sono persone razzializzate. Cioè, diciamo che nel tempo abbiamo provato un po' a cercare di connettere e ricollegare tutti quelli che sono i tasselli, no? Gli ingranaggi di quella che chiamiamo macchina del razzismo di Stato, no? Che alla fine ha diciamo, tutta una serie di chiari obiettivi, no? Che sono di fatto quello dello sfruttamento della forza lavoro straniera a certe condizioni, che sono appunto di pieno e totale sfruttamento nei diversi settori che conosciamo, da quello agroindustriale, passando per la logistica e fino all'interno delle città, per esempio. Noi veniamo dalla città di Trieste, che è soggetta a fortissima turistificazione, e chiaramente nei ristoranti, nelle cucine, in tutte quelle zone di servizio per i turisti, è la forza lavoro immigrata, no? Ad essere impiegata e sfruttata in qualche modo, no? Perché queste sono un po' le condizioni che tutto il sistema, che poi, come dire, ha come apice il CPR, ma sotto ha tutto. Tutta una serie di conseguenze che si irradiano, no? Da questo monito che è, se rimani senza documenti, finirai in un CPR, finirai deportato, tutto attorno, poi c'è tutto quello che effettivamente viene prodotto a livello di oppressione sociale, razziale, per le persone che sono poi pienamente integrate, no? Nella macchina di estrazione di valore. E al tempo stesso anche di quell'altra questione, quell'altro obiettivo che ha a che fare, diciamo, con tutta la gestione, il controllo e la cattura di quelle che vengono considerate delle eccedenze, no? Cioè chi non è poi integrato in questa macchina di sfruttamento, non si piega a quella macchina, costretto a dover essere ricattato continuamente per un permesso di soggiorno o per una cittadinanza, eccetera, che costituisce quell'eccedenza, no? Dei quartieri razzializzati che conosciamo penso tutti nelle nostre città, allora lì interviene un secondo livello. Tutto questo discorso, per tornare alla tua domanda, per dire che certamente abbiamo tutta una serie di legami e connessioni, perché non si tratta solo dei CPR, ma si tratta anche dei quartieri soggetti a retate, in seguito a profilazione razziale, perché di questo si tratta, come anche delle carceri, ad esempio, che spesso, come dire, rispondono alla stessa logica dei CPR, e poi di tutte quelle altre situazioni di sfruttamento lavorativo di altro tipo che si verificano. Per stare sulla città di Trieste, ad esempio, c'è un grande tema, essendo una città di confine, dell'accesso anche a quelle che sono le procedure minime per avere un primo documento come richiedenti asilo, ad esempio, e volutamente la questura di Trieste sta creando una sorta di barriera all'accesso, no? Creando tutta una serie di condizioni e di criteri per poter accedere, che non fanno nient'altro che creare una grande massa di persone in attesa di poter accedere a queste prime procedure, no? E anche lì si muovono tutta una serie di persone solidali con cui siamo chiaramente continuamente in contatto.
2: Senti, invece, com'è diciamo, la situazione delle condizioni di salute da chi è trattenuta nel CPR di Gradisca di Sonso? Perché leggevo che c'è veramente una scarsa assistenza medica.
0: Sì, cioè ti direi che c'è una scarsa assistenza medica nel CPR di Gradisca, come in tutte le carceri del nostro paese, in tutti gli altri CPR, cioè, quindi il discorso sarebbe molto lungo. In ogni caso, non si tratta solo dell'assenza e della privazione di cure mediche, sanitarie, ma anche della creazione di fatto di uno stato patologico costante da quello che può essere il livello psicologico, psichico della persona a quello corporale, no? Sono luoghi che creano malattia, danni che sono fisici, che sono psicologici sulla persona enormi, no? Pensiamo a tutto il tema di quella che è la somministrazione di psicofarmaci, no? Per contenere. Di terapie, psicofarmaci di ogni tipo per contenere le persone all'interno di queste strutture. È più o meno lo stesso discorso che potremmo fare sulle carceri. Nei CPR sappiamo che in maniera coatta e in maniera anche spesso nascosta c'è un'abbondante somministrazione, no? Di queste terapie che poi ovviamente hanno degli effetti anche sulla salute psicologica, ad esempio, delle persone. Che sono trattenute o che vengono poi anche rilasciate, no? In molti casi, magari una persona viene rilasciata, ma è comunque soggetta anche in seguito a tutta quella violenza che gli è stata somministrata tramite terapie, tramite botte e tramite tutto quello che si è dovuta sorbire.
2: Io ti ho fatto questa domanda perché avevo letto che da varie ispezioni effettuate all'interno del CPR di Gradisca c'era stato un acquisto sproporzionato di Valium, quello che dicevi tu prima, no? Confermavi. Beh, cosa?
0: Vai pure, scusami.
2: No, è che diciamo veniva fatto un uso diciamo sproporzionato, quindi non solo si parla di sedazione collettiva, ma serve proprio per stordire uomini e donne in modo che mangino di meno, restino più tranquilli e tranquille resistano di più al sovraffollamento, permettendo così di riempire il CPR e il CPR in generale, quindi allungare il tempo di permanenza di ciascun migrante nella struttura, no? Forse anche da un margine in
0: È
2: termini.
0: assolutamente così, nel senso che diciamo che spesso, no, poi arriva in soccorso la terapia, ma c'è cioè, d'altronde una persona che è chiusa letteralmente in una gabbia 24 ore su 24 per mesi e mesi della sua vita, in qualche modo deve anche cercare di supportare, no, quelle condizioni, magari chiederà lui stesso quella terapia, ma perché è stato messo in quella situazione di ricatto dove se non la prendi soffrirai ancora di più quella che è la condizione detentiva. Adesso, prima stavamo parlando delle condizioni meteorologiche, siamo a maggio, no? Immaginiamoci passare
1: Certo.
0: un'estate all'interno di strutture di quel tipo e quindi di conseguenza arrivano anche tutte queste misure che sono di fatto di contenimento, in questo caso farmacologico, per appunto cercare di controllare quella situazione e renderla il più pacificata possibile. Alle volte funziona, in altri casi no, e sappiamo che ad esempio le estati spesso sono costellate, no, da rivolte, da proteste che magari poi passeranno sui media generalisti con grande stupore di tutti, del tipo c'è stata una rivolta all'improvviso, come se invece non ci fossero tutta una serie di condizioni effettive che quella rivolta poi l'hanno fatta innescare.
1: Senti, la popolazione più o meno, cioè c'è un effetto, diciamo, dovuto alla frontiera che fa sì che ci siano maggioranza di persone detenute provenienti, che so, appunto immagino dalla Siria, da luogo, oppure è veramente un punto dove si raccolgono tante cittadinanze, tante nazionalità differenti.
0: È sicuramente la seconda, anche per tutta una serie di criteri e pianificazioni di quelle che sono le possibilità di deportazione, no? Poi delle persone. E, diciamo che il CPR di Gradisca, pur essendo in una zona di frontiera, nel tempo non ha mai avuto delle strette connessioni con la frontiera, almeno non dirette, no? Sicuramente indirette, però ha sempre ricoperto un ruolo, perlomeno per l'area del nord-est, di essere il punto di caduta e reclusione di tutte le persone che vengono trovate senza documenti in un'area larga, no? A seguito della detenzione carceraria, a seguito di una rettata, a seguito di una presentazione in questura per rinnovare un permesso di soggiorno che viene negato e tutto quello che sappiamo, quelle che sono le modalità. E, quindi diciamo che le nazionalità, le persone e le provenienze, cioè mi viene anche un po' difficile alle volte parlare di nazionalità quando, non so, incontriamo, conosciamo persone che ci raccontano di essere da 20 o 30 anni in Italia. E quindi in quel caso cioè, non si capisce bene che cosa voglia dire, no? La nazionalità d'origine.
1: Certo.
0: Magari non sono nate qua, ma sono qua da quando sono piccole. E quindi vabbè, e chiaramente in questo caso si mostra proprio la finzione, no? Di quello che è il meccanismo identitario nazionale. Però in ogni caso, diciamo che sono persone di origine, mettiamola così, molto, molto diversa, e anche diciamo in virtù, in vista di quella che poi è una possibile deportazione. Per lungo tempo, ad esempio, sono stati dei charter, dei voli charter regolari per la Tunisia, e quindi c'era una fortissima componente tunisina, no? Che era recluso nel CPR di Gradisca in attesa della partenza di questo aereo dall'aeroporto che è lì a fianco a Ronchi dei Legionari. E poi sono cambiate nel tempo anche un po' le situazioni, e ad esempio adesso ci sono sicuramente voli charter molto frequenti per l'Egitto, dopo che è stato dichiarato paese
1: Paese sicuro.
0: sicuro, sì, come anche per la Nigeria, ma questo vale da sempre. Cioè, sappiamo che il CPR di Gradisca è un po' un hub di deportazione, poi dipende un po' dal momento politico rispetto agli accordi bilaterali con altri stati, rispetto alla permanenza delle persone. Un fatto, ad esempio, interessante è che. Interessante, tragico, ma insomma, questa è un po' la situazione che c'è. Nell'ultimo periodo abbiamo notato che, ad esempio, moltissime erano le persone pakistane, ad esempio, che venivano dal Pakistan o dall'India o da paesi, diciamo, dell'Asia centrale, e non però direttamente provenienti o catturati o fermati o rintracciati alla frontiera. La frontiera di Trieste è una frontiera che viene attraversata anche da moltissime persone che arrivano dall'Afghanistan, dal Pakistan, eccetera. Però era significativo, no, che si creasse questo meccanismo, perché poi chiaramente una persona di provenienza pakistana che finisce nel CPR di Gradisca, sicuramente rispetto alla propria comunità di appartenenza nelle varie città in cui abita, spesso non vengono per forza da Trieste, da Gorizia o da Udine, ma anche da altre città, sicuramente rappresenterà un caso, no, che fa anche un po' da monito nei confronti di tutte le altre persone, no, di quella stessa comunità.
2: C'è una cosa, Davide, ti facciamo un'ultima domanda. In che modo, diciamo, e su cosa si può far leva per supportare, diciamo, la resistenza e la lotta delle persone recluse nei CPR?
0: Ma cioè per noi da sempre non è una questione di appellarsi a generici diritti umani o miglioramenti di quelle che sono le condizioni o di maggiore regolazione di quella che è la detenzione amministrativa, no? Ma si tratta di mettersi al fianco delle persone che sono innanzitutto recluse e vivono in prima persona quella condizione di detenzione e poi insieme a tutte le altre persone razzializzate per superare un po' quella gerarchia delle razze e del colore e in questo modo diciamo aprire, costruire delle lotte antirazziste, no? Dal basso. È sempre stato un po' il nostro modo di porci e di praticare l'antirazzismo e quindi cerchiamo di farlo in questo modo, a partire da una solidarietà minima che cerchiamo di portare alle persone che sono trattenute al CPR di Gradisca e poi da lì cercando anche di generalizzare il discorso con tutte le altre persone che incontriamo nel cammino.
2: Davide, quali sono i vostri prossimi appuntamenti che riguardano, le lotte?
0: Ma in questo momento non c'è niente di organizzato, diciamo, sotto il CPR di Gradisca, ma spesso cerchiamo di fare presidi di solidarietà, portare dei saluti e fare tutta una serie di iniziative che seguono anche un po' quelle che sono le dinamiche all'interno del CPR di Gradisca. In ogni caso abbiamo un blog, nofrontierefvg.noblogs.org, e lì cerchiamo un po' di aggiornare rispetto a quelli che sono gli appuntamenti. Poi ci sono tutta una serie di altre iniziative che facciamo anche, diciamo, in altri contesti, che sono ad esempio quelli cittadini. Ci sono ancora fortunatamente grosse mobilitazioni in solidarietà alla Palestina contro la guerra, no? Che è semplicemente l'altra faccia di quella che è la guerra interna che avviene nei confronti, ad esempio, delle persone migranti.
2: Davide, noi ti ringraziamo per aver fatto sentire la voce diciamo, dell'Assemblea No CPR, No Frontiere Friuli Venezia Giulia. E quindi grazie per aver supportare la lotta di chi è recluso all'interno del CPR.
0: Grazie, grazie molto a voi per lo spazio e per l'invito.
2: Grazie.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Ponte Radio. Ci sono io che sono Andrea di Radio Quar, insieme a me c'è Salvatore, sempre di Radio Quar, e con noi stasera ci saranno le compagne e i compagni del presidio per la campagna contro l'incuria sanitaria in carcere dalla Spagna, che si sta svolgendo in Spagna. Noi l'accompagniamo. Ciao Anna.
1: Hola. Compañeros,
0: il compagno Oscar che si occuperà anche della traduzione. Buonasera a tutti.
2: Ciao.
3: Sì.
0: Partiamo subito. Ti chiediamo ovviamente, intanto vi ringraziamo di condividere con noi questo spazio. E volevamo intanto chiedervi di presentarci appunto la campagna contro l'incuria sanitaria in carcere, come è nato questo cammino tra collettivi, individualità sia anticarcerarie che di altro tipo. E dell'accampamento che state facendo davanti al Parlamento spagnolo e della forma di protesta forte che state attuando, che è quella dello sciopero della fame.
3: Los compañeros preguntan cómo ha nacido esta idea de hacer una acampada y una lucha por la sanidad y qué tipo de protestas se están desarrollando en esta campaña.
1: Bueno, pues lo primero deciros que muchas gracias por invitarnos y darnos voz en vuestra radio.
3: Gracias por invitarme a la vuestra radio, como primera cosa.
1: Bueno, pues lo de llegar a coordinarnos y aunar fuerzas entre distintos colectivos surge en un principio para acompañar al compañero Pope en la lucha que lleva practicando hace años.
3: La idea de esta lucha nata en instituto del compañero Pope, un compañero anárquico que ha estado en cárcel 20 años, adesso è fuori, que lui ha portato, dopo uscito dal carcere, ha iniziato a fare le lotte, e quindi da lui è nata questa idea della protesta.
1: Esto surgió pues por el abandono sanitario y decidimos hacer la acampada y una huelga de hambre que va a durar 10 días y a las que me he sumado yo, o sea que estamos dos personas aquí, Pope y yo, y una tercera persona que está en el centro penitenciario de Albolote, el compañero Dani, que también se ha sumado a esta iniciativa.
3: Questo è nato tra il coordinamento dei vari collettivi che si occupano, tra le altre cose, dal carcere. È sorto questa idea di lottare per l'abbandono sanitario e di fare un campeggio davanti al Parlamento. In un inizio l'idea la voleva fare, cioè, Pope, il compagno Pope a novembre, e lui da solo ha fatto questo sciopero della fame di qualche giorno, e quindi ha voluto fare ancora questa volta questi 10 giorni di sciopero della fame. Poi si è aggiunta la compagna Anna, che adesso ci parla, e poi c'è un altro compagno, Dani, che è dentro del carcere di Granada,
1: Sì,
3: mi sembra. Di Granata, sì, in Andalusia. E quindi
1: Albolote.
3: sono tre, nel carcere di Albolote. Sono tre compagni facendo lo sciopero della fame fino al 30 di maggio.
1: Bueno, también la campaña se ha promovido por otras acciones que hemos llevado a cabo, como por ejemplo, pues la campaña que se hizo por María José Baños, Andújar, presa del Grapo, enferma terminal. Y bueno, pues se hicieron. De momento hay Óscar.
3: Si sono fatte altre iniziative prima, in contemporanea, e ci saranno in futuro, diciamo, sempre con lo stesso tema. Si è fatto qualche giorno prima del campeggio, si è fatta una campagna in solidarietà con la compagna comunista Maria José Baños, che è quasi in fin di vita. Quindi 30 di aprile, dopo la campagna, si è riuscito a tirarla fuori dal carcere, adesso è fuori. Come ho detto, ci sono altre iniziative in ballo.
1: Y también, bueno, se ha traído también la campaña, porque llevamos tiempo trabajando en ella, de Antonio Arevalillo,
3: Si è portato anche qui in questo campeggio la lotta che si sta facendo anche per Antonio Arevaliglio, un compagno è allucinante come lo tengono. Dovrebbe, lui era un rapinatore, lui ha aiutato i compagni da tutte le tendenze dentro del carcere, per questo li odiano e c'è una vendetta su di lui. Parlavo di Antonio Arevaliglio, che si sta facendo questa campagna su questo compagno che è da più di 20 anni in carcere. Per dire questo esempio, lui aveva un carcoma sul naso, che è diventato un tumore dopo per la mala sanità. Lui ha dovuto farsi lui da solo 2 tubicini sul naso per poter respirare, che lui ogni giorno tira fuori, pulisce, se non è per quello lui non riesce a respirare, e quindi si fa questa campagna anche per lui.
1: Y luego también, así por mencionar algo más, nos ha movido pues la situación de higiénica en la cárcel de Mansilla de las Mulas, con un brote de sarna que no termina de parar porque ni siquiera lo reconocen.
3: Poi c'è anche un'altra lotta che si sta portando avanti, che si è portato anche qui in questi 10 giorni, Mansillas de las Mulas, il carcere in León. C'è un brote di sarna da più di un anno o due, tutti fanno finta di non vedere, e quindi noi, altri collettivi, pure io e Anna e insomma altri collettivi, ci stiamo muovendo e facendo le lotte anche per questa situazione dentro del carcere di Mansillas de las Mulas.
2: Volevamo chiedere ad Anna se ci può riassumere, diciamo, qual è la situazione generale delle carceri spagnole, soprattutto dal punto di vista delle strutture, che ad esempio in Italia sono veramente fatiscenti, c'è un enorme problema di sovraffollamento e di grosse difficoltà per le persone migranti, che spesso non vengono nemmeno aiutate da un punto di vista linguistico, anche solo per capire di cosa sono accusati.
3: Los compañeros preguntan si Ana, a ti, bueno, a vosotros, si podéis resumir la situación general en las cárceles españolas desde un punto de vista estructural. Por ejemplo, comentan ellos que en Italia ellos llaman sobreafolamiento cuando hay demasiada gente, más gente que de la que tendría que estar dentro de las cárceles, y luego también la situación de pues la cantidad de migrantes que hay dentro de las cárceles, qué situaciones se encuentran y tal.
1: Bueno, seguíamos un poco más el guión preparado, pero bueno, deciros que de momento lo que sabemos es que en España, igual que en Italia, o sea, se reproducen los mismos patrones. El sistema punitivo que tenemos aquí es totalmente retributivo, o sea, tú la haces, tú la pagas. Es un modelo totalmente represivo, no tiene nada de reinserción, no pone el foco en los contextos que han generado el delito, eluden se sacuden totalmente de toda responsabilidad, no se plantea ninguna alternativa a la cárcel, cada vez hay más presos, cada vez hay más hacinamiento, más distanciamiento social, ¿no? Por esto de que las cárceles se construyen, pues eso, en lugares totalmente neriales, alejados, y la situación de los inmigrantes es que cada vez hay más también, hay unos porcentajes altísimos en todas las prisiones. Bueno, faltan, por ejemplo, folletos informativos para informarles de lo mínimo. Sí que preguntando por aquí, me decían que, por ejemplo, el Ramadán se respeta, ¿no? Pero bueno, debe ser lo único que respeten, de hecho. Entonces, esta es un poco la situación. No sé si respondo en condiciones a la pregunta.
3: La compañía Ana, si excusa, se non riesce a rispondere in pieno a tutte le domande, dice che le carceri italiane e le carceri spagnole più o meno seguono lo stesso patrone. È un modello repressivo nel quale per nulla c'è la reinserzione che tanto dicono di avere, no, nessuno, né istituzioni penitenziarie che sono quelli che controllano il carcere, né i giudici di vigilanza, né i giudici normali, né nessuno prende nessuna responsabilità di tutti i disfatti che ci sono dentro delle carceri, non ci sono alternative al carcere, stanno costruendo adesso più carceri, se prima erano dentro delle città o vicino, adesso sono lontane da qualsiasi nucleo abitativo. Le persone immigranti ogni volta sono sempre di più, vengono abbandonate dentro del carcere, non gli danno nessun tipo di informazione che può servire a loro per difendersi, per trovare per avere la residenza, per trovare per qualsiasi miglioramento dentro del carcere. L'unica cosa che possono prendere un po' in rispetto è il Ramadan, che lo rispettano a loro e nient'altro. Abbandonati alla loro sorte.
0: Allora, intanto, diciamo ad Anna che, visto che il carcere è comunque sempre lo specchio di una società, e questa società è repressiva e criminalizza la marginalizzazione e il disagio, e questo tema si ricollega anche alla parte sanitaria. Per esempio, in Italia c'è un'enorme parte della popolazione carceraria che è tossicodipendente, ha dipendenze e che quindi è in carcere per reati collegati a questo tipo di situazione. E in Italia vengono ovviamente bombardati di terapia in modo da tenerli tranquilli. Volevamo capire anche dal punto di vista di chi ha problemi di dipendenze qual è la gestione del detenuto con dipendenze in Spagna.
3: Los compañeros quieren saber, bueno, Ana, ¿me escuchas?
1: Sí, perfectamente.
3: Ah, vale, es que no te veía, perdona. Los compañeros querían... Sí, perdona. El compañero dice que la cárcel es un espejo de la sociedad y en la cual todas las situaciones que se encuentran allí fuera se encuentran también dentro. Y en este caso hace un colegamiento con la situación sanitaria dentro de las cárceles con respecto a las personas toxicodependientes, los que dependen de drogas. Si esta situación se repite también en España con respecto a la distribución de drogas para tenerles tranquilos y poco más.
1: Pues vamos, venís a decir que si el reparto indiscriminado de psicotrópicos al final lo que responde es a mantener a la gente dormida, imagino, ¿no? Pues sí, efectivamente así es. Hay porcentajes altísimos de población reclusa que está sometida a tratamientos psiquiátricos, hay cantidad de gente que está tomando pastillas, el problema se agrava durante los fines de semana, porque como no hay médicos, pues esa dispensación no la hace un auxiliar que trabaja ahí en enfermería, que da la bolsa de fin de semana cuando hay festivos y que acarrea, sobre todo durante los fines de semana, muchísimos casos de sobredosis. Sí. Esto es así. Y entre los módulos de respeto, que por un lado, con todo el sistema que supone, mantienen a la gente tranquila por lo que pueda pasar, ¿no? De si no te portas, si no obedeces, se te va a enviar de vuelta al módulo ordinario y además seguramente con una sanción. Pues eso por una parte, están los módulos de respeto y luego los módulos ordinarios, la población está mayoritariamente pues eso, en estado catatónico.
3: Sí, sí. Dice que en el Estado español, en el carceri, c'è un reparto indiscriminato di psicofarmaci a tutti i livelli, quindi lei dice che sicuramente per avere i detenuti tutti che dormono e così è, dice. E molta popolazione segue questi consumo di tranquillizzanti e sostituti di psicofarmaci, e i problemi di fatto si ingrandiscono, sono molto più gravi nei fine di settimana, perché i dottori intanto mancano in molte carceri, mancano i dottori, ma in generale in quasi tutte il fine settimana i dottori non ce ne sono affatto, ce ne sono ausiliari, e di fatto molte delle sovredosi molti morti succedono nel fine settimana. In Spagna c'è una caratteristica, che ci sono i moduli di rispetto, che in Italia non esistono, sono per diciamo per tutti i tipi di detenuti, e quindi in questi moduli di rispetto devi avere, per entrare in questi moduli devi firmare dei documenti che dicono che devi rispettare certe regole, e quindi loro stanno sempre sotto la minaccia di prendere questi psicofarmaci, perché se no entrano dentro delle celle di castigo, e per quelli che stanno dentro di questi moduli di rispetto, e anche per quelli che stanno nei moduli normali succede altrettanto dello stesso.
1: Me retiro.
3: La compañera dice. La compagna Anna dice che se ne va e che ne parla un'altra persona.
1: Okay, encantada di conoceros.
3: Molto piacere per conoscervi.
4: Grazie per noi.
5: Grazie.
6: Hola.
3: Hola. Ciao.
2: Hola.
6: Hola. Soy de la Asamblea Anticarcelaria Transfeminista de Madrid. Soy Lux.
3: Lei è Lux dell'Assemblea Anticarcelaria di Madrid.
4: Hola, Lux.
0: Allora, sempre per ricollegarci a questo che ha già introdotto Ana, tramite il sito della campagna e il manifesto abbiamo letto, rispetto anche al discorso che facevamo dei medici che mancano il weekend, che comunque i medici e i sanitari sono molto mancanti rispetto al numero necessario che ci sarebbe rispetto al numero delle carceri, alla popolazione carceraria spagnola, che per esempio a volte le visite vengono fatte da remoto, online, abbiamo letto. Se volete un po' di più di questa carenza strutturale e della gestione appunto che ne deriva dal fatto che i sanitari e i medici siano enormemente mancanti all'interno del
3: sistema. Sì, los compañeros dicen que en vuestra página, en la página de la acampada y en los carteles que se han hecho así, se hace resalto a esta falta de doctores que hay dentro de las cárceles y en general y en particular también sobre el fin de semana, en el weekend que le llaman ellos, que se hacen visitas en Italia, por ejemplo. Se hacen visitas online, trámite, si aquí en España también sucede lo mismo, que se hacen visitas trámite internet, y si nos puedes hablar sobre esta falta estructural de doctores y de sanitarios dentro de las cárceles, y además con respecto al gran número de cada vez más detenidos dentro de las cárceles.
4: Ok.
6: Vale, pues sí, aparte de eso de que no se cubren todas las plazas de médicos que deberían haber en las cárceles, incluso hay cárceles que a veces no tienen ni siquiera médico, tenemos un poco la dada que solo el 30% de las plazas correspondientes al personal sanitario están cubiertos en las cárceles españolas. Y aparte de eso, pues por ejemplo, el 30% de la población reclusa está en tratamiento con medicación psiquiátrica, lo que comentaba Ana antes, que también está sobre medicación, pero que no siempre está, pues entre comillas, controlada, porque los médicos pues no están los fines de semana. En las cárceles que no hay médicos, muchas veces se hacen las visitas también de forma online y hay problemas por ver quién se encarga de lo que sería pues la cobertura médica de estos presos, pues si los que están trabajando, si lo debería cubrir la seguridad social o instituciones penitenciarias. Luego también existe una alta tasa de enfermedades infecciosas, pues VIH, hepatitis, tuberculosis, la sarna que mencionaba antes, Ana también, y hay seguimiento inadecuado de los tratamientos, es decir, pues de enfermedades crónicas o enfermedades que se cronifican por no tener los tratamientos adecuados o por no llegar los fármacos adecuados o incluso enfermedades que surgen del estar en prisión, pues en estas condiciones de insalubridad que también mencionaba antes, Ana.
3: Sí, la compañía Lux dice que di fatto non si coprono quasi tutte le plazze, tutti i posti dei dottori dentro delle carceri, infatti un 30% sono coperte, il resto no. Dentro delle carceri, e poi oltre a aggravarsi il fatto che anche in quelli che ci sono il fine settimana mancano, e poi c'è, per collegarsi a quello che si parlava prima, un 30% della popolazione carceraria in Spagna segue una medicazione psichiatrica. E poi ce ne sono litigi all'interno delle carceri tra istituzioni penitenziarie e la seguridad sociale, perché nessuno dei due si vuole prendere di fatto la cura di queste persone, e quindi si lanciano la palla uno all'altro di chi deve prendere il seguimento di questi detenuti, e questo quello che fa è ancora aggravare ancora di più questa situazione, nella quale molte persone già sono di per sé grave, e quindi vengono a sua volta aggravate molto di più la loro situazione.
2: Volevamo chiedere a Lux il problema dell'accanimento verso le persone anziane, se ci vuole raccontare la situazione spagnola, che è al centro della vostra campagna di lotta.
3: Il compagno chiede sobre, perdona, il compagno pregunta sobre la situazione delle persone anziane dentro delle carceri spagnole, e se si segue di qualche maniera también a través de esta campada o in altro tipo di luchas, questo tipo di problematica.
6: Claro, de la misma forma que antes decíamos, pues que es absolutamente alarmante que haya personas con enfermedades crónicas o terminales en las cárceles, también está pues el tema de las personas mayores. Teóricamente las personas de más de 75 años no deberían estar en prisión, y antes estábamos viendo datos en que hay personas, en 2023 creo que fue, pues había datos que había como mínimo 3 personas de más de 90 años en las cárceles españolas. España se encuentra entre los 5 países europeos con población en prisión más envejecida. Si la media son 38 años, aquí serían de 40. Incluso las propias leyes de las cárceles, sus leyes, dicen que las personas de más de 60 años no deberían estar en las cárceles, porque en esa situación de privación de libertad, pues se acelera el envejecimiento, que se calcula que más o menos serían 10 o 15 años más rápido que fuera de las cárceles. Entonces, bueno, si ya es complicada la situación en cárcel para cualquier persona, pues nos podemos imaginar una persona con más de 60 años y con lo que decíamos antes de enfermedades crónicas o que se cronifican.
3: Sí, loro seguono questo discorso anche con rispetto a tanto come le persone che sono molto grave e ammalate, come con rispetto a quelle persone che ci sono anziane dentro delle carceri. C'è una proposta, una un dire che dice che 60, le persone con più di 65 anni non dovrebbero stare più dentro delle carceri. Invece già nel 2023 c'era uno studio nel quale si diceva che 3 persone con più di 90 anni erano dentro del carcere. Spagna è uno dei 5 paesi europei nel quale più detenuti con più anni ci sono dentro, e quindi è una lotta che si porta avanti insieme a quella di quelli di malati gravi, malati terminali, e c'è uno studio anche che dice che dopo i 60 anni chi è in carcere la sua salute diventa peggiore, perché è come se avesse 10-15 anni in più per ogni anno che passa dentro del carcere. Questo è tirato fuori da uno studio che si è fatto non so dove.
0: Ci interessava anche chiedere a Lux, allora intanto se nella situazione generale e poi nella parte sanitaria, ANAC ci ha già portato alcuni esempi, c'è una differenza di trattamento tra detenuti politici e detenuti comuni.
6: Lo stesso politico si comune.
0: A seconda di come cambiano i governi si notano modifiche nella politica carceraria, o se oppure questa gestione del carcere è una cosa che fa parte proprio ormai della società e di una questione che è uguale per tutte le parti politiche.
3: Scusate, l'ultima frase non l'ho sentita perché c'era un'altra voce, ma posso dire sulla situazione. L'ultima frase non la he escuchado bien, pero lo que el compañero pregunta es sobre la situación general o sanitaria, si puede haber o hay alguna diferencia de tratamiento entre los presos políticos y los presos sociales. Y si al interno de la cárcel, esta gestión de la cárcel tiene que ver también con una directiva, digamos, del gobierno sobre cómo tienen que ser tratados los presos y así.
6: Claro, teóricamente en España oficialmente no hay presos políticos, que luego a la práctica los hay, pero no se reconocen como tal. Entonces, teóricamente no tendría que haber ninguna diferencia. Pero sí, pero los centros penitenciarios sí que crean distinción entre las personas presas. O sea, existe el encierro dentro de las prisiones. Y no sé si preguntaban algo más.
3: Sì, in Spagna si suppone che non ci ne sono presi detenuti politici, ma i centri penitenziari sì che fanno questa distinzione, e di fatto c'è una gestione diversa tra carceri, tra detenuti politici e detenuti sociali. Chiede se c'è qualche, come io ho detto che l'ultima frase non l'hai sentita, se volete chiedere qualcos'altro.
0: Ci chiedevamo se a seconda dell'orientamento politico del governo in carcere la politica carceraria cambia, o seppure ormai questa gestione del carcere è diventata un punto che accomuna tutti i partiti e tutti i governi.
3: Sì, la domanda che hace il compañero è se vosotros creéis che a seconda dell'orientamento politico di chi sta nel governo hay un tipo di politica dentro delle cárceles, o al revés, o tiene che ver ya una estructura tal de

0: Entonces, lo que estamos pidiendo con nuestra campaña es que al menos cumplan su palabra, porque sabemos que pues aquí van aprobando leyes y van hablando, pero a la práctica no cambia nada, ni con color político, ni con año de gobierno, ni con nada.
1: Perdona, el aniversario de la...
0: La ley de 2003 de atención sanitaria.
1: 2003. Ok, sí. Hoy la compañera Luz dice que hoy es el aniversario de la ley de 2003 sobre la situación sanitaria dentro del carcere, ma que no he cambiado nula da cuando han hecho esta ley. Reprimono ai detenuti al di là del colore politico che hanno al governo, per uguale, non cambia nulla. Come il compagno che faceva la domanda, sì, è quasi un sistema strutturale dentro delle prigioni. Ogni governo, quello che ha fatto in Spagna, si dice, c'è un detto che si dice apretare il tornillo, vuol dire dare una volta, un giro alla vite, no? Quindi se un governo precedente ha fatto una legge, il governo seguente approfondisce più quella legge repressora, ma in nessun caso la toglie o la solleva, o insomma è lo stesso il colore politico del governo, che la repressione continua per uguale.
2: Questo non consola, ma in Italia la situazione è esattamente la stessa.
1: Los compañeros dicen que no es un consuelo, pero la situación en Italia es más o menos parecida, por no decir lo mismo.
3: Volevamo chiedere se la vostra campagna, le vostre campagne vanno ad abbracciare anche la, diciamo, la lotta e le proteste verso i CPL in Italia. In Spagna sono i CIE.
1: Corretto, sì. Los compañeros preguntan si esta campaña que se está haciendo o las campañas que se hacen en general también ellos dicen abrazar, si colegan, si meten juntos, si de alguna manera se trata también las luchas de los en Italia vienen llamados CPR, que son los CIEs en España, si de alguna manera se hacen campañas o se colegan estas campañas que nosotros hacemos o que se hacen en general a las luchas de los CIEs.
0: Claro, hoy nos hemos traído como datos sobre los CIEs porque como en el guión no venía, pero sí, obviamente, pues cuando hablamos de centros de encierro, pues hablamos de prisiones, hablamos de CIEs, también hablamos de centros psiquiátricos, o sea, todos los espacios que nos encierran contra nuestra voluntad.
1: La compagna dice che non hanno documenti adesso concernenti allo CIE, al CPR, ma che sì, che quando loro diversi gruppi fanno la lotta contro i carceri in generale, stanno parlando anche per il CPR e anche per i psichiatrici e tutti i posti dove un individuo o un'individua è chiusa.
2: Grazie. Allora, volevamo fare una domanda sulla situazione politica. Allora, noi pensiamo che, per fare l'esempio italiano, una delle cause e alcune posizioni di estrema destra che alcuni anni fa non avrebbero avuto nessun tipo di agibilità politica stiano tornando, e anche il fatto che ci siano sempre meno testimoni diretti del fascismo in Italia. Immaginiamo che questa cosa stia succedendo anche in Spagna. Cominciano a esserci sempre meno testimoni diretti del franchismo e quindi la memoria rischia di perdersi, e senza memoria alcune cose rischiano di succedere di nuovo. Pensiamo per esempio a Vox, sia per il fatto che un partito come Vox probabilmente in Spagna alcuni anni...
0: Si preguntabais sobre el tema de si había habido cambio con la transición y sobre la extrema derecha, creo que os podemos dar una contestación con más o menos lo que...
1: Sí.
0: sí.
1: Sí, te hago una pregunta brevemente y luego la siguiente parte que se ha cortado. Y si

0: Que la vuelva a repetir, que no hay ningún problema. Digamos que pasa a un otro tema, la situación es política y una causa como está pasando en Italia ahora, con si antes a los fascistas no se le hacía ningún caso, ahora con la nueva destra que está saliendo extrema derecha que está saliendo ahora por toda Europa, tanto en Italia, que viene con estos proyectos que tenían antes, que antes no les hacía caso ni Dios, ahora ya empiezan a hacer valer estos proyectos. Y si en España sucede, está pasando lo mismo con Vox y con la nueva derecha que está subiendo en auge. Que bueno, el comentario dice que como ha pasado el tiempo, como en Italia está pasando el tiempo y los que habían vivido aquella época han muerto, pues la memoria es débil y puede ser que mucha gente ya no sepa de lo que se está hablando. Y lo dicho, si están creciendo también estas ideas de ultraderecha, también concernientes a estos casos represivos y tal.
1: Claro, lo que pasa en España es que teóricamente hubo una transición democrática, pero no fue así. Solo se cambiaron los nombres de las cosas de un día para el otro. Entonces, pues no ha habido tampoco un proceso ni de reparación, ni de cambio, ni de memoria. Lo que sí que sucede es que las personas que vivieron ese momento de represión también durante la transición y durante el tardofranquismo, sí que es verdad que están falleciendo, y como no tenemos pues una memoria democrática que funcione, pues sí que se pierde un poco todo eso, pero realmente pues todos estos discursos de extrema derecha siempre han existido en la política, pues antes a lo mejor los traía el PP y ahora los trae Vox. Nosotros aquí lo que sí que reflexionábamos un poco es que lo más peligroso, aparte de que se hagan con el poder, es que la población se empiece a identificar con estas ideas de extrema derecha, ¿no? Que las empiece a defender también, pues por todo lo que ha pasado también con la izquierda en este país y así, como que se compre su discurso.
0: Sí, es vero que en España está sucediendo altre tanto, que molte delle persone che hanno vissuto quella época stanno fa falleciendo. Poi dice che quando la transizione, quando c'è stata la famosa transizione española, non c'è stato in nessun momento nessuna riparazione, nessuna memoria. Questo non l'ha detto la compagna, ma lo dico io. I giudici che c'erano con Franco, quando Franco è morto, con la democrazia, erano gli stessi, non sono cambiati. E quindi possiamo immaginare che cambi ci sono stati da allora. E, ripeto, come ho detto, la compagna dice che sì, è vero che questa memoria si sta perdendo, però che già precedentemente il PP, il Partito Popolare, portava avanti questi discorsi di repressioni in generale e che adesso li comincia a portare Vox pure qui in Spagna e quindi così quello.
2: Infatti, se non sbaglio,
0: Scusa,
2: il gruppo di
0: scusa, solo l'ultima frase che mi. Che, scusa, solo l'ultima frase che ha detto la compagna Luz, che di tutto quanto quello più pericoloso può essere quando comincia la popolazione in generale comincia a credere e a comprare questo discorso dei fascisti.
2: Infatti, rispetto a quello che tu dicevi del Partito Popolare, se non sbaglio, il gruppo dirigente di Vox non viene da formazioni extraparlamentari di destra, ma viene dal Partito Popolare.
0: De hecho, el compañero pregunta que el partido Vox no nace de grupos extraparlamentarios, sino que nace de una escisión del Partido Popular.
1: Claro, o sea, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Las ideas de derechas nunca desaparecieron, lo que pasa es que se edulcoraron un poco con la democracia. Entonces, lo que Vox pretende es como institucionalizar y democratizar esa parte más descontenta o radical de la derecha española, que, bueno, pues un poco aprovecha también el oportunismo del momento.
0: Sí, la compañera dice que las ideas de derechas en España nunca han desaparecido y lo que Vox hace es recuperar esas ideas más derechosas, más sórdidas de la derecha y las lleva adelante como una bandera.
1: Creo que Creo que había que
0: Scusa. Me sto facendo, sto parlando in spagnolo. Niente, scusate. La compagna dice che le idee di destra non sono mai sparite, che de qualche volta, qualche forma sempre sono state presenti, che prima le portava il PP, ma che adesso Vox sta recuperando quelle idee più di destra, più strambotiche, tutte quelle che da qualche forma il PP le aveva messo un po' in parte, in disparte, adesso li porta, questo Vox li porta avanti queste idee.
3: La forte autonomia che c'è in alcune zone della Spagna fa sì che ci siano differenze nella gestione carceraria, oppure è quella la viene gestita dal governo centrale?
0: El compañero pregunta, bueno, hace un incipit diciendo que con respecto a esta fuerte autonomía que hay en el Estado español, y pregunta, ¿hay alguna diferencia en base a esta autonomía dentro de las prisiones? Es decir, si existe una forma diferente de llevar adelante esta represión dentro de las cárceles?
1: Bueno, en primer lugar, fuerte autonomía tampoco sería la palabra, autonomía, un poquito de autonomía a lo mejor, pero sí, aunque puedan existir diferencias dentro de cada comunidad autónoma, la verdad es que existen pues eso, tres comunidades que sí que aplicaron esa ley del 2003 que decíamos antes, de traspaso de competencias, pero ninguna no es un ejemplo de gestión. Sí que en esas tres pues podríamos decir de alguna forma que alguna mejora en la atención sanitaria hay, pero muy, muy pequeña, muy, muy ínfima. Y eso, que ninguna de estas tres ni el resto del Estado español no es un ejemplo de gestión ni se alejan de este sistema penitenciario. Y de hecho, antes cuando estábamos comentando, pues el caso de Cataluña, que es una de esas autonomías, pues estaba valorando que los carceleros tengan el mismo poder que un policía oficialmente, ¿no? O sea, que esa autonomía no tiene por qué significar una mejora en las condiciones de las personas presas, de las condiciones de vida de las personas presas.
0: Sì, la compagna dice che sì, ci sono qualche differenza tra la gestione delle carceri in alcune autonomie. Di fatto ci sono tre comunità, País Vasco, Catalunya, l'altra non so, non voglio dire qualcosa che non lo so. Sono tre comunità quelle che hanno fatto i traspassi della gestione delle carceri, Paese Basco e Catalunya, l'altra adesso ci dirà la compagna. C'è qualche miglioramento, ma molto piccolo o quasi niente. La situazione in generale in quelle che sono le autonomiche o quelle statali del resto della Spagna sono le stesse, più o meno male, cattive per tutte quante. Ad esempio nel particolare in Catalunya, quelle che ha una di quelle autonomie che ha la gestione delle carceri completa, adesso stanno facendo una nuova legge che paragona o mette ai pari ai carcerieri, ai quelli che lavorano dentro il carcere, con i poliziotti, quindi tra poco ufficiali, diventeranno ufficiali nel senso di non parli con un uomo che lavora al carcere, se non stai parlando come se stai parlando con un polizia, con un ufficiale. E nel País Vasco posso dire la mia, perché io abito nel País Vasco, succede altrettanto dello stesso. Ci sono stati detenuti dell'ETA che sono stati messi in terzo grado e il governo centrale, diciamo, hanno fatto causa dall'Audienza Nazionale, che è stata creata perché l'Audiencia Nazionale è una derivazione di quello che c'era prima con Franco per reprimere in generale, e questi qua hanno tirato indietro tutti questi terzi gradi ai detenuti dell'ETA, e quindi quando era potevano uscire di giorno e ritornare di notte, niente, sono cancellate queste terzo gradi, e quindi anche se c'è questa autonomia, in realtà reprimono lo stesso per uguale in tutte le carceri.
2: Proprio a proposito, visto che hai menzionato il Paese Basco e l'ETA, volevamo chiedere, in Italia noi abbiamo per esempio un retaggio a livello di quelle che si chiamano leggi speciali, che sono figlie del periodo cosiddetto del terrorismo, gli anni 60-70, le Brigate Rosse e questo discorso storico qua. Volevamo sapere appunto se anche in Spagna ci sono ancora legislazioni repressive del dissenso legate per esempio al periodo più violento delle lotte indipendentiste o comuniste.
0: El compañero pregunta que, bueno, en Italia hay unas leyes especiales que son hijas de las leyes de cuando Mussolini, ¿no?
2: No, no,
0: Y
2: negli anni 60-70, Brigate
0: sì, scusa, scusa.
2: Rosse,
0: Sì, è vero. No, ho sbagliato io. Estas leyes especiales son hijas de las leyes represoras que existían en los años 60 y 70 en Italia, cuando estaban los grupos armados y así. Entonces, quiero hacer este paragón o esta pregunta sobre las leyes que puede haber en España, si también de alguna manera siguen este tema, este discurso de cuando había una lucha más fuerte en los años precedentes, si siguen también este discurso de represión en contra de los luchadores en general.
1: Claro, o sea, en España pues también hay leyes que vienen de los llamados años del plomo, los 70, los 80, que son leyes que no solamente afectan dentro de las cárceles, sino también fuera y para perseguir la disidencia política en general, y se han mantenido pues de forma intencional, o sea, pues la llamada ley antiterrorista, todas estas cuestiones, y luego gente que aún está en cárceles cumpliendo penas que tienen que ver con ETA o con Grapo, que son grupos que ya no existen como tal hoy en día.
0: La compagna dice che sì, che ci sono leggi che sono state emanate negli anni 70-80 contro la lotta armata, e ancora oggi queste leggi sono in vigore e vengono messe in atto sulle persone, su quelli che lottano.
2: Nonostante quel tipo di emergenza sia finita, praticamente.
0: El compañero hace el añadido que, a pesar de que han sido esa época se ha cerrado, pero esas leyes siguen en vigor y se siguen manteniendo.
1: Sí, se siguen usando hoy en día, o sea, por ejemplo, el antiterrorista se usa pues a menudo para perseguir pues disidencia política de todo tipo hoy en día, aquí en España.
0: Sì, la compagna dice di sì, che la famosa legge antiterrorista che commenta lei, che sono stati anni, 20-30 anni con questa famosa legge, è attualmente in vigore tal quale. Nonostante l'età, sono da 10, questo lo aggiungo io, non l'ha detto la compagna. Nonostante l'età, 10 anni fa, ha smesso di fare la lotta, esistono, la legge c'è, e viene regolarmente attuata contro le persone in generale.
3: Leggendo la vostra pagina su web, vediamo che vengono negati i protocolli sanitari minimi e che vengono lasciati morire in carcere detenuti diagnosi di malattie che con il regime carcerario non dovrebbe essere proprio, diciamo, compatibile, no? Leggiamo che denunciate anche una cronica mancanza di personale sanitario carcerario. Ne avete parlato prima, però Mi andrebbe di illustrarci meglio i dati e la situazione?
0: El compañero pregunta que, bueno, leyendo la página y las noticias que llegan de esta lucha que se está haciendo ahora, dice que en general se niegan los protocolos sanitarios a las personas detenidas y también, que se ha hablado antes, como también se ha hablado antes de la falta de médicos dentro de las cárceles y así, y si querrías ampliar un poco más este tema sobre en particular.
1: Bueno, es un poco lo que hemos comentado antes, pero también, pues, por ejemplo, aquí fue bastante sonado, bastante conocido el tema con la hepatitis B, que había dificultades para acceder a los tratamientos que estaban en ese momento. Pasa lo mismo con el VIH, pasa lo mismo también con recetas que se usan. El otro día hablábamos, por ejemplo, pues de recetas que se usan como chantaje, ¿no? La medicación sujeta a que cumplas con lo que te pidan, ese tipo de cuestiones.
0: Sí, la compañía dice que ad esempio qualche tempo fa c'è stata una problematica, non tanto tempo fa, c'è stata una problematica per quelli che avevano l'epatite B, che avevano molte difficoltà a ricevere i trattamenti. Poi, lo stesso succede con le persone che hanno il VIP. Y como ha comentado la compañera Ana precedentemente, i doctori, bueno, le recette que dan i doctori, la trascrizione delle medicine che dovrebbero prendere, i guardiani del carcere lo usano come ricatto. Cioè, tu te porti bene, io ti do quella ricetta che ti ha dato il dottore, e se ti porti male non te la do, non ti faccio il seguimento, non ti do la medicina che tu hai bisogno, non esci fuori a fare i test, no, non esci fuori a fare le visite sanitarie, e quindi è un ricatto continuo che hanno con i detenuti per avere quel che vogliono.
2: Sempre partendo dalla situazione italiana per poter fare un confronto anche per chi ci ascolta. Allora, in Italia c'è un enorme problema di suicidi in carcere e quindi anche di episodi di autolesionismo, cose di questo genere. E questi ovviamente sono problemi derivanti da situazioni personali, psicologiche, che il carcere non fa che acuire o che il carcere stesso genera. Leggendo sempre dal vostro sito, dal vostro manifesto, abbiamo letto appunto di dati allarmanti sul numero dei suicidi in carcere anche in Spagna. Qui vorremmo che ci parlaste di questo e avete introdotto il problema della violenza da parte del personale carcerario, che sia violenza psicologica, come negare le terapie, fino alla violenza fisica che sicuramente c'è. Volevamo che ci parlaste anche di questo.
0: Sí, partiendo de la situación italiana, para el compañero hace un colegamento entre la situación italiana y la situación española, un poco para también, porque como los oyentes son italianos, pues para que haga, para ver este paragón entre unos y otros, ¿no? Los españoles y los italianos. Y entonces dice que también en Italia hay muchos casos de suicidio, muchos casos de autolesión de los mismos detenidos y que la situación de personal de cada individuo o individua que el cárcel genera, si puede ser un paragón también en España con la situación alarmante que parece resaltar, porque los compañeros han leído en la página los casos de suicidio en España y tal, y si esta violencia psicológica, que es la negación de si existe esta violencia psicológica, que es la negación de las curas, tanto como la negación, la violencia física, y si puedes hablarnos un poco de este tema.
1: Vale, bueno, Claro, en primer lugar, pues obviamente estamos de acuerdo que un solo suicidio en prisión pues ya es demasiado, cualquier muerte en prisión ya es demasiado, pero bueno, tenemos el dato de que el 20% de personas presas se intenten el suicidio en el Estado español. Eso es multiplicar la tasa por 8 lo que pasa fuera de dentro de los muros. Es decir, pues si fuera así considerada una cuestión de salud pública, ¿por qué no dentro de los muros, no? Y también pues aquí tenemos lamentablemente esa situación de agresiones, vejaciones, montajes, violaciones, también pues algunas bastante duras de escuchar, también bueno pues eso, reconocemos la violencia física y psicológica que ejercen pues los carceleros contra las personas presas y también señalamos pues que todas las personas que están involucradas en este sistema punitivo ejercen esta violencia, es decir, desde que se hace el juicio, instituciones penitenciarias, luego también pues el personal laboral que trabaja en las cárceles, médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, todos están involucrados pues en esa violencia física y psicológica que se vive en las cárceles.
0: Sí, la compañía dice que ya un solo suicidio dentro de la cárcel ya sarebbe grave. Invece resulta, secondo statistiche fatte pubbliche, che un 20% della popolazione carceraria in Spagna ha provato a fare qualche volta il suicidio. E quindi questo risulterebbe quasi un 8 volte di più di quello che si trova fuori del carcere. Quindi 8 volte di più si prova dentro del carcere a fare il suicidio che fuori. E quindi se questo fuori già dovrebbe risultare un problema di salute pubblica, come mai dentro del carcere non risulta? Questo la compagna e la lotta che si fanno evidenziano questo fatto, no? Come mai se fuori 8 volte meno già è un problema di salute pubblica, come mai 8 volte di più dentro del carcere non risulta per nulla un problema? Questo da un lato. La compagna, come ben dice, segnala il fatto che in queste proteste si evidenziano anche il fatto che non solo i dottori, i carcerieri, i medici, molte persone, tutte queste figure professionali che lavorano dentro del carcere, di qualche forma sono coinvolte in questo tipo di comportamento e quindi evidenzia la loro responsabilità anche a queste altre figure. Più o meno questo.
1: No, sì, è come también señalar pues el papel de los psicólogos y los psiquiatras en las cárceles, que es algo que sucede dentro y fuera, pero bueno, que también es una institución violenta que forma parte de ese sistema penitenciario.
0: Sí, la compañía resalta anche il fatto de que i psicologi e i psichiatrici sono pure loro responsabili di questa situazione e che quindi anche a loro bisogna nominare quando si parla di responsabilità carceraria.
3: Nelle carceri italiane molto spesso ci sono proteste, oltre agli scioperi della fame, ci sono proteste da parte di chi è detenuto. Com'è la situazione diciamo all'interno delle carceri spagnole?
0: Il compagno pregunta che dentro delle carceri italiane hay una infinidad grande de protestas y pregunta cómo es la situación en este sentido dentro de las cárceles españolas, por qué tipo de protestas si hay, qué tipo de protestas suceden, etcétera.
1: Te paso el compañero, ¿vale?
0: Sí.
4: Hola, buenas. Hola.
0: Questi compagni, voglio dire, per quelli che stanno ascoltando, i vari compagni che stanno partecipando sono tutti partecipi di questo campeggio che c'è adesso a Madrid. He dicho que las personas que estáis participando en esta entrevista sois todos partícipes de la acampada que está sucediendo en Madrid. No, la pregunta que han hecho los compañeros es que en las cárceles italianas hay diferentes tipos de protestas por parte de los detenidos y entonces el compañero preguntaba si está sucediendo lo mismo en España, si hay protestas dentro de las cárceles, qué tipo de protestas hay, etcétera.
4: Aquí en España sí que ha habido desde históricamente varias cooperativa, una de ellas la COPEL, que han participado en lucha desde dentro de las prisiones, también con apoyo recibido desde fuera, pero tristemente motines y revueltas más graves que podrían haber supuesto algún cambio o que supusieron cambios en su momento no se han repetido debido a la represión sistemática que han ejercido contra las personas presas dentro de prisión, también sumándole la atomización que han llevado a cabo con el tema de farmacología y demás. Y no existe esa cooperación, no existe esa solidaridad que se podía haber reflejada en años anteriores. Pero bueno, todavía sí que podemos decir que algunas personas la siguen practicando. De hecho, actualmente hay un compañero que está haciendo una huelga de hambre, secundando la campaña de la huelga de hambre que está realizando aquí en la puerta del Congreso. Y se pueden contar con los dedos de la mano, pero todavía se pueden contar gente que sí que está practicando una lucha activa dentro de los centros penitenciarios.
0: Sí. Il compagno ha fatto un cursus storico sul collettivo che è esistito tra gli anni a cavallo tra gli anni 70 e 90, chiamato Coppel, che è stato molto potente qui in Spagna, dove esistevano proteste tanto dentro delle carceri come fuori. Ricordò, come ha detto la compagna prima, che queste carceri di adesso sono diverse, perché quelle di prima erano dentro delle città e quelle di adesso cominciano a essere innanzitutto fuori delle città. E quindi queste COPEL, quando ha fatto la lotta, c'era una forte solidarietà tanto dentro come fuori, c'erano proteste da tutte, c'erano anche gruppi armati che appoggiavano, mi viene in mente in Catalogna, i Gari e altri gruppi creati apposta, gruppi armati creati apposta per dare solidarietà ai lottatori della COPEL. Questo non l'ha detto il compagno, questo lo dico io. E poi motine e i motine, le proteste di rompere tutto, adesso questo lo dice il compagno, non succedono più perché per causa della repressione sistematica che c'è su tutti i detenuti, oltre a es que c'è stato un vero cambiamento. Ad esempio, prima, io questo non l'ha detto il compagno, lo dico io, prima le carceri, quando c'era una protesta, tutti andavano sul tetto e protestavano sul tetto, e quindi molte di queste famose foto che si possono vedere anche in Italia sulle proteste di detenuti degli anni 70-80 adesso non potrebbero essere più possibili, perché loro hanno capito che la repressione si è sviluppata di tal forma che adesso quando fanno le nuove carceri tu non puoi andare sul tetto. E questo, come loro sapevano, venite sul tetto, vi facciamo lo possibile per non andare. E quindi questa repressione sistematicamente si è fatto più moderna e alla stessa volta più repressora, imparando di tutti i difetti che aveva prima per reprimere di più e meglio. Ad esempio, come diceva, queste proteste generalizzate non ce ne sono più, la solidarietà non c'è più come era una volta, ma esiste ancora questa solidarietà con la lotta che portano avanti i detenuti. Ad esempio, adesso, come ha commentato prima la compagna, c'è un compagno di Granata che sta facendo questa protesta insieme a questi due di fuori, e quindi io lo so che ce ne sono altri detenuti che potrebbero partecipare e non hanno partecipato per vari motivi qua e là, ma c'è un certo seguimento tra dentro in Spagna e nello Stato spagnolo in generale, tra dentro e fuori, e c'è una certa solidarietà tra i detenuti dentro e i compagni fuori, e queste lotte che si portano avanti seguono le persone che stanno dentro del carcere, seguono queste proteste, a noi compagni che facciamo le lotte fuori, e anche noi compagni fuori seguiamo le lotte che portano avanti i detenuti dentro.
2: Allora, volevamo anche dire intanto che una persona carcerata intanto è una persona separata dai propri affetti, dai propri amici, dalle proprie famiglie. E mi sembrava di capire che, per esempio, questo fatto di costruire le nuove carceri non più all'interno delle città, bensì in luoghi più isolati, per esempio, potrebbe essere un problema per chi deve andare ai colloqui. E quindi la domanda è proprio su come viene gestita la possibilità di fare colloqui in Spagna per i detenuti. Per esempio in Italia ci sono code lunghissime, perdite di tempo, a volte persone fanno centinaia di chilometri per andare a fare un colloquio, però poi non lo fanno perché si rallentano le procedure di controllo e sicurezza in modo da non farglielo fare, fare cadere gli orari.
0: El compañero pregunta, hace una alusión. Una persona que está encarcelada está normalmente está aislada de sus parientes, amigos, familiares, etcétera. Y con este discurso que estábamos diciendo antes, esta temática que estábamos diciendo antes de la construcción de estas cárceles fuera de las ciudades, aumenta el problema, sobre todo para las familias, para visitarlas, para tener sus coloquios, sus reuniones familiares dentro con los carceleros, y si esta situación además está ralentizando, está paralizando o impidiendo en algunos casos, claramente hecho adrede, con mala saña y con mala idea, para que estas personas no puedan juntarse con sus familiares.
4: Sí, evidentemente estamos de acuerdo en que la violencia no solo la sufren las personas que se encuentran privadas de libertad, sino también sus familias. Creemos y tenemos la idea de que la violencia, o sea, la cárcel al final genera más violencia de la que presume que trata de cuidar, ¿no? Estamos de acuerdo también en lo que comentaba, que son medidas, otro castigo dentro del castigo que ya sufre, medidas de dispersión, donde lo que se pretende es hacer el máximo daño posible a la persona que ellos condenan y en consecuencia a sus seres queridos y sus personas cercanas, amistades, familia, etcétera.
0: Sí, el compañero dice que sí, da razón a quello che ha fatto la pregunta, la domanda. Sì, la violenza la soffrono anche i familiari. Il compagno dice che il carcere genera più violenza di quello che loro trattano di quello che dicono loro, che nascondono la realtà dicendo che il carcere è una soluzione, ma in realtà il carcere crea violenza, e non solo per i detenuti, anche per i familiari. Quello che il compagno dice, un castigo dentro di un altro castigo. Il castigo che va ai detenuti si estende anche un castigo che va ai familiari all'ora di trattare di avere visite o alla ora di spostarsi da una città all'altra. Immaginiamo che in certe case, questo a volte aggiungo io qualcosa perché mi sembra che fa arricchire ancora quello che dice, che secondo me va benissimo quello che dico, ma mi sembra che si può capire meglio a volte. Ad esempio, in certe carceri che hanno fatto nuove non ce ne sono i bus, non ce ne sono linee di autobus, l'unica cosa che potrebbe arrivare lì è un bus, e non ce ne sono, e quindi è chiaro che è un castigo ai familiari, non è un castigo ai detenuti. E in questo caso il compagno dà ragione a chi ha fatto la domanda, dicendo che sì, che è vero che è una situazione carceraria per i detenuti, è una situazione di castigo per i familiari.
4: Grazie.
3: Vi facciamo un'ultima domanda. Quali sono i prossimi appuntamenti, i prossimi presidi che avete in programma?
0: El compañero hace una última pregunta y pregunta cuáles son las próximas iniciativas o las próximas luchas que hay en programa o que se tiene intención de hacer.
4: Vale, las distintas personas que al final se han involucrado y que están coordinadas para realizar esta acampada, ya llevan años denunciando el sistema penitenciario y realizando diferentes acciones y actividades, charlas para sensibilizar o para recaudar fondos para personas presas que no tengan ningún tipo de ingreso económico. Se realizan marchas a cárceles. Al final, la lucha no va a acabar aquí, evidentemente. Esto es simplemente pues una acción que se ha querido llevar a cabo para visibilizar en la puerta del Congreso, que es donde debería tratar los temas o aplicar leyes que afectan directamente a las personas presas. Pero no termina aquí y se van a seguir haciendo diferentes actividades, charlas, etcétera, lo que comentaba. Vamos.
0: Sí, el compañero dice que las distintas y diferentes colectivos y las personas que están portando avanti esta acción davanti al Parlamento, en realidad son años que laboran ya facendo diverse attività, tra le quali dibattiti, raccolta di fondi, di soldi o in serie per i detenuti, si fanno delle camminate ai carceri, come si fa, c'è stata quella di Valencia, poi c'è stata anche in Palencia, in Valladolid, volevo dire anche, ce ne sono state a Barcellona, se ne fanno tutti gli anni, al Juan Ras, al carcere come al CIE, lo stesso giorno anche i compagni fanno, cioè i diversi collettivi stanno sono anni che lavorano su questo tema, ne fanno tante altre iniziative, e che quindi questa iniziativa davanti al Parlamento non finisce qui. Questa è stata un'azione per fare evidente la realtà carceraria nella quale si trovano adesso i detenuti, che quindi non finirà qui, si continuerà, si svilupperanno altre iniziative seguendo questa tematica.
4: Oscar, digo, se me olvidó comentar, si quieres comentarle tú también, que creo que estás en conocimiento del Tattoo Circus que se va a realizar ahora este fin de semana y que coincidía con el final de la acampada. Sí. Y bueno, si le quieres explicar un poco, creo que también tiene tinte de ideología anticarcelaria y se van a dar charlas en referencia a eso.
0: Sí.
4: El dinero que se saca de ahí va a venir para esa causa, y si quieres comentarle.
0: Sí, encantado. El compañero aggiunge, a me me ero proprio dimenticato, il compagno aggiunge che ad esempio questo sabato che finisce il campeggio, questo sabato stesso comincia il Tattoo Circus a Madrid, che dura parecchi giorni, e ad esempio il sabato stesso Pope, uno dei compagni che sta facendo lo sciopero della fame, fa lì un dibattito, noi diciamo charla, una charla. Il Tattoo Circus, il soldi che si recauda, che si prende per questa lotta, dura 3 o 4 giorni, non ricordo bene, che quindi questo qua è un esempio del tipo di lotta che si porterà avanti ancora di più.
2: Grazie. Allora, intanto noi volevamo di nuovo ringraziare Oscar e tutte le compagne e i compagni che dal presidio per la campagna contro l'incuria sanitaria in prigione hanno voluto partecipare, per aver voluto condividere questo spazio insieme a noi e per averci confermato ancora una volta che la repressione ha la stessa brutta faccia da tutte le parti. Molte grazie. Muchas gracias a todos.
3: Muchas gracias.
0: Os agradecen los dos compañeros, os agradecen el haber participado a todos y todas las compañeras que han participado tanto a esta charla y a este confronto, y lo dicho, que os dan muchas gracias por haber habernos encontrado y haber hablado sobre esta cuestión.
4: Bueno, pues gracias también para ellos por habernos dado el espacio y que se extienda esto fuera del Estado español.
0: Birrin, grazie a voi per avervi dato lo spazio e per aver fatto che questa situazione e questa lotta si conoscano anche al di fuori di Spagna.
2: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: ci riprendiamo.
1: Ma, raga,
3: vabbè,
1: è l'acton
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile il dopo.
4: Ma la mattina? E il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: non cenereresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: 98 90 77 3 9 90 45 2 65 59 39 67 12 80 78 38 25 34 24 basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che due paia di bovi, do la parola alle signorine. Ecco il tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che...
0: Ciao.
1: Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Leccamelo! Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bera alle signorine.
2: Va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

passa più, e non mi passa più.

perfetta.

sont bail. L'actif moyen, paix sont bail.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: vai!
1: No.
2: Ma,
1: raga,
3: vabbè,
1: è facile,
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

Thank you.

vinto. Capelli corvini hanno perso.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
4: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: We discussed this and I said no.
1: Now here's a clip.

0: Non cenereresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Thank you.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: E sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser, qui su Radio Wombat, 13.59, onde mediocri. Non ci sei? Perché non ci sei? Perché è spento? No? Molto bene. Prima c'eri. Comunque, stasera, mentre aggeggi, tu sei il rosso e il rosso deve andare. Se andava prima... Però effettivamente non gli arriva niente. Però on è su on. Nel mentre, allora, di cosa parliamo stasera? Parliamo di hacking. Perché parliamo di hacking? Perché per i più, come si dice, quelli che non sono... Ah, forse sei quello? Possibile? Chissà che prova ho fatto prima. Perché per i più distratti c'è l'hack meeting questo fine settimana. Eccomi. E si tiene proprio nelle nostre zone.
1: Eccomi. Allora, sì. E quindi quell'altro secondo me lo muti così non si sente il riverbero. A posto.
0: Sì.
1: Ecco! Radio Wombat, sì, porte di Tannhäuser. Di corsa, giusto una prova a microfoni così per capire se ci si sente.
0: Ottima. Sì.
1: Hai ragione, c'è hack meeting alle porte, infatti insomma sì, è arrivato il caldo, è arrivata l'estate, è arrivata la bella stagione e come ogni anno quando arriva la bella stagione arriva anche il momento di hack meeting e quest'anno è a Firenze al Next Emerson, quindi chi si trova da queste parti o chi non si trova da queste parti ma ha modo di spostarsi può venire a gustarsi questa tre giorni di pazza di cose incredibili e gustosissime di cui vi parleremo oggi e, che hanno a che fare con l'hacking ma non solo, lo vedremo hanno a che fare con gli immaginari, con la fantascienza anche perché no col cyberpunk, con la tecnologia, con la critica alla tecnologia, insomma ha molto a che fare anche con quello di cui spesso ci parliamo qui alle porte di Tannhäuser e quindi abbiamo pensato di rendere omaggio a questo evento, questa cosa che stava per succedere qui nella nostra città parlando, dedicando la puntata all'hacking. Magari prima vi raccontiamo velocemente che cos'è Hack Meeting, se sei d'accordo, così contestualizziamo. Dunque, allora, Hack Meeting, vi leggo al volo dal sito, il sito è hackmeeting.org e già da questo vi renderete conto subito appena ci andate che in realtà si tratta di un evento che non avviene soltanto in Italia, a varie altre diramazioni, diciamo, in altri luoghi, in Spagna ad esempio, in Spagna e nei Paesi Baschi, in Brasile, insomma ci sono in diversi
0: posti. Messico, vedo.
1: Sì. E noi ci occupiamo oggi dell'Hack Meeting italiano, che la cui prima edizione è stata per l'appunto sempre a Firenze nel lontano 1998, nell'allora CPA di Via Villa Magna, no scusate, non di Via Villa Magna ma di dove stava prima, di Viale Giannotti. E poi da lì in poi ogni anno si è tenuto in una città diversa d'Italia. L'anno scorso era a Cagliari, a Sadomu, e quest'anno invece sarà appunto, come abbiamo detto, al Next Emerson a Firenze. Di cosa si tratta? Di tre giorni di varie cose, tre giorni di seminari, giochi, dibattiti. Questo leggo sul sito di Hack Meeting. Scambi di idee e apprendimento collettivo per analizzare assieme le tecnologie che utilizziamo quotidianamente, come cambiano e che stravolgimenti inducono sulle nostre vite reali e virtuali, quale ruolo possiamo rivestire nell'indirizzare questo cambiamento per liberarlo dal controllo di chi vuole monopolizzarne lo sviluppo, sgretolando i tessuti sociali e relegandoci in spazi virtuali sempre più stretti. L'evento è totalmente autogestito, non esiste chi organizza o fruisce, esiste solo chi partecipa. Vi invitiamo a leggere tutto quello che trovate sul sito hackmeeting.org, sia per le informazioni logistiche, per capire meglio perché si può dormire ad Hack Meeting, se proprio non avete niente di meglio da fare, anche se lo spazio riservato al sonno è veramente poco, ma se proprio vi ostinate potete anche dormire. C'è anche da mangiare ovviamente, c'è della socialità, ma più che altro ci sono moltissimi dibattiti. laboratori pratici e non incontri di tutti i tipi, e quindi niente, c'è veramente un po' di tutto. Al volo il programma quest'anno, devo dire, è veramente pieno di cose anche estremamente interessanti.
0: Evviva.
1: Mamma mia, sono 4 sale.
0: Quando cambi la pagina e il disco a sinistra gira, devo dire un tocco.
1: Quanto è bello,
0: sì,
1: Quanto è bello. Ma poi con, scusate, perché secondo me solo chi sta a Firenze capisce il riferimento, con il CD-ROM, che è chiaramente un riferimento alla ruota panoramica di Firenze, del,
0: certo,
1: Nardella.
0: Nardella,
1: quindi
0: non c'è più.
1: Grandi omaggi. E, sì, allora, ci sono veramente un botto di robe, 4 sale in contemporanea. Tra l'altro, per esperienza, perché frequento Hack Meeting da tanti anni, posso dirvi che non è finita, che sicuramente si aggiungeranno ancora cose, quindi controllate spesso il programma perché potrebbe subire variazioni e aggiunte. Ci saranno, penso, probabilmente, sicuramente, ghost talk, quindi cose che non sono in programma, installazioni, grosso fermento. Quello che leggiamo sul programma è tantissimo, ce n'è non possiamo leggervelo tutto perché è veramente troppo. Così, giusto per tracciare un filo con Tannhäuser, leggo al volo: un laboratorio, oltre allo storytelling, narrare le fragilità e l'infraordinario come saperi situati per nuovi immaginari. Questo, per esempio, come dire, sembra fatto apposta per noi. È lunghissimo, non vi posso leggere la... tutta l'introduzione, ma all'inizio dice: la proposta parte dalle analisi di Byung-Chul Han sulla narrazione, che nel biocapitalismo è diventata un'operazione di storytelling, l'elaborazione di frammenti di storie finalizzate alla vendita di emozioni, l'esibizione di sé sui social, che questa forma di comunicazione stimola, ha contribuito a trasformare gli esseri umani in consumatori isolati, distruggendo relazioni di comunità. E poi continua in una lunga descrizione di cosa sarà questo laboratorio. Ci sono altri laboratori invece più di base, tecnici, anche, insomma, non vi spaventate.

0: comunicazione militante. Un altro, sempre sull'immaginario, un talk, questa volta la costruzione dell'immaginario per costruire il futuro, a cura di Dottor Pira, tra l'altro fumettista, disegnatore molto bravo, che è anche l'autore della locandina di quest'anno. Che altro? Presentazione della nuova edizione del libro Internet Mon Amour. Un altro talk, analizzare il modello israeliano dell'industria della cyber security. Quindi vi parlo in frasca, diciamo che il filo conduttore è abbastanza chiaro, ma davvero le cose sono tantissime, ce ne sono molte di variegate.
1: E comunque è un momento per ritrovarsi, per fare cose insieme, per un trapasso di nozioni, per un condividere le buone pratiche. Non solo la tecnologia, no, non è solo computer o cellulare, ma la tecnologia è tanto altro, è anche meccanica, no? È anche idraulica, che vabbè, più o meno, insomma.
0: E non mancheranno, ci sarà un laboratorio di meccanica per imparare insieme a costruire e decostruire i motori e tanto altro, insomma, sì, come
1: anche
0: dicevi.
1: Hacking della voce, interessante, deve essere.
0: Sì, c'è tantissima roba, insomma, e come si vede già dal programma e come comunque sul sito di Hackmeeting trovate scritto un po' ovunque, hacking viene inteso in questo ambito in un senso molto diverso da quello che viene attribuito generalmente dal mainstream, dalla narrazione più commerciale, che vede l'hacker generalmente sempre ragazzino maschio bianco col cappuccio che sta immerso nel computer e fa cose cattive, sfonda banche, Mr. Robot ancora centori, cioè in genere l'immaginario è ancora più triviale.
1: Sì, dai, alla fine Mr. Robot un pochino.
0: Ma sì, almeno era un po' interessante,
1: esatto.
0: Invece no, generalmente se molto, molto peggio. In realtà, come potete capire da quello che vi stiamo raccontando e anche di più se leggete il sito, sì, hacking in questo caso viene inteso in una maniera molto diversa, molto più larga, se vogliamo. Quello che c'è scritto sul sito, che viene ripetuto tutti gli anni, è l'Hackmeeting è l'incontro annuale delle controculture digitali italiane, di quelle comunità che si pongono in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie all'interno della nostra società, ma non solo, molto di più, lo sussurriamo nel tuo orecchio, soltanto nel tuo, non devi dirlo a nessuno. La kit è solo per hackers, ovvero per chi vuole gestirsi la vita come preferisce e sa sbattersi per farlo, anche se non ha mai visto un computer in vita sua.
1: Esattamente, quindi un hacker è definibile anche qualcuno che con un ago e filo riesce a creare qualcosa, no? A riparare qualcosa e dare nuova vita o nuovo utilizzo, no? Non per forza ci deve essere un bullone o un processore, ma è un'attitudine alla fine.
0: È un'attitudine, è sicuramente qualcosa che ha a che fare moltissimo con la curiosità.
1: Giusto.
0: Penso che la cosa che troverete serpeggiare dentro Hackmeeting ovunque è proprio la curiosità e questo fermento che fa sì che tu ti incuriosisci e ti infervori tantissimo per una cosa che agli altri sembra completamente inutile, per cui ti esalti per aver capito come funziona il rasoio elettrico o non lo so, aver smontato una macchina da cucire e essere riuscita a ripararla, cose che a me personalmente mi sembrano dei miracoli, però ecco, a tante persone potrebbero sembrare futili, ecco.
1: Vero,
0: dentro Hackmeeting no, non avrete questo problema, quindi niente, questa era un po' la nostra presentazione di Hackmeeting. Vi ricordiamo 12, 13, 14, quindi adesso ed ora, venerdì e sabato in particolare, la domenica in realtà è soltanto la mattina ed è la grande assemblea plenaria di Hackmeeting, quindi siete ovviamente invitate, ma diciamo che il clou della questione è venerdì e sabato.
1: Ma di cosa si discute nella plenaria finale?
0: Di come è andata, di come andrà, di dove farlo l'anno prossimo, delle impressioni. Generalmente c'è sempre un report dai vari e-club, quindi gli spazi che animano la comunità di Hackmeeting e che raccontano come è andata l'anno, con le loro difficoltà, le loro cose invece che sono andate bene.
1: Sì, è un po', secondo me, la sottolineatura di ciò che gli Hackmeeting in generale sono, cioè che non ci sono organizzatori, organizzatrici o fruitori e fruitrici, ma ci sono solo partecipanti.
0: Ma lo vedrete, è una specie di piccolo miracolo come questo carrozzone gigantesco, perché i numeri

0: sono enormi, ci viene, comunque di fatto non l'abbiamo detto, ma è ormai internazionale, è un evento internazionale a cui viene gente da un po' tutto il mondo ed è, si porta con sé dei numeri molto alti. È uno dei pochissimi incontri nazionali e internazionali politici che possiamo dire che sono sopravvissuti fino ad oggi, quindi insomma è una cosa
1: Sì.
0: piuttosto rara da vedere e che vi invito perché, insomma, a vedere perché è interessante. E come tutto questo carrozzone riesca a svolgersi senza un'organizzazione verticale, ma grazie all'autogestione di fatto e senza un collettivo vero e proprio. Ecco, questa cosa è un piccolo miracolo che devo dire, nessuno dentro Hack Meeting si sa
1: Spiegare,
0: spiegare.
1: però certo, ma, ti volevo fare una domanda. In America intesa come Stati Uniti d'America, ma lo fanno? Sì, c'è qualcosa di similare, ma riescono a liberarsi dalle loro catene? Ecco.
0: Per niente, no. Allora, esistono cose di questo tipo, esistono cose di questo tipo anche in altri paesi d'Europa. Devo dire, la grossa differenza è che generalmente in altri paesi, e sì, ovviamente negli Stati Uniti, è tutto a pagamento, ha tutto un appeal commerciale ben diverso, ci sono gli sponsor,
1: Addirittura
0: ma paghi anche parecchio.
1: anche Spagna e Sud America.
0: Gli Hack Meeting chiamati così, no.
1: Ah,
0: L'equivalente
1: ok, ora ho capito,
0: sono
1: certo.
0: dei festival internazionali
1: Certo.
0: di una grossa
1: Eh sì.
0: caratura, generalmente, anche se non hanno una grossa caratura, comunque sono commerciali con
1: Ok.
0: grandi investimenti di sponsor, per cui
1: Allora
0: ciao.
1: non è una meeting,
0: È un'altra
1: è
0: storia.
1: un'altra roba,
0: Un'altra
1: è una
0: storia.
1: tech week, è una, ne so.
0: Devo dire che Hack Meeting ha questa peculiarità, soprattutto quello italiano, ma non solo, anche quello iberico, però insomma, l'Hack Meeting italiano ha una peculiarità di essere estremamente politicizzato, cosa che appunto in festival simili, festival, ora li chiamo festival, ma insomma simili in giro per il mondo, no. Se ci sono, sono l'equivalente di Hack Meeting, quindi
1: Sì,
0: ok,
1: anche
0: ma.
1: perché nel senso ci sono convention Linux o roba, no?
0: Esatto.
1: Comunque alternative, per carità,
0: Sì, però sono
1: esistono.
0: comunque sponsorizzate, sono
1: Esatto.
0: comunque a pagamento, non sono autogestite. Hack Meeting c'ha la particolarità di essere sempre o quasi sempre gravitato in spazi autogestiti. Casi rarissimi, se ne contano penso solo uno, forse due di posti non autogestiti nella storia di Hack Meeting, nel senso che erano magari sedi di associazioni, ma comunque ecco.
1: Certo, non, insomma, non, anche se non erano centri sociali, erano comunque
0: Affini. Esatto.
1: affini o comunque roba data alla comunità. Evviva, evviva!
0: Questa è una lunga chiosa, ma che comunque ci serviva da fare da introduzione a questa puntata di oggi, che abbiamo ovviamente deciso di dedicare all'hacking perché ci sembrava naturale e giusto. E quindi ora direi forse magari facciamoci un riposo
1: Oh yes,
0: ascoltando un po' di
1: sono
0: musica
1: prontissimo.
0: e poi iniziamo ad entrarci dentro l'hacking nella fantascienza.
1: Quindi rimanete qui con noi, Hacking nella fantascienza, questa è il porto di Tannhäuser, Radio Wombat.

0: Eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di hacking nella fantascienza.
1: Partiamo dalla definizione quindi di hacker, che abbiamo visto essere molto diversa dalla realtà che ci, come dire, che viene narrata dall'immaginario mainstream.
0: Sì, esatto.
1: In realtà ci sono, secondo me, tre livelli diversi. Il livello mainstream, che appunto è il ragazzino bianco col cappuccio, che non si sa bene cosa fa, perché lui fa cose sulla tastiera, ma non si sa
0: sì,
1: mai.
0: Sì, ma 2000, che forse nel mainstream ora potrebbe essere anche cinese
1: è
0: o russo.
1: Vero, è vero, è vero. Però per tanti anni invece
0: no,
1: non si scappava.
0: Era assolutamente.
1: E nonostante poi appunto, cioè, gli davano le piste agli americani, ma vabbè. Fatto sta. Poi questo era il primo livello. Secondo me poi c'è l'altro strato, che è invece l'immaginario, quello cyberpunk, ovvero l'hacking.
0: Certo.
1: È raccontato dal cyberpunk, che lo vedremo molto in questa puntata. È chiaramente una definizione di hacking un po' fantasiosa, un po' romantica, se vogliamo, dove l'hacker era una persona di base, l'eroe, l'eroina dei due mondi, cioè che comunque faceva delle cose mirabolanti, meravigliose, una specie di pirata, mezzo Robin Hood e mezzo non si sa bene cosa. E, bellissimo, tra l'altro, estremamente affascinante. Ecco, poi c'è il terzo livello, che è la realtà. Cioè, hacker, in realtà, come abbiamo definito prima, è qualcosa di molto, almeno secondo la definizione che noi sposiamo di hack meeting, è qualcosa che non necessita che tu sia particolarmente abile col computer e che sfondi banche o chissà che fai. Anche perché, guarda, è incredibile, ma penso che nessuno dentro hack meeting sia miliardario. Cioè, sento di poter dire che se sapevamo sfondare le banche a quest'ora... No, miliardari. E invece, guarda, niente. Quindi, secondo me, purtroppo siamo tutte delle poveracce, povere persone che invece sono accomunate non dal fatto di sfondare le banche, ma di avere una curiosità e un approccio critico alla
0: esatto.
1: tecnologia, che le rende molto
0: quindi
1: più
0: povere di denaro, ma ricche di conoscenze o comunque curiosità di acquisirle.
1: Tanto cuore, anche sì. Quindi questo è un po' più la realtà e appunto, come dicevamo, ve ne accorgerete bene se passate ad hack meeting, che non troverete stuoli di incappucciati immersi nel computer, anche se devo dire tutto ciò, almeno l'immaginario estetico, è cambiato un po' perché... la comunità queer, peraltro, è entrata dentro hack meeting negli ultimi anni, ormai sono tanti anni direi, e ne fa parte in maniera molto attiva, ed è molto interessante l'apporto che ha portato ad hack meeting. Quindi insomma, non troverete forse troppi ragazzini con la faccia dentro il computer, anche se prima effettivamente questa cosa un po' la trovavi, va detta. Magari non stavano a fare chissà che, però un po' c'era pure quello.
0: Vabbè, ma quando c'era un'analogicità più consistente, no? Era comunque gli smanettoni vengono da lì, smanettavi, no? Ora è un pochino meno, a parte in realtà dipende, via, dipende.
1: Più o meno. Però ecco, hanno un'estetica diversa, questo sicuramente.
0: Sì.
1: E sicuramente molti stereotipi che vi siete fatti in testa potrebbero variare. Ma vabbè. E, detto ciò, inizierei questa carrellata di esempi dell'hacking dentro la fantascienza e dentro la letteratura fantastica. Siamo andati qui invece sul letterale, nel senso, qui hacking inteso come qualcosa, non semplicemente come curiosità, ecco, perché sennò non, vabbè, era parlare del niente, ma l'hacking un po' più come ce lo immaginiamo. Quindi ovviamente siamo partiti da Gibson, e in particolare Gibson in realtà praticamente in ogni suo romanzo e racconto ha parlato dell'hacking, ha parlato delle hackers, questa cosa diciamo che l'immaginario hacker
0: arriva
1: popola e arriva e a sua volta è provocato dalla scena hacker nascente di quegli anni, insomma faceva parte di quel mondo. Vi ricordiamo la puntata che abbiamo fatto sulle fanzine e riviste di cyberpunk, eccetera.
0: Vero.
1: Dove insomma se ne raccontava ampiamente di questa cosa. Nel romanzo in particolare vi raccontiamo di Gibson del 1984, siamo abbastanza all'inizio della storia ed è il primo volume della cosiddetta trilogia dello sprawl, che poi conta anche Giù nel cyberspazio, bellissimo, tra l'altro del 1986, e Mona Lisa Cyberpunk, anche quello meraviglioso, dell'88, che sono invece libri di raccolti di racconti, ecco, mentre invece nel romanzo è un romanzo vero e proprio. E il protagonista di Neuromanti è questo Case, si chiama così, che viene definito cowboy della console. Già da qui possiamo iniziare a lamentarci delle traduzioni in italiano. Malissimo. Traduzioni in italiano del cyberpunk, l'abbiamo detto, continueremo a farlo, sono terribili. Quindi Gibson è stato tradotto una merda. E vabbè, cowboy della console. E che in realtà, appunto, Case è un hacker di base. E il suo sistema nervoso è stato danneggiato, rendendogli impossibile il collegamento alla matrice, la rete informatica globale. Ora, sia Gibson che Sterling, lo vedremo dopo con Sterling, raccontano molto bene la nascita di internet, non proprio la nascita degli albori, ma insomma quando è iniziato a svilupparsi e a entrare un po' di più nella vita quotidiana delle persone. E chiaramente lui racconta, come abbiamo detto tante volte, non si inventa niente, ma di base dà voce a qualcosa che stava vedendo, che stava nascendo, che stava succedendo. Quindi la matrice era l'internet di quel momento, al limite un po' estremizzato, un po' romanticizzato, un po' portato alle sue conseguenze future, ma insomma era quello. E questo protagonista Case, il suo sistema è stato danneggiato perché nelle sue scorribande, diciamo così, a un certo punto è incappato in un sistema di sicurezza anti-intrusione che gli ha danneggiato il cervello sostanzialmente. Si trova a Chiba in Giappone in cerca di una cura che gli consenta di accedere nuovamente al cyberspazio. Cyberspazio, l'abbiamo detto tante volte, è un termine di base inventato da Gibson, che lui descrive benissimo in Neuromante. Case cerca una cura, quando ogni speranza sembra ormai persa, Case viene reclutato da un misterioso personaggio che si fa chiamare Armitage, e che gli offre questa cura in cambio di una collaborazione a una missione dai contorni oscuri, una roba un po' ambigua. Armitage, accompagnato da una samurai della strada, anche qui mi sento di azzardare che è una traduzione un po' così, che è una tipa tostissima, super incazzusa, potenziata grazie a tutta una serie di artifici che di base la rendono un cyborg, che si chiama Molly. Molly è un personaggio meraviglioso, fighissimo, come in tutti i romanzi di Gibson i personaggi femminili sono qualcosa di finalmente accurato e profondo e interessante. E poi ci sono altri due costrutti che vale la pena ricordare ai nostri fini. Uno è l'intelligenza artificiale chiamata Inverno Muto, che è un'intelligenza artificiale dietro alla quale poi in fondo si scopre ci sono sempre gli esseri umani e i loro interessi, il capitalismo di base. Questa cosa forse vi risuonerà alla luce dell'oggi ed è proprio così. E poi c'è l'ICE. ICE è un acronimo di Intrusion Countermeasures Electronics, contromisure elettroniche anti-intrusione, che è un termine che usa Gibson, ma in realtà poi viene usato anche in altri libri, per indicare un programma di sicurezza che protegge dati digitali da violazioni da parte di hacker. Tecnicamente potrebbe assomigliare a un firewall. In realtà nella letteratura cyberpunk è qualcosa che di molto complesso, con cui tu vai quasi in lotta, è una sorta nel cyberpunk classico, soprattutto in Gibson, c'è molto questo duello tra l'hacker che lotta contro questi ICE che cercano di non farlo entrare, e questa battaglia è tipica, appunto, e la trovate tranquillamente in Neuromante.
0: Tra l'altro questa traduzione cowboy, tutto sommato, poi nella trasformazione a livello artistico, no? Quando vediamo il Lacher, una trasposizione insomma immaginaria di quello che Gibson pensava, e quindi Lacher legato alla macchina, non c'ha mai il cappello, cioè, ma non mai. Ricorda neanche lontanamente mai. Un cowboy.
1: Ma per fortuna.
0: Per fortuna, perché erano dei genocidi esatto. maledetti, però...
1: Zero. No? Ma chissà come gli è venuto a mente, non lo
0: ma
1: so.
0: Sai, perché il cowboy comunque fino anche negli anni Ottanta continuava a avere un'aura positiva.
1: Eroe solitario.
0: È un eroe solitario che va nella frontiera, che è un posto da scoprire, che è un posto da conquistare sudandosela, non contando che c'erano già delle persone che ci abitavano.
1: Ma questo, lasciamo... effetti collaterali.
0: Esatto. Alla fine gli indiani in America erano considerati, non so, un po' come i palestinesi da Israele,
1: roba
0: da levare per poter costruire
1: le... esatto. Problema.
0: Quindi non c'entra niente cowboy, non è la giusta traduzione, però dai, contestualizzando si capisce un po' quale fosse il senso, cioè qualcuno che esplora qualcosa di inesplorato in libertà su un cavallo senza che niente lo possa fermare.
1: Poi penso, azzardo, che veramente le prime traduzioni, soprattutto di Ibsen, non me ne voglia se qualcuno ci sta ascoltando, che magari è la traduttrice, cazzo. Non lo so, però ecco, penso che fossero pagate veramente 2 lire e che poi non ci fosse la cultura al tempo per sapere come tradurre sta roba. Adesso probabilmente viene tradotta in maniera molto più plausibile. Devo dire, ammetto che non ho mai letto riletto Gibson in una traduzione che non fosse quella delle prime edizioni italiane. Mi piacerebbe fare questa esperienza, devo provarlo, perché so che sono state ritradotte. E,
0: ci sono delle traduzioni più recenti, delle edizioni più recenti.
1: Spero che gli rendano giustizia, perché insomma quelle altre, sinceramente, con tutto il bene, ma erano un po' agghiaccianti.
0: Sì, è vero. Devo dire che nell'editoria italiana la fantascienza sta un po' tornando in maniera interessante. Non è più in mano solo
1: ai grandi editori.
0: Devo dire, odio i grandi editori, però Oscar Mondadori ha tirato fuori della robina interessante.
1: E
0: sono visto che ci siamo lamentati tante volte, per esempio, della Nord Edizioni, che ha delle traduzioni pessime. Ecco, almeno i grandi hanno di solito dei traduttori, delle traduttrici bomba. Quindi vediamo, magari... Poi dopo noi ce la creiamo, chiaramente, queste nuove traduzioni, però è bene che vengano fatte.
1: Esatto. Continuando e rimanendo veramente sempre nella stessa nello stesso ambito, ovviamente dobbiamo parlare di Isole nella rete, libro importantissimo per l'hacking, soprattutto italiano, devo dire, libro di Sterling, di Bruce Sterling, altro padre del cyberpunk, insieme a William Gibson, ovviamente. 1988, quindi poco dopo, insomma, siamo sempre lì. Allora, qui c'è lo scenario, è un grande classico della letteratura cyberpunk. Il mondo è dominato dalle multinazionali e dalla rete, che è di fatto un qualcosa di leggermente diverso da internet, o meglio, è un complesso sistema telematico, parola che al tempo andava in voga, che gestisce tutte le informazioni del perno dell'economia e della politica globale. Quindi, oddio, è esattamente come ora, però... forse aveva dei contorni un po' diversi, ecco, ma neanche di troppo. Vi leggo velocemente una piccola citazione da proprio Isole nella rete di Bruce Sterling, che vi fa entrare nel cuore della questione. Negli anni della sua vita, pensò Laura, la rete era diventata sempre più estesa e compatta grazie ai computer. I computer collegavano le altre macchine, le fondevano assieme. Televisione, telefono, telex, registratore a cassette VCR, laserdisc, torre di trasmissione collegata al riflettore parabolico di microonde collegato al satellite, linea telefonica, TV via cavo, fili a fibre ottiche che emettono sibilando parole e immagini in torrenti di pura luce. Tutto collegato in una ragnatela che copre il mondo, un sistema nervoso globale, una piovra di dati. Si era fatto un bel po' di pubblicità a tutto questo. Era stato semplice far sì che la cosa suonasse straordinariamente incredibile. Ora, veramente, qui chapeau a Sterling nell'aver colto la buzzword e il concetto di hype nel 1988.
0: Eh sì.
1: Cioè, in tre parole, effettivamente ha descritto tutto il nostro vivere degli ultimi decenni, cioè aver fatto un'enorme pubblicità, un enorme starnazzare a un qualcosa che di tecnologico doveva vendere, che doveva in qualche modo mostrarsi come il futuro ineluttabile e incredibile, appunto, come dice
0: sì,
1: lui.
0: Sì, sì, direi siamo proprio piedi,
1: bravissimo,
0: gambe dentro a questa, proprio a questa questione qua.
1: Sì, se la stiamo vivendo.
0: Sempre meno libera e sempre più ingabbiata per la massa, poi chi si sbatte ce la fa. Però per chi è un mare che però ha delle gabbie
1: gigantesche,
0: no, tremendo.
1: E sparpagliate in questa rete globale ci sono delle isole, non a caso si chiama isole nella rete, o meglio dei nodi che sono, lui li chiama covidati, anche qui traduzione particolare, veramente sostenibile da leggere, gestiti da delle comunità di pirati informatici e società autogovernate che vivono consapevolmente fuori dalla legge, come quelle dei corsari del Settecento, più o meno, insomma, ecco. Diciamo, qui c'è una sorta di mondo parallelo che si crea, dove Sterling si immagina una sorta di... mi viene da chiamarlo Far West perché rientriamo nell'immaginario cowboy, ma...
0: Vabbè, se lo intendiamo come posto in cui non c'è legge, non c'è... no?
1: Ci si capisce almeno. Cioè, un immaginario di gente che riesce più o meno a...
0: Prego, prego!
1: Abbiamo degli ospiti.
0: Abbiamo degli ospiti.
1: C'è gente che fondamentalmente riesce a non entrare necessariamente nell'organizzazione statale e da multinazionale con le regole stabilite, e lo fa tendenzialmente per due ragioni. Una ragione, alcuni di loro, perché lo fanno politicamente, è una scelta politica e decidono di sabotare questo tipo di sistema e anzi tirarlo giù. Altri invece lo fanno perché sono delle aziende altrettanto, come dire, potenti, che decidono semplicemente che vogliono approfittarsi della questione e riuscire a fare più soldi possibili con questa rete e ci riescono bene. Akin Bey in Taz, vi reggo questa piccola citazione, perché parla di Isole nella rete. Akin Bey è stato molto influenzato da Isole nella rete di Sterling quando ha scritto Taz, libro fondamentale per, direi, tutto lo squatting e per un sacco di collettivi politici, organizzazioni politiche anche italiane, non solo, e ha scritto: la decadenza dei sistemi politici porterà alla proliferazione decentralizzata di modelli sperimentali di vita, gigantesche multinazionali controllate dai lavoratori. Mamma mia, ma dove? Questo non è successo.
0: No,
1: zero, questo via. Enclave indipendenti dedite alla pirateria dati. Questo più o meno. Ora proprio enclave, però.
0: Dai.
1: Vabbè, dai. Isole verdi socialdemocratiche. No, questo non so.
0: Male.
1: L'Islanda.
0: Sì, esatto.
1: Forse. Vabbè. Poi non so manco se ci piace. Vabbè, comunque. Enclave del lavoro zero. Sì, su quello secondo me ce l'abbiamo. Gente che comunque non lavora. E ce l'abbiamo. Zone anarchiche liberate, queste ce l'abbiamo, eccetera. E noi siamo in quelle eccetera, secondo me. E l'information economy che sorregge questa diversità è chiamata la rete e le enclave. E niente, donde il titolo del libro di Sterling sono isole nella rete, cioè fondamentalmente Akin Bey ci spiega che queste isole nella rete sono qualcosa che riescono a emergere da questa rete, a differenziarsi o per motivi, secondo noi, nobili o per motivi tutt'altro che nobili.
0: Sì.
1: L'ultima cosa che vi leggo sempre da Isole nella rete è questa cosa che descrive molto bene il ruolo delle aziende che di fatto beneficiano della rete, che dice sempre di sono nella rete, Laura non aveva mai realizzato quale potesse essere il profitto che si ricavava con l'eludere le leggi sulla privacy del mondo sviluppato. Migliaia di compagnie legittime tenevano dossier individuali, schede dei dipendenti, anamnesi mediche, transazioni di credito. Nell'economia della rete gli affari erano impossibili senza questo genere di informazioni. Nel mondo della legalità le compagnie cancellavano questi dati periodicamente, come previsto dalla legge, ma non tutti venivano cancellati. Enormi quantità di questi dati andavano a finire nei covi, da cui le isole di cui prima, acquisite attraverso la corruzione di impiegati, l'intercettazione di linee di trasmissione o grazie a un vero e proprio spionaggio commerciale. Le compagnie oneste operavano con schegge specializzate di conoscenza, ma i covi avevano trasformato in attività commerciali il collezionarle all'estero. La memoria costava poco, le loro banche dati erano sterminate in continua crescita.
0: È quello che succede oggi, di fatto.
1: Impressionante, questo effettivamente l'ha scritto nell'88.
0: Eh sì, e no, tutta questa cosa che descrive è ciò che poi viene usato tanto ora per estrarre denaro, valore, no? Rubandolo a ciò che c'è nella rete.
1: Ormai l'abbiamo abbastanza normalizzata questa cosa.
0: L'abbiamo totalmente normalizzata, siamo già agli step successivi. Ci sono delle situazioni in giro per il mondo, nell'Ore Balcani avevo raccontato in Albania, per esempio, cioè queste cose poi vengono usate anche proprio per influire sulle elezioni, sulla vita di tutti i giorni, sulle decisioni dei singoli. E qui si raggiunge le vette meravigliose.
1: Questo non l'aveva previsto Sterling, forse sì.
0: Ma insomma, vabbè. Dai, qui c'è, si sente che ci si può arrivare.
1: E niente, l'isola nella rete, come potrete immaginare, non è che fu proprio un best seller al tempo, cioè non è che proprio lo trovavi nei supermercati. E fu soprattutto in Italia accolto con diciamo timidezza. Ma gli unici e le uniche che lo accolsero a braccia aperte furono i settori di movimenti che al tempo si chiamavano attivismo, comunque del giro dell'hacking,
0: certo.
1: Legato soprattutto ai centri sociali dell'epoca, che intitolarono proprio Isole nella Rete questo famoso progetto e server autogestito che si chiamava ECN, European Counter Network, nel 95, nato nel 95, quindi pochi anni dopo, è ospitato all'epoca al Leoncavallo di RIP di Milano.
0: Davvero.
1: E poi avevano anche una BBS, di cui abbiamo parlato anche nelle altre puntate, e una BBS che era stata creata nell'88, quindi questa proprio invece esattamente contemporanea a Sterling. E niente, quindi loro proprio presero il nome da Isola nella Rete. E tra l'altro questo nome evidentemente sottolineava una vicinanza e un sentirsi isola all'interno di un sistema
0: certo.
1: Tecnologico e geopolitico che già da allora si capiva che era sostanzialmente pesante e molto problematico. Questo è Sterling. Non so se vogliamo forse prenderci una pausa.
0: Prendiamo fiato.
1: Musicale e un po' di fiato. Continueremo dopo con il meraviglioso Stephenson.
0: Sì, restiamo comunque tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, dove ci sono state un po' la proliferazione di questo genere letterario, per poi dopo magari aggiungiamo qualcosina. Io arriviamo poi alla fine degli anni 90 con Matrix, Existence,
1: ci arriviamo alla
0: ci arriviamo e poi concluderemo con cose un pochino più recenti, magari anche che escano dal cinema o dai libri, quindi qualche videogioco e un manga che ho letto ora, è uscito ora, molto interessante, legato proprio all'hacking. Quindi restate qui con noi alle porte di Tannhäuser e parliamo di hacking nella fantascienza. What kind of a peace do I mean and what kind of a peace do we see?

0: Sì. Manca il tappetino? Non c'è. Ma non importa.
1: Eccolo! Non avevo spostato la barra.
0: Come siamo più rilassate ora. Mi sembrava brutto senza.
1: Sì, è molto brutto.
0: Allora, si diceva Stephenson. Stephenson è, lo ammetto, uno dei miei preferiti. Cioè, riesce a essere... No, dai, non è vero. Non lo preferisco a Gibson, però siamo lì, eh. Cioè, siamo nel mio Olimpo.
1: Il tuo preferito è China Mary, no?
0: Beh, sì. Beh, oddio, dai, Gibson, comunque, cuore.
1: Beh, sì. No, certo,
0: vabbè,
1: io...
0: Vabbè, stanno tutti lì insieme, eh. Non ho classifiche.
1: Ma sì, infatti.
0: Però Stephenson, tra le varie robe bellissime che ha scritto Snow Crash nel 1992, strafamoso, molto insomma, citato anche quando parliamo di cyberpunk e soprattutto quando parliamo di hacking dentro il cyberpunk, perché insomma... E vi leggo anche qui una piccola citazione, uno stralcio. Quando tutto va al diavolo e la CPU incomincia a sputar fuori bit a caso, il risultato su un computer CLI è un'interminabile serie di caratteri asci senza significato, e questo viene detto andare in cirillico. Mi scusate, permetto, pure qui secondo me la traduzione è un po' opinabile.
1: Vabbè. Tu dici?
0: Ma andare in cirillico, vabbè. Ma sui macOS il sistema è fatto per visualizzare grafica e non solo caratteri. Perciò, in questo caso sullo schermo viene visualizzato una bitmap costruita sputando sullo schermo una porzione della memoria del computer. Questa immagine assomiglia vagamente a quando si guarda in un televisore rotto un turbine di puntini bianchi e neri, uno snow crash. Questa è la definizione di snow crash, il motivo per cui il libro si intitola così. Sostanzialmente siamo nel 92, quindi poco tempo dopo Gibson, sì. E... diciamo che lo snow crash ha due duplici significati nel libro di Stephenson. Nella realtà è una droga, punto, fine. Tra l'altro anche abbastanza problematiche, la gente sta male, vabbè. Mentre nel metaverso, che ora vedremo, il metaverso è, vabbè, una realtà parallela, potremmo dire, è un potente virus informatico in grado di intaccare, oltre ai computer, anche il cervello di ogni hacker che ne venga in contatto. Quindi chiaramente qui c'è due modalità con cui ti puoi fottere il cervello.
1: Sì.
0: E vabbè, molto fisiche peraltro. Devo dire, nel cyberpunk avevano molto chiaro, forse più di noi, la questione che il digitale è sempre immateriale, cioè che non esiste l'immaterialità della tecnologia, perché le conseguenze erano quasi sempre fisiche, comunque ti rimanevi bruciato. E Snow Crash è ambientato negli Stati Uniti intorno alla fine del XX secolo, un Stati Uniti in balia del franchising, delle corporation e di un'economia capitalistica fuori controllo, e anche qua siamo più o meno nell'attualità, dove ormai anche l'autorità statale ha ceduto il passo al potere economico delle grosse multinazionali, riducendosi essa stessa a una sorta di franchise e delineando così una situazione di anarcocapitalismo. Qui anche qua profezie. E anche qui l'abbiamo detto spessissimo, non si tratta tanto di aver capacità profetiche, ma basta saper cogliere gli indizi nella tua attualità. E effettivamente loro erano stati particolarmente bravi nel saper cogliere quello che gli stava succedendo intorno. Ora, è vero che questa situazione ci risuona con l'attualità, però Stephenson la porta un po' all'estremo. La maggior parte del territorio degli Stati Uniti d'America è stato extraterritorializzato, di fatto, finendo a comporre innumerevoli enclave in franchising. Praticamente è come fosse lottizzato, e ogni enclave ha una catena. Per esempio la Super Hong Kong di Mr. Lee, o le porte del paradiso del reverendo Wayne, Narcolombia, oppure la Nuova Sicilia di proprietà della mafia, e, che fra l'altro è diventata una corporation multinazionale. Questo è la verità, cioè di base è tutto vero.
1: Sì, diciamo che c'è un po' uno stereotipaggio, però in effetti
0: sì, c'è anche del leggero sarcasmo secondo me, sì. Però sì. Sì, però ecco, esattamente, cioè lui di fatto fa una critica politica piuttosto evidente, dove di fatto scherza anche parecchio, e vabbè, Anche perché i protagonisti sono questi fattorini che consegnano le pizze per Cosa Nostra Pizza, su queste auto super potenti che sono sempre in affanno perché non devono arrivare in tempo. Anche questo. E ci sono questi corrieri che surfano appunto nel traffico e si arpionano alle macchine con questi elettromagneti e volano sull'asfalto con questi skateboard ipertecnologici. Forse questi potevamo mettere la puntata
1: nell'overboard Forse ha preso da lì l'idea, dici?
0: Forse sì, con queste ruote intelligenti. E poi ci sono questi meta sbirri, chiamati proprio così, che sono coperti di armi futuristiche e poi ci sono, vabbè, delle unità cyborg di sicurezza. Queste ci sono sempre, non è che... No, vabbè. E intorno a tutto questo c'è questo metaverso, lo dicevamo prima, perché appunto, cioè, anche qua vi risuonerà questo nome. È una realtà virtuale in 3D condivisa sulla rete mondiale a fibre ottiche. Anche qua la fibra ottica nel 92 penso fosse quantomeno agli albori, e alla quale è possibile accedere anche da terminali pubblici, questo l'abbiamo perso, e da dove si viene rappresentati in tre dimensioni dal proprio avatar, che consente di camminare liberamente tra bar, negozi e posti alla moda come vari locali. Questa cosa qua, ecco, era un sogno del cyberpunk, c'è sempre stato, devo dire, non ha preso molto piede, questo non ci hanno dato molto.
1: Ma non lo so, esiste però un mondo, lascia perdere il metaverso e Zuckerberg.
0: Però sempre sta roba del, non lo so, io giro, vado, mi guardo le cose, la realtà virtuale, boh, dice ha funzionato?
1: No, non è a livello della narrazione, però comunque c'è qualcosa di similare in cui ci si può, no, immergersi totalmente.
0: Second Life è come si chiamava.
1: Il Second Life, certo, potrebbe essere...
0: E vabbè. E, sì, di base, chiaramente il racconto poi di Stephenson e di Snow Crash va in parallelo, no? Cioè, va su due binari, da un lato c'è la vita reale, fatta di sti fattorini che vanno in giro e dall'altro lato in contemporanea c'è la vita nel metaverso, e questi piani si confondono costantemente, cosa tipica del cyberpunk.
1: Sì, anche perché, no, con la commercializzazione di questo oceano che sarebbe il metaverso, poi, no, diventa normale che le cose si comprano solo lì, che ti arrivano a casa. Infatti, se poi vai a vedere tutto quello che è venuto dopo, per esempio Ready Player One, no? Che è uscito, si vede bene anche nel film, anche lì non è che ti vai a comprare le cose al negozio, ti arriva tutto, i pacchi, e da lì anche, no, questa classe sociale dei fattorini, che poi a un certo punto verranno sostituiti dai robot, i droni o chi per loro, no?
0: Che arrivano troppo prima. Poi, continuando la nostra carrellata, che non ha assolutamente una valenza temporale, è completamente a casaccio.
1: No, lo notavo, sì.
0: Come ci piace, così a caso.
1: Volevo fare la cosa dicendo, dopo parliamo degli anni 90, no?
0: No, a caso. Arriviamo a Tron, film di cui abbiamo già parlato, secondo me.
1: L'abbiamo già accennato.
0: Tron. Orrendo, cioè possiamo dire.
1: È film orrendo.
0: No, cioè, allora, in regia c'è dei pareri
1: allora,
0: discordanti.
1: Attenzione, funziona, se vuoi dire la tua, però...
0: Ti è permesso di sentire.
1: Tron ha diverse pubblicazioni, c'è il Tron vecchissimo e ci sono i Tron quelli moderni. Tron moderni come sono?
2: Bruttissimo.
1: Ah, ecco, è una merda. I Tron moderni sono una merda. E quello vecchio invece è oggettivamente bello.
2: Incredibile.
1: Sono d'accordo.
2: Effetti speciali che non esistevano prima.
0: Assolutamente, assolutamente. E fra l'altro ricordiamo della Disney, cioè film della Disney, che probabilmente non avevano
1: capito.
0: Non me lo ricordavo. Sì, probabilmente non avevano ben percepito cosa stavano facendo. Io mi immagino, non so, sarà stato uno che lavorava alla Disney che ha detto, ora gli propongo questa cosa pazza, tanto non capiscono.
1: Magari è stato perché sai come funziona la Disney, no? Cioè la Disney c'ha in giro per il mondo varie case di studi dove costruiscono i vari film. Ci sono quelle più importanti, chiaramente, ma poi ci sono quelle minori che fanno tutti i sequel. Cioè, qualsiasi sequel che la Disney fa viene fatto dagli studenti, di fatto. Infatti, se guardi la qualità anche visiva...
0: Sì, miliardi.
1: Niente, infatti, tendenzialmente, insomma, sono qualitativamente spesso peggiori. Magari quello poi è stato fatto da una secondaria, però di gente brava, non studente, e gli è scappato, gli è uscita una roba buona.
0: Regia di Stephen Lisberger, che non so se ha fatto altre cose, si svolge in un mondo digitale immaginario, come abbiamo detto, molto immaginario, e il protagonista è un programmatore di nome Kevin Flynn, che cerca di trovare delle prove che dimostrino che un suo ex collega, Ed Dillinger, gli ha rubato delle idee per un videogioco e le ha usate per ottenere una promozione dell'azienda. Cioè, avvincente come trama, comunque. Vabbè, effettivamente questa è un po' una trama... Cioè, non è quella la cosa interessante, ecco, del film, sicuramente.
1: No, certo.
0: Flynn cerca di accedere al sistema informatico dell'azienda, ma viene risucchiato dentro al mondo digitale del sistema. Un po' tipo, non lo so, Alice nel Paese delle Meraviglie, un Videodrome. Cioè, comunque, boom, finisci lì dentro. E lì deve lottare per sopravvivere contro questi programmi malvagi controllati da un'intelligenza artificiale. Oh, ma com'è che è sempre una merda l'intelligenza artificiale nella fantascienza? Facciamoci delle domande. E questa intelligenza artificiale viene chiamata Master Control Program, MCP. Segniamolo.
1: Sì, no, stavo pensando dov'è che invece l'intelligenza artificiale è buona.
0: Mai, è tipo la strega cattiva di
1: sì, ora giù, magari le intelligenze artificiali delle astronavi che accompagnano i vari protagonisti.
2: Star Trek.
1: Non mi viene neanche a me.
0: Quella là.
1: Quindi qualcosina di positivo c'è, cioè, però
0: poi dipende anche dai punti di vista. Tipo Hal di Odissea nello spazio, se a me faceva bene ammazzare il fondo, no? Cioè, certo. Aveva ragione l'intelligenza artificiale, però...
1: E poi ci sono quelle neutre che non sono proprio cattive per forza, no? Ci arriveremo. Matrix è cattiva. Forse è una forza in realtà un pochino più neutrale, è un essere a sé.
0: Anche lì, sì.
1: Ecco, forse qua, perché anche nel Simmons, nei Demon, in Hyperion, nella saga di Hyperion, anche lì l'intelligenza artificiale, quando diventa una razza a sé, allora forse diventa neutrale.
0: Ma sì, quindi il problema è l'interazione con gli esseri umani.
1: Esatto,
0: dici te.
1: Esatto.
0: Ma perché il problema sono gli esseri umani?
1: Il problema sono gli esseri umani.
0: È evidente. Ma infatti anche Matrix, forse, questo fatto che voleva neutralizzare gli esseri umani, in fondo, c'ha ragione. Vabbè, ma ci arriveremo.
1: Ci arriviamo, dai, ce l'abbiamo.
0: Ci arriviamo. Poi, War Games, facciamo una carrellata perché sennò facciamo notte. War Games, non potevamo non metterlo, grande classico... molte di noi hanno proprio il luccicone agli occhi quando si dice War Games. Oddio.
1: Veramente gli anni 80.
0: 83 con un Matthew Broderick
1: giovanissimo,
0: 12 anni ci aveva.
1: Minorenne.
0: Sì, penso di sì. War Games, ecco, effettivamente viene ricordato come uno dei primi film a rappresentare l'hacking informatico come un pericolo concreto per la sicurezza nazionale. Poi ce ne sono stati tanti altri che noi per pudore e imbarazzo
1: questo
0: non abbiamo citato.
1: È proprio quello che dicevamo all'inizio, il ragazzo bianco, cappuccio o non cappuccio, no, perché lì
0: l'83 ancora cappuccio.
1: Esatto, perché fa danni,
0: sì. E ancora in War Games almeno c'era l'elemento della curiosità.
1: Sì,
0: cioè,
1: certo.
0: Di base loro, cioè, si divertivano e poi hanno fatto una cazzata.
1: Sì.
0: Ma così... E dopo è venuto invece il maligno, cioè dopo l'hacker era quello che invece lo faceva perché proprio era cattivo. Vabbè, il film parla di questo giovane hacker, Matthew Broderick, appunto, che giocando a un videogioco, per lui è più o meno un gioco, rischia di scatenare una guerra nucleare. Di base siamo in piena guerra fredda e questa cosa vista adesso fa abbastanza ridere. Però ecco, al tempo non so quanto facesse ridere effettivamente. Siamo nell'83 e chiaramente c'è un sacco di situazioni comiche, di cose paradossali. Però effettivamente venne preso con anche, non dico sul serio, ma comunque con della plausibilità. Ecco, perché sicuramente si iniziava a parlare in quegli anni della possibilità che tu entrando nei sistemi informatici potessi fare dei danni piuttosto importanti, cosa che all'epoca era abbastanza nuova come rappresentazione, almeno mainstream.
1: Eh sì, no, sappiamo tutti che l'internet nasce come rete militare, e da lì è abbastanza semplice il collegamento ai danni che potresti creare.
0: E da lì poi devo dire c'è anche stato ben nutrito l'immaginario quello terrificante del ragazzino che genietto che poi è in grado di fare qualsiasi cosa, da qui l'ego di informatici, che non apriamo questo vaso di Pandora. Comunque, quindi questo genietto che arrivano, boom, i governi, la CIA, l'FBI, che dicono: ah, ma tu sei un genio, portiamo questi genietti dalla nostra. E da lì c'è l'altro immaginario che è un po' quello, no? Cioè sì, gli hacker che sono dei genietti perché sono un po' così, che fanno le cose a caso e sfondano sistemi senza manco rendersene conto, ma per fortuna poi arrivano l'FBI, arrivano i buoni e se lo portano dalla loro.
1: Eh sì, cosa ci siamo portati anche fino ad oggi, se guardi i polizieschi americani, ormai hanno sempre il genietto hacker, che un po' viene compatito perché sì, è comunque strana come persona, sì, però alla fine ci vuole, è geniale, bisogna...
0: Questo è anche il motivo, penso, per cui ci pagano un cazzo a noi informatici.
1: Perché è un pat-pat.
0: Ma sì, ma noi ci divertiamo a lavorare, non è che davvero ci devono pagare. Ma so, ti do 3 caramelle, ci do internet, è pago.
1: Che
0: fai
1: di più?
0: No, vabbè, danni. Johnny Mnemonic del 1995.
1: Ah, quindi roba bella,
0: bellissimo,
1: dai.
0: Ora il film, vabbè. Però il libro meraviglioso, il racconto di Gibson, torniamo,
1: sì, certo,
0: al Gibson. E beh, anche io devo ammettere che anche il film, seppur trash, mi è piaciuto.
1: Vabbè, quanto c'è Keanu Reeves,
0: va bene,
1: mega, sì, esatto.
0: Va bene, ma che ci frega. Keanu Reeves, appunto, interpreta Johnny Mnemonic. Ormai Keanu Reeves è il nostro, cioè, tipo ogni puntata parliamo di Keanu Reeves.
1: Ci sta.
0: Se fa cose belle. E Johnny Mnemonic ha questo corriere, questa cosa del corriere, beh, c'è in tutto il cyberpunk, ed è un corriere che trasporta informazioni sensibili impiantate nel proprio cervello. Cioè lui fondamentalmente, in cambio di porzioni della propria memoria, si fa impiantare roba. Anche questo io lo capisco, perché comunque io penso di essermi imparata una serie di cose completamente inutili facendo informatica, che poi mi hanno rimosso certe cose, non so, compleanni importanti, dettagli,
1: no,
0: della mia
1: non
0: vita.
1: No, non c'entra niente, quella è come sono fatte le nostre menti. Anch'io non mi ricordo, certo, anch'io non mi ricordo, ma mi ricordo quante navi aveva una battaglia di Salamina, cosa mi serve?
0: Numeri
1: niente
0: di telefono di quando avevo 8 anni. Perché?
1: Come mai nel nostro cervello vengono date priorità da cose ad altre invece più importanti? No, ma quello secondo me è soggettivo, non c'entra niente.
0: No,
1: no, dai.
0: No, Keanu Reeves invece sì, c'ha questa cosa che invece gli hanno proprio fatta col bisturi. E anche lì gli hacker ci sono tantissimo, anche perché lui, ecco, altra cosa che ricorre spesso, a un certo punto c'è il protagonista, comunque qualcuno che ha un problema, magari un cyborg, c'ha da farsi delle riparazioni e va in questi laboratori, generalmente dalle condizioni igieniche scarse.
1: Sì, certo, se non
0: è molto...
1: Non è hacker, rugginoso.
0: No.
2: Realistico, guardando gli hacker.
0: Molto
1: quello
0: vero.
1: È vero, ma forse sono gli Hacklab che vogliono essere così,
0: sì,
1: per assomigliare al...
0: Cioè, allora, l'Hacklab di suo sarebbe pulitissimo, però per appunto rassomigliare,
1: esatto,
0: a questo immaginario è una posa.
1: Sono d'accordo.
0: Sì. E sì, in genere vanno in questi laboratori terribili e poi si fanno fare queste operazioni a cuore aperto, che ti dici,
1: sì,
0: ho capito, ma c'hai 3 chili di polvere, una merda.
1: Va bene.
0: E vabbè, e ci sono questi scienziati pazzi, hacker, che sì, che fanno cose, gli impiantano robe. E anche in Johnny Mnemonic c'è questa cosa, mi ricordo, che poi c'è tutta la storia del delfino, che ricordo male,
1: sì,
0: che lui è in collegamento con questo delfino, vabbè, le sinapsi del suo delfino. Vabbè, comunque... Johnny Mnemonic, bella cosa da sentire, cioè da vedere, da riscoprire e soprattutto da leggere il racconto. Ora passiamo a una roba veramente orrenda di cui un po' mi vergogno di avercelo messo, però ce la devo mettere. Hackers, il film Hackers, di cui non contente hanno fatto varie sequel.
1: No, ma secondo me ha una sua valenza.
0: Ah, io ammetto, 95
1: culturale.
0: Io ammetto, ero pischella e mi è piaciuto, lo ammetto. Cioè comunque ho detto, boh, ma sono fighissimi questi hacker. Probabilmente mi ha creato dei traumi anche questo. Però aveva del suo fascino. Però mi rendo conto che adesso mi sono rifiutata di guardarlo da grande, perché probabilmente è una roba, cioè, insomma, imbarazzante. No, cioè, non probabilmente, sicuramente è imbarazzante.
1: Eh sì, una sera sei ubriaca, sì, magari ma lo calma, guardi e sì, ridi.
0: Fai finte, stendi un velo pietoso. Vabbè, è un film che effettivamente ha contribuito un po' all'immaginario che dicevamo prima del maschio bianco col cappuccio. Assolutamente, nonostante però ci fosse anche una protagonista donna, una giovanissima Angelina Jolie, che insomma comunque si dava da fare.
1: Comunque era un personaggio femminile importante, sì, che in qualche modo comunque era una era anch'essa.
0: Sì, va detto effettivamente. E niente, sono questo gruppo di giovani
1: perché, scusa, è appannaggio maschile totale. Ma certo. Comunque negli anni 80.
0: Ma certo, sì, ci mancherebbe altro. Ma fai anche 90, fai anche inizio 2000. Cioè, ce n'è dovuta passare di acqua sotto ponti. E vabbè. E, niente, c'è questo gruppo di giovani hacker che si uniscono per combattere contro un pericoloso

0: hacker della storia anche qui maschi bianchi statunitensi, ma vabbè,
1: ragazzino che fa casino,
0: certo, e vabbè, che però effettivamente ha avuto una vita piuttosto rocambolesca, ha inseguito all'FBI botto di tempo. Il suo libro L'arte della fuga ve lo consiglio, molto bello, molto divertente, e dove poi oltretutto finalmente la storia dal suo punto di vista, che insomma un po', come dire, rende giustizia. E niente, poi alla fine viene arrestato, alla fine l'hanno preso, ve lo dico, purtroppo viene arrestato l'FBI.
1: Spoiler.
0: poi si incazza se facciamo gli spoiler. Vabbè, qui la storia, però dai, viene preso e lui aveva per l'appunto violato i sistemi informatici di un sacco di aziende, organizzazioni governative, pipipi. E questo Hackers 2, che sinceramente non mi sento di consigliarvi, piuttosto leggetevi L'arte della fuga, ma insomma, se proprio avete il gusto dell'orrido, parla di questo. E ovviamente ne parla dal punto di vista dello sbirro che lo insegue, tra l'altro, che è questo personaggio, questa agente dell'FBI che lo vuole prendere a tutti i costi e niente, vuole proteggere il governo dagli attacchi di Kevin Mitnick. E vabbè, andava citato, però imbarazzo, vabbè. Vabbè, siamo arrivati a Matrix
1: di nuovo, Keanu Reeves.
0: Again, siamo abbastanza alla fine in realtà.
1: Sì,
0: l'avevamo
1: citato all'inizio, Matrix, comunque.
0: Che devi dire, non puoi non citarlo.
1: Non puoi non citarlo. Matrix è qualcosa che va oltre tutto quello che era stato prima, no?
0: Allora,
1: che non è solo un mondo dove vai a immergerti, ma è il mondo.
0: Io devo fare questa confessione. Allora, il film è del 99, sorelle Wachowski, lo sappiamo, non ci abbiamo da fare grandi contesti. Io ricordo esattamente quando uscì in Italia, Hack Meeting, di quell'anno, e mi ricordo nettamente, e potrei dire i nomi di persone, che indossavano lo spolverino,
1: certo,
0: di pelle nera.
1: Fantastico.
0: E gli occhiali.
1: E gli stavano malissimo.
0: Malissimo,
1: certo.
0: Venivano anche bullizzati, va detto. Comunque c'era una parte che diciamo, che cazzo ti sei vestita? Anzi,
1: la palla è quindi con il caldo, cosa di
0: bello. Una roba tremenda. E loro arrivavano. Però questo per dire che effettivamente va detto che ha avuto un fascino. Cioè, comunque, non è proprio, cioè, anche nei giri nostri radicali, comunque ha lasciato un certo non so che.
1: Ma certo, si arriva al punto in cui la macchina finalmente prende il sopravvento. Prende il sopravvento e fa quel che va fatto. No, prende il sopravvento, quindi l'uomo non ha più il controllo, non è più l'hacker che domina la rete per fare danni o comunque per la curiosità a cercare, ma è invece l'hacker che cerca di scappare, di uscire, o meglio, di ritrovare una libertà perduta in qualche modo, una scelta. E anche questa scelta, poi in realtà andando avanti anche con gli altri film, è una scelta particolare, non è che sia allora uscito, è fatta, no? Cioè, la bellezza di Matrix è anche che ti dice, ma sei sicuro di poter uscire? Ma sei proprio sicuro?
0: Ma infognati, alla fine, infognati con noi. Sì, dai, la storia la sapete, programmatore, informatico, interpretato da chi? Da Keanu Reeves, che in realtà c'è questa specie di seconda vita in cui lui è anche un hacker, si chiama Neo, e a un certo punto per questioni, vabbè, così scopre che il mondo in cui credeva di vivere è solo un'illusione. Anche qua l'abbiamo detto in altre puntate, grande classico della fantascienza, grande classico del cyberpunk fino a un certo punto, però insomma forse sì, volendo. Ma direi che insomma già bastavano Dick e Ballard per raccontarci questa cosa. E questa però vita in cui vivono, questo mondo perfettamente coerente e perfettamente simile alla realtà che viviamo anche noi, insomma, fatto di negozi,
1: La grande riflessione è quella, cioè hanno provato le macchine a darci vari modi di vivere, ma alla fine a noi ci garba stanno il capitalismo.
0: Esatto, chiaro.
1: E quindi hanno dovuto tenere quello.
0: È chiaro, e quindi ti fanno fare questa vita come ti piace a te nel capitalismo, però in realtà questo mondo è creato da un'intelligenza artificiale che si chiama per la

0: appunto Matrix, e niente, Neo scopre questa cosa, la famosa pillola rossa, dice oddio, ma allora tutto quello che ho visto finora non era finto, mio Dio. E da lì in poi lui sostanzialmente entra in una specie di foresta di Sherwood e entra nella Resistenza insieme a vari personaggi piuttosto stereotipati, piuttosto così. E niente, da lì inizia questa lotta, questo combattimento contro Matrix.
1: Sì. Dobbiamo a Matrix tante cose dell'idea, anche proprio dell'idea della rete
0: Beh, sì.
1: attuale. Tra l'altro, una dei poster di Enoch Meeting, quello là, che era
0: Oddio, è vero.
1: c'è proprio la seppiolona di Matrix, no?
0: È vero, abbiamo qui davanti un poster di Acme Meeting, tra l'altro anche uno alle sue spalle. Sì, in effetti, dell'Acme Meeting in Val di Susa. Non mi ricordavo che c'era questa cosa. Sì, è vero. E anche dietro il famoso screensaver, per chi se lo ricorda, la Matrix, schermone
1: Certo.
0: nero con parole, lettere verdi,
1: Sì, cioè
0: fosforescenti,
1: era
0: che
1: codice binario. No,
0: erano
1: era un
0: parole a
1: caso, era
0: caso,
1: caso.
0: parole a caso,
1: Va bene.
0: che scorrevano tipo neve, così un
1: E da
0: po'.
1: lì, se anche quello è un immaginario, si è veramente cementificato nel.
0: Quanti film avevano quando dovevano far vedere il ragazzino col cappuccio che sfondava le banche, avevano quella cosa lì che vedevi che era uno screensaver, vabbè.
1: Esatto, sì, certo, però non potevi far vedere la pallina
0: E
1: di
0: no,
1: Windows,
0: era
1: no?
0: brutto, sì, no. E vabbè, e niente, sì, lì devo dire poi la color palette nero con verde acido proprio ha avuto la sua auge,
1: Sì,
0: cioè proprio è entrata
1: no, ma
0: nel.
1: tuttora mi
0: Sì.
1: strapiace.
0: Arriviamo invece a Existence, questo ne abbiamo parlato varie volte, ora finalmente parliamo di cose belle. Existence del 99, contemporanea a Matrix, di Cronenberg ovviamente, del sommo Cronenberg. E qui c'è Allegra Geller, designer di videogiochi, che viene attaccata da un tizio che a un certo punto la vuole ammazzare mentre presenta il suo ultimo gioco, che è per l'appunto chiamato Existence. E lei praticamente si lancia insieme a questo tizio che di fatto è un addetto alla sicurezza,
1: Sì.
0: che è interpretato da Jude Law, e si lancia in una fuga per scappare da questo che poi vedremo essere un tipo che faceva parte di una sorta di setta, un po' luddista e un po' no. E niente, Allegra a quel punto decide di testare il gioco per verificare se ci siano bug o virus che ne possono compromettere la riuscita, perché lei sta per lanciare sta roba e si accorge che insomma c'è qualcosa che è andato storto. E man mano che si addentrano nel gioco, la linea tra realtà e fantasia diventa sempre più sottile, incerta, e fino a portarli a loro due a mettere in dubbio la propria esistenza e dire: ma aspetta, ma qual è la realtà? Vabbè, qui tipico di Cronenberg, proprio il suo cavallo di battaglia, però in qualche modo ce l'abbiamo voluto mettere come hacking, anche se non è forse proprio stretto stretto, anche se
1: No,
0: insomma.
1: invece ci strasta, perché nel cyberpunk, no? Nell'immaginario cyberpunk, qual è il simbolo più riconoscibile? È il cavo nella testa o in fondo al collo.
0: Sì.
1: E Existence ci sta a pieno, perché se lo infilano esattamente. Sì, vero, se lo infilano dentro il
0: Nella
1: collo, vero?
0: nuca, sì.
1: Vero, eh.
0: No,
1: O
0: aspetta,
1: no?
0: no, nella, secondo me nel
1: Forse
0: midollo, nella
1: nel
0: spina
1: midollo, la schiena,
0: dorsale,
1: sì, forse mi
0: sì.
1: ricordo male. Ok, sì,
0: Ah, in fondo alla
1: comunque.
0: schiena.
1: Ti infili qualcosa, un jack che si infila dentro a
0: Pazzesca la scena.
1: te.
0: Sì.
1: Quindi
0: Sì.
1: ci sta, di fatto è un Matrix consapevole, no? In qualche modo.
0: Sì, anche lì c'è tutta la questione del io mi ci voglio proprio infognare, cioè questa roba mi piace, il rapporto con la macchina è un rapporto ambiguo e come dire, anche consensuale, cioè non è una
1: Anche
0: roba, per
1: consensuale.
0: una volta non è una distopia pure
1: Sì.
0: semplice, è molto più
1: E è
0: ambigua
1: una
0: e
1: roba
0: molto.
1: fisica,
0: Eh sì.
1: comunque, è un legame fisico tra la macchina e l'uomo. Infatti arriviamo a una delle ultime cose che qui diciamo è Ghost in the Shell, che siamo al massimo livello, perché a quel punto rimane solo il cervello dell'essere umano e tutto il resto è macchina.
0: Eh sì, Ghost in the Shell, manga, Masamune Shiro, l'ho letto bene?
1: Sì.
0: Grazie. Che vabbè, in realtà la prima volta che è uscito tra l'89 e il 91, e siamo su quegli anni lì, poi dopo ha continuato fino al 97 più o meno, e poi però da lì ne è stato tratto un film d'animazione con diversi seguiti.
1: Sì, i film d'animazione sono veramente fighi, roba consigliatissima. Il film live action, insomma...
0: No, film non l'ho visto. Ma sinceramente,
1: puoi farne anche a meno. C'è una Scarlett Johansson che interpreta la protagonista. Ma
0: a parte quello, dici. No, non lo so. A me l'immaginario di Ghost in the Shell, devo dire, mi ha sempre lasciato un po' sdubbiata.
1: Beh, lei è uno sbirro di fatto, eh?
0: È uno sbirro, è molto conforme a questo corpo estremamente un po' da pin-up. C'è delle cose che però sono conturbanti, sono ambigue, sono. Questa fusione continua con la macchina è molto resa evidente.
1: La grande riflessione è quella, cioè quando è che si diventa macchina, o cos'è che rende macchina, cos'è che rende umani soprattutto. Quindi c'è questa riflessione qua, la fusione fra uomo e macchina a un certo punto può arrivare a superare dei limiti, o comunque l'anima, che è qualcosa che in teoria non è non sono numeri, non è un programma, se esiste o non esiste, o
0: sì.
1: Anche se fosse fatta dei numeri è comunque un'anima.
0: Ma infatti.
1: Potremmo stare tutta la sera a ragionarne.
0: E quindi sì, effettivamente è interessante anche qua, l'ambientazione è quella tipica, cioè un futuro dove la tecnologia, in particolare sia l'informatica, anche la robotica e la nanotecnologia soprattutto, cosa che invece non è così consueto, ne hanno fatto passi da gigante, la fanno da padrone, chiaramente tutta la popolazione è interconnessa alla rete, però anche qua appunto c'è, cosa anche questa tipica del cyberpunk, una connessione alla rete tramite dei dispositivi fisici, cioè una corporeità molto marcata e molto precisa, che invece questo devo dire l'abbiamo un po' perso negli ultimi decenni. E poi da lì niente, si sviluppano tutta una serie di sottotrame, di flash anche un po'. Ghost in the Shell, io me lo ricordo come, devo dire l'ho visto un botto d'anni fa, me lo ricordo come qualcosa di abbastanza anche visionario, nel senso non aveva una trama di quelle proprio che ti siedi e la guardi dall'inizio alla fine, era molto onirico, se vogliamo.
1: Molto onirico, molto legato a quello che abbiamo raccontato prima, Sterling e varie, quindi grandi corporazioni che dominano il mondo, e le persone che si trascinano in queste città, come si dice, formicaio, in mezzo a luci e neon.
0: Eh sì. E quello che dicevi te, l'anima di ogni individuo che di fatto è chiamato ghost, almeno viene come dire, così viene rappresentato. E niente, questa era più o meno
1: allora.
0: La carrellata, che però era una carrellata un po' più antiquata.
1: Esatto.
0: Ora
1: esatto.
0: Veniamo forse alle cose più moderne.
1: Giusto,
0: che
1: due
0: tu.
1: Cose, purtroppo non ho avuto tantissimo tempo in questa puntata, però rimaniamo in argomento sbirri hacker.
0: Che vale, lo Terminator.
1: Esatto, perché c'è un manga che è uscito ora proprio, che si intitola Your Forma, molto interessante perché funziona così. Nel mondo abbastanza vicino a noi, non eccessivamente futuristico, chiunque, tutti, si sono impiantati un Your Forma, cioè un piccolo dispositivo filiforme all'interno proprio del cervello che ti rende... tutto il mondo accessibile, quindi vuoi comprare qualcosa, vuoi chiamare qualcuno col telefono, qualunque cosa tu faccia lo puoi fare solo pensandolo. E ti si...
0: No, cioè, margine d'errore terrificante, cioè, fa delle cose tremende.
1: E tu quando vedi, pensi, c'è cosa, hai delle interfacce, quindi se io ti incontro, e quindi ci sono anche dei, ora siamo all'inizio, quindi ancora devono raccontarci bene un po' tutto, però se io ti incontro so chi sei perché mi si apre una finestrella che mi dice chi sei, cosa fai. Quindi anche la
0: realtà aumentata.
1: È una realtà, di fatto una realtà aumentata.
2: È una cosa che stanno sperimentando con gli occhiali di Meta.
1: Certo. Qui,
2: che fai il riconoscimento facciale e ti mostra i profili social della persona.
0: Oddio.
1: Sì, è vero.
0: Tipo crocione sopra, se non c'hai social, per esempio, tipo no.
1: Sì, sì, praticamente sì. Quindi in questo mondo di questo genere, chiaramente però non può andare tutto bene.
0: No.
1: Se tutti abbiamo nel cervello qualcosa che ci fa, ci rende una realtà aumentata continua, vuol dire anche che si può hackerare in qualche modo il cervello delle persone. Quantomeno attraverso dei virus. E ci sono questi virus
0: e vai.
1: Che vengono creati, che non si sa chi li crea, non si sa, ad ora siamo al primo volume, quindi non si sa niente. Vabbè. Che praticamente infettano le persone. Non solo infettano una persona, ma poi cominciano a infettare tutte varie persone collegate o che entrano in contatto
0: certo.
1: fra di loro. E praticamente ti fa entrare in dei loop, che ne so, ti immagini di essere all'interno di una tempesta di neve e ti rende a quel punto la realtà aumentata, realtà nella tua mente vera, e comincia ad andare in ipotermia. Perché il tuo cervello sta... capisce che te sei in mezzo a una tormenta e sono giorni e sei in mezzo a questa tormenta di neve. La storia è raccontata appunto, però vi dicevo, sbirri hacker, dal punto di vista...
0: è una cosa negativa.
1: Esatto. Oh, poi magari si libererà, in qualche modo si emanciperà, non lo so, vedremo. poi spesso in queste situazioni si scopre appunto che i grandi capi in realtà sono cattivi, quindi
0: certo.
1: Vediamo. La nostra protagonista è una ragazza che fa di mestiere, fa l'investigatrice, proprio per capire chi, per investigare su questi virus, e usa questa tecnica che è una sorta di tuffarsi all'interno della mente di chi del mal capitato, chiamata mnemosine viene chiamata, e la sua capacità è buttarsi dentro la mente, che però c'ha mille input di immagini e di nozioni, e lei è bravissima a capire, a trovare gli indizi per riuscire a capire dove uno è stato infettato.
0: È empatica, praticamente, potremmo
1: dire. C'ha una forte empatia, in qualche modo, sì, è talmente forte, infatti viene un po' tenuta da parte. E insieme a lei è entrato in gioco questo personaggio, che invece è non è un essere umano, ma è un amicus, cioè un robot.
0: Ah.
1: È un robot, però è un robot particolare, non come tutti. Tra l'altro, cosa interessante è che quando tu nella tua realtà aumentata guardi le persone, ti viene scritto tutto quello. Se contri invece un robot, non ti dà nessuna informazione, quindi già capisci che è un robot, prima di tutto, perché nelle fattezze sono uguali, identici a noi.
0: Ah, vedi, così gli occhiali, molle, gli occhiali di meta ti le sgamerebbero subito.
1: Sì, ti sgamano immediatamente, esatto. E quindi nulla, c'è all'inizio, siamo proprio all'inizio, la prima indagine, lei che si tuffa all'interno di queste 20 persone che sono state contagiate e deve riuscire a capire. Ora non l'ho neanche finito il primo volume perché sono a metà, per cui non vi so dire. Però è interessante questo mondo che ci presentano. Personaggio comunque, anzi, forte nell'indagare nell'internet, ma poi nella vita reale invece molto molto chiuso. Insomma, vabbè, interessante, consigliato comunque.
0: Interessante, sì.
1: E poi ci spostiamo invece sul mondo dei videogiochi. Farei due citazioni.
0: Falle.
1: Una più recente, una un pochino meno recente, che è infatti degli anni 90. Quella meno recente, ci sarebbe un infinito mondo chiaramente da raccontare. Quella degli anni 90 è Deus Ex Machina. Non so, ci avrete giocato, Humankind, bellissimi giochi della Square Enix, dove tu interpreti un personaggio che è un cyborg, sì. È una persona che è col corpo
0: modificato,
1: e quindi una delle cose belle del gioco è andare a hackerare le porte, le cose. Ci sono tutti i minigiochi che devi riuscire ad hackerare, e è un mondo che gira un po' tutto intorno a questo.
0: Bello.
1: Alle informazioni, è un gioco stealth, quindi insomma sì, spari, c'hai le super... Oh, tu che ci hai giocato...
2: È anche un gioco molto aperto, dove tu scegli molto come va la storia.
1: Giusto. Che tipo di hacker, tra virgolette, vuoi essere.
2: Puoi anche, cioè, non mi ricordo, ma adesso tu sei un cyborg, quindi tu cambi alle volte te stesso, puoi decidere di cambiare te stesso a seconda di quale
1: sì,
2: gioco.
1: Sì, sì, sì,
2: puoi
1: sì,
2: cambiare
1: certo.
2: te stesso in diversi modi.
0: Ah, vedi.
1: Sì, bellino, anch'io ci ho giocato quando uscì, per cui me lo ricordo... con tanto affetto perché mi è piaciuto molto, però chiaramente specificamente non mi ricordo la trama. Però vabbè, interessante, interessante, perché anche qui c'è appunto, c'è chiaramente il razzismo verso i modificati, e quindi quanto sono umani quelli che si sono eccessivamente modificati. Lui comunque sì, è uno spirito libero, però è anche un mezzo poliziotto, no? Anche qui non si scappa. Però super consigliato, mentre il più recente, ne abbiamo anche già parlato alle porte di Tannhäuser, chiaramente è Cyberpunk 2077, che era un po' il sogno, era il sogno di tutti gli amanti del cyberpunk e dei videogiochi.
0: Ma poi, tu sei della fazione pro o contro?
1: Io sono della fazione assolutamente contro per come è stato fatto e gestito. Però se ci giochi ora è un bel gioco. Oggettivamente non ci avete giocato, però
0: perché
1: è
0: non
1: fatto
0: ho sentito parlare
1: bene.
0: Male invece.
1: La cosa tremenda è stata che hanno detto: vai, ora si fa uscire sta roba pazzesca, bellissima. Vai, fate il preordine, compratelo. Vai, sì, io non sono fra quelli, però, perché non c'avevo i soldi, però l'avrei fatto se li avessi avuti. Vai, paghiamo noi utenti e poi dico: no, però aspetta, non è pronto, lo facciamo uscire fra 3 mesi, no, fra 6 mesi. Insomma, fatto sta che sono passati degli anni e questo gioco è uscito, mi hanno derubato. E poi quando è uscito era buggatissimo, non funzionava, una roba agghiacciante, è stata una roba agghiacciante. Però ora che l'hanno patchato e sono passati diversi anni, è diventato un bel gioco.
0: Cioè, uno schema Ponzi praticamente.
1: Esatto, sì, di fatto è uno schema Ponzi.
0: Mi pareva. Ah.
1: Però la cosa interessante di questo gioco è che davvero qui interpreti un cyberpunk, di fatto. Ah. Quindi una persona che decidi anche tu cosa nelle varie abilità che tu crei, dove mettere le variabilità, e diventi, insomma, cioè sei tutto modificato e ti modifichi sempre di più.
0: Ah, vedi.
1: In questo mondo totalmente in mano alle corporazioni, totalmente in mano ai cambiamenti fisici, è proprio quello che Gibson ci raccontava, messo sotto forma di videogioco dove puoi camminarci dentro.
0: Molto interessante, direi.
1: E c'è Keanu Reeves anche qui.
0: Anche lì?
1: Sì, ha fatto una comparsa. C'è un personaggio che ha fatto proprio da lui.
0: Ma a me mi hanno anche detto che Keanu Reeves, scusate, ha rinunciato a una comparsa, una roba per cui lo pagavano miliardi. Non mi ricordo, perché doveva fare la comparsa in SpongeBob.
1: Ah, boh, no, questa non la so.
0: Questa cosa ho detto, vabbè, vedi
1: che
0: allora.
1: Ci sta, però non la
0: è so. È una brava persona. Vabbè. E alle porte di Tannhäuser facciamo sempre grandi sviolinate ai VIP, perché così vogliamo entrare nelle loro grazie.
1: Certo,
0: insomma,
1: ci ascoltano.
0: Magari una certa ci mandano, non so, un assegno, qualcosa. E, non lo so, io in chiusura, se te non hai altri consigli,
1: no,
0: vi consiglio la nuova trasmissione che è di Radio Wombat, che è partita la settimana scorsa, Sbloccami, che è in diretta ogni mercoledì alle 21, e quindi anche domani l'altro ve la beccherete, che è una trasmissione nuova, siamo la scorsa settimana è stata la prima puntata, e quindi insomma avete il modo di sentirla fin dall'inizio, una trasmissione che parla del nostro rapporto con la tecnologia, e lo fa da un'angolazione particolare, piuttosto intima, nel senso indaga il rapporto di ciascuna di noi con la tecnologia, la quotidianità, quanto questa cosa ci pervade, ci invade, quanto ci piace, quanto ci fa danno. E quindi lo trovate già la prima puntata, che potete ascoltare sul sito di Radio Wombat, che infatti non abbiamo ricordato, radiowombat.net. E poi potrete anche trovare le prossime puntate, che ogni settimana verranno pubblicate. E boh, abbiamo
1: Niente.
0: Parlato di tutto, direi.
1: Abbiamo parlato di tutto, ma siamo partiti da un argomento, cioè l'Hack Meeting di quest'anno, e quindi chiaramente in chiusura rinvitiamo nuovamente 13, 14, 15, quindi questo
0: finisce. 12, 13,
1: 14. 12, 13.
0: No, fai come è il giornale.
1: Hai ragione, sono sbagliato. quindi questo fine settimana qui,
0: esatto,
1: che viene al Next Emerson a Firenze.
0: Esatto, speriamo di vederci là, e se no ci riascoltiamo in radio. Ah, tra l'altro, scusate, in chiusura, Radio Wombat sarà presente a Hack Meeting, farà due incursioni preserali, cioè nell'ora dell'aperitivo fondamentalmente, in cui proviamo per un'oretta, in maniera piuttosto improvvisata, in diretta a raccontarvi quello che è successo nella giornata ad Hack Meeting. Quindi chi di voi ha la sfortuna di non poter partecipare fisicamente Ad Hack Meeting magari avrà un piccolo nostro racconto filtrato da quello che secondo noi è Hack Meeting.
1: Assolutamente, petit cadeau di Wombat. Bene, ci sentiamo non il prossimo lunedì, ma quello dopo ancora, qui alle porte di Tannhäuser, ma su Radio Wombat c'è tanto altro e quindi rimanete connessi sulle 13.59 onde medie oppure dal sito in streaming o nei podcast.
0: E grazie anche alle ospiti che sono così comparse in studio.
1: Grazie mille.
0: Ciao ciao.
1: Wombat!
3: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
4: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
5: This is the way. This is the way.
6: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
7: No, io sono tuo padre.
8: È sempre efficiente lanciafiamme.
9: Il mio preferito.
10: Benvenuto sulla Terra.
11: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Womba 1359 delle frequenze medie.
3: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
4: No.
5: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
6: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
7: in simultanea su Wombat,
8: Onda Rossa,
5: Neanderthal,
9: Eustachio,
6: Quar,
8: Blackout,
6: Spore.
10: La cartolina di oggi ritrae un campo di girasoli che c'è andando verso Ferrara in treno da Bologna. Ci sono questi fiori gialli e accanto dei pannelloni solari. E non è una coincidenza, perché quella zona lì, fra l'Emilia e il Veneto, è piena di coltivazioni intensive. E in un certo senso il fotovoltaico, come l'agricoltura intensiva, è la nuova frontiera del consumo di suolo e dell'accaparramento di terre in Italia, ma non solo. Spuntano come funghi i pannelli fotovoltaici, è una nostra impressione? In realtà no, c'è un rapporto tra consumo di suolo e fotovoltaico. Se andiamo a vedere, ad esempio, un sito che abbiamo usato per informarci per questa puntata, Altra Economia, nell'articolo Corre il consumo di suolo in Italia, il ruolo del fotovoltaico, logistica e data center, è un articolo del 24 ottobre 2025, quindi non è recentissimo, però consideriamo che spesso i dati dei vari rapporti escono a fine anno. Quindi il primato nel 2024, ma anche nel 2025, va all'Emilia Romagna, la regione dalla quale vi stiamo parlando con Radio Spore, una web radio che ha sede, per così dire, a Bologna. Quindi il primato spetta all'Emilia Romagna. Questo potrebbe sorprendere ad alcune persone. In realtà, da una parte è un territorio abbastanza vasto, dall'altra è un territorio molto antropizzato. E quando si parla di consumo di suolo, in realtà non sono questioni legate all'edilizia residenziale, alle case, che pur magari ci sarebbe bisogno, ma in realtà no, il consumo di suolo ha a che fare con appunto logistica, data center, fabbriche, e il tema che oggi di cui ci preme parlare oggi è il fotovoltaico. Quindi, se andiamo a vedere, secondo i dati di ISPRA, del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, SNPA, nel 2023 circa il 7% del territorio nazionale era coperto da superfici artificiali. In solo 12 mesi sono stati rilevati più di 70 km quadri di nuovi cantieri, costruzioni e altre coperture che hanno portato alla perdita di aree agricole naturali. Il consumo di suolo, ha ovviamente conseguenze negative sull'ambiente, sullo stato del paesaggio, del territorio, sulla qualità della vita. Riduce la disponibilità di risorse naturali, la biodiversità, i servizi ecosistemici e la resilienza ai cambiamenti climatici, l'abbiamo visto, perché aggrava la pericolosità idraulica dei territori, le alluvioni e quant'altro. Non è un tema nuovo, lo sappiamo. Andando nello specifico degli impianti fotovoltaici, a livello nazionale secondo questi dati dell'ISPRA, risultano occupati da impianti fotovoltaici a terra quasi 18.000 ettari, e che producono circa 10.000 megawatt di potenza. La distribuzione di questi pannelli installati a terra, e ripeto, installati a terra, è un dato importante, a livello regionale è un po' diversa, e con un massimo in Puglia, con 6.100 ettari, cioè circa il terzo degli impianti nazionali, tra l'altro nelle zone in cui la xylella ha devastato gli ulivi, e potete vedere che ci sono sostituzioni di ulivi morti con impianti solari. E la seconda regione con più pannelli fotovoltaici installati a terra è l'Emilia-Romagna, 1700 ettari. Questi sono dati del 2024, ok? Perché il rapporto è del 2025, ma nel 2020, cioè, considera i dati del 2024. Quindi 1600 ettari in Lazio, e infine in coda il Trentino Alto Adige, dove è molto bassa la distribuzione di pannelli a terra, cioè hanno tantissimi pannelli ma non a terra, un po' perché le vallate sono strette e devono concentrare tutte le attività antropiche, dagli allevamenti all'agricoltura intensiva, a ferrovie, fabbriche, autostrade, tutto concentrato in queste piccole vallate trentine, quindi non stupisce questo dato che lì, nonostante abbiano tanto fotovoltaico, a terra sia poco. Però c'è un però, che la metodologia di monitoraggio del consumo di suolo considera consumate le superfici su cui l'antropizzazione copre più del 50% della cella della griglia di rilevazione, ovvero una porzione di territorio di 10x10 metri, no? Ma molti dei nuovi impianti rilevati mostrano una percentuale di superficie coperta dai moduli fotovoltaici inferiore alla soglia metodologica. Trovate la nuova edizione del rapporto consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, lo trovate sul sito isprambiente.gov.it. Se cercate lì consumo di suolo, trovate questi dati e potete verificarli voi stesse. A fine novembre è entrato in vigore il provvedimento misure urgenti in materia di piano transizione 5.0 di produzione di energia da fonti rinnovabili, che si è convertito in un decreto legge con modificazioni a gennaio del 2026, il 20 gennaio del 2026 lo trovate in Gazzetta Ufficiale, e insomma questo decreto legge 175 stabilisce quali aree del territorio nazionale sono idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, quindi fotovoltaico a terra ad agrivoltaico, eolico e biometano. Ora, uno dei problemi di questo decreto legge è che, con riguardo al solare, rende più vantaggioso utilizzare aree libere anziché superfici già impermeabili e non prevede alcun monitoraggio delle caratteristiche dei suoli. Ad esempio, se andate in provincia di Modena, tra Fossoli e Novi, vedrete tantissimi impianti agrivoltaici, sistemi che sulla carta dovrebbero prevedere l'integrazione tra la produzione di energia con pannelli fotovoltaici e la produzione agricola o allevamento zootecnico, e questi impianti agrivoltaici occupano circa 300 ettari, quindi oltre 3 milioni di metri quadrati. E questa dell'agrivoltaico è una bella favola, perché se qualcuno conosce minimamente come funziona la produzione agricola, sa che il trattore ci vuole, quindi come fai coi trattori quando c'hai i pannelli fotovoltaici sopra? E poi sotto ai pannelli la componente organica spesso collassa, cioè c'è una forte riduzione dello stoccaggio di carbonio e con conseguente diminuzione della biodiversità. Poi i parchi fotovoltaici comunque sono tutti recintati, questo crea una barriera ecologica che impatta sulla biodiversità, quindi questa dell'agrivoltaico, al di là di questioni logistiche che potrebbero essere risolte da fantomatici robot al posto dei trattori, mano d'opera umana sfruttata e quant'altro, c'è anche una dimensione di biologica sulla quale non si può lavorare. Poi sinceramente dubito, ma questa è una mia opinione personale, che sotto al fotovoltaico si faccia crescere qualsiasi erbaccia che d'estate si asciuga, si secca e magari ti crea un incendio, no? Quindi molto verosimilmente sotto al fotovoltaico ci sarà una pioggia di pesticidi in modo da di Roundup, in modo da non far crescere delle presunte erbacce e quindi ecco, non è solo l'occupazione di territorio, ma è anche cosa succede al territorio che c'è sotto, perché appunto si dice che c'è una differenza fra reversibile e permanente nell'occupazione di suolo, nel consumo di suolo, ed è vero che il monitoraggio del consumo di suolo del 24 vede che l'86% di consumo di suolo è reversibile, 870 ettari, e questo per l'Emilia Romagna, e il 14% è di suolo permanente. Però intanto bisogna vedere anche lì la metodologia di raccolta di dati esattamente come è fatta, ora non per dubitare di tutto, però comunque se anche c'è un consumo di suolo reversibile, ovvero puoi smontare questi pannelli, bisogna vedere sotto il terreno come è rimasto. E uno potrebbe dire, vabbè, e l'alternativa come facciamo? Facciamo nei parcheggi, sui tetti delle case? In realtà, allora, l'ISPRA stima una potenzialità di superfici impermeabili non vincolate e disponibile tra i 70 e i 90 mila ettari, a cui si potrebbero aggiungere parcheggi, piazzali, infrastrutture, siti contaminati, perché poi ci sono anche quelli. Molte di queste aree appartengono al demanio o altri enti pubblici e così si garantirebbe che la produzione energetica non finisse esclusivamente nelle mani dei privati, no? Questo è fattibile però? Allora, considerando i quantitativi di energia da produrre nei prossimi anni previste dal decreto aree idonee del 2024, e dal 2024 al 2030 bisognerà installare una potenza pari a circa 74 gigawatt di fonti rinnovabili. Quindi nell'ipotesi estrema in cui tutta la nuova potenza prevista venisse installata a terra, si potrebbero consumare fino a oltre 1300 km quadrati di suolo. Io mi rendo conto che sto dicendo tanti dati, tanti numeri. La regione che perderebbe più suolo sarebbe la Sicilia, nel caso in cui la percentuale del 30% venisse rispettata. E nel caso in cui tutta la potenza prevista, nel caso in cui tutta la potenza prevista fosse installata a terra. La seconda regione a perdere più superficie sarebbe la Lombardia, poi la Puglia, la Sardegna e l'Emilia-Romagna, che perderebbero più di 30 km quadri nella prima ipotesi, quindi quella di fino a 100 metri quadri, caso estremo di pannelli a terra. E quindi la percentuale dei tetti adatti a ospitare impianti può variare. Tutti questi dati erano perché? Perché se dobbiamo, cioè dobbiamo, poi non dobbiamo, se il governo vuole produrre tutta questa quantità di energia utilizzando il solare, la percentuale dei tetti adatti a ospitare impianti è variabile, è circa un 50%. Ci sarebbe anche una riduzione di un 60% di superficie, che non sarebbe da considerare perché bisogna avere una distanza necessaria tra i pannelli per permettere la manutenzione, no? Poi, dalle analisi che sono stati fatti, sarebbero anche esclusi i centri storici dei principali comuni, e sappiamo che in Italia ci sono tanti comuni con edifici vincolati, e poi ci sono i vincoli di natura storico-paesaggistica, quindi appunto quelli che vi stavo dicendo, no? Di terreni sui quali non, tetti, scusate, sui quali non si potrebbero mettere pannelli. Insomma, se le condizioni sono queste, non stupitevi che spuntino pannelli solari un po' ovunque.

C'è un articolo su Internazionale di giugno dell'anno scorso, del 2025, sulle energie rinnovabili in Emilia-Romagna. E infatti, prima vi stavamo parlando di Modena, ma nella provincia di Ferrara, Argenta, è diventato una sorta di centro importante delle rinnovabili, no? Perché è un comune con molta estensione, molta terra a disposizione e cabine elettriche ben posizionate, che è un elemento che permette di contenere i costi degli impianti. Fatto sta che ci sono diverse richieste, l'anno scorso erano 16 richieste per impianti sparsi in tutto il comune. Ora, secondo il decreto legge 175, per accogliere queste richieste si centralizza il processo, ma si dà alle singole regioni il compito di definire le aree idonee. Le regioni a loro volta si sono mosse in ordine sparso, alcune non l'hanno mai fatto, altre hanno emanato norme restrittive come la Sardegna, ad esempio, che ha limitato le aree idonee per l'eolico e il fotovoltaico all'1% del territorio regionale. La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha dato il via libera alla norma del 13 maggio del 2025 e prevede un meccanismo di valutazione dei cosiddetti impatti ambientali cumulativi. Proprio il giorno dopo il Tribunale e il TAR del Lazio ha annullato il decreto che dava alle regioni la funzione di identificare le aree idonee, sostenendo che era eccessiva la discrezionalità. E quindi, insomma, i comuni che sono investiti dalle richieste possono fare poco per bloccare queste richieste. Possono chiedere compensazioni, ma sempre entro un certo limite. E se si dovessero opporre a un impianto che abbia un impatto eccessivo, non avrebbero le risorse finanziarie per sostenere le spese di un ricorso. La maggior parte dei progetti approvati o in via di discussione ad Argenta, nel Ferrarese, non è che l'ha fatto l'associazione IPPI a favore del fotovoltaico, ma come spesso accade, sono avanzati da tre grandi gruppi. Una serie di richieste è stata presentata dall'Enfinity, che fa capo alla multinazionale statunitense Enfinity Global di Miami, in Florida. Dal bilancio societario emerge che la sussidiaria italiana Infinity Solare è detenuta al 100% dal EG Europe Holdco BV, una società con sede nei Paesi Bassi. Quindi, insomma, gli altri progetti sono altre tre società di scopo, la filiale italiana di John Wood, di Aberdeen in Scozia che però è stata comprata dalla Sidara di Dubai e quindi insomma dietro questi grossi progetti o piccoli progetti comunque ci sono dei grossi gruppi, delle grosse aziende. E potremmo parlare del greenwashing coloniale, dell'impatto dell'estrazione di materie prime per il solare. Ma potremmo anche parlare delle comunità energetiche, ma il tempo corre alla puntata di oggi, per cui andiamo direttamente in Palestina per prendere due piccioni con una fava, ovvero il greenwashing neocoloniale e i grandi fondi come proprietari di questi terreni, che poi sono gli stessi grandi fondi che stanno dietro a queste aziende che da Argenta a Novi di Modena al Salento. E sono quelli dietro alle richieste per gli impianti fotovoltaici. Quindi il greenwashing coloniale lo produciamo qua in Europa e ci investe anche in Europa. E, cioè in Europa e in Stati Uniti, insomma, mica solo l'Europa comunque. In pratica, c'era il nostro amato Elon Musk durante il forum di Davos in una conversazione pubblica con Larry Fink, presidente di BlackRock, fondo di investimento, ha sostenuto che le aree scarsamente popolate dalla Spagna e della Sicilia
potrebbero generare da sole tutta l'elettricità di cui l'Europa ha bisogno, perché c'è un'elevata irradiazione solare, perché c'è l'esperienza dei grandi impianti fotovoltaici già operativi nelle zone rurali della Spagna, e quindi lui ha deciso che potrebbero essere, insomma, i punti, i generatori, gli hub elettrici dell'Europa, quando in realtà uno dei punti di vantaggio del uno dei pochi punti di vantaggio del solare, del fotovoltaico, è che sì, ok, c'è bisogno del sole, però non deve essere tutto concentrato, ma può essere sparso comunque in diverse regioni, a differenza di un punto di estrazione del petrolio o di altri materiali, altre materie prime, così. Quindi ecco, BlackRock è una tra le principali azioniste delle più grosse multinazionali di energia, come la spagnola Iberdrola o l'italiana Enel. Lo stesso fondo accaparra case, forza sfratti in Spagna, ma non solo. Se andate sul sito Who Profits, c'è Greenwashing Dispossession, the Israeli Renewable Energy Industry and the Exploitation of Occupied Natural Resources. Secondo il report pubblicato ad agosto 2024 dal centro di ricerca Who Profits, una parte rilevante degli impianti fotovoltaici si trova nei territori palestinesi occupati della Cisgiordania, dentro o nei pressi agli insediamenti illegali israeliani. Almeno 16 impianti fotovoltaici, poi questo era un report del 2024, nel frattempo il territorio palestinese è stato devastato, ma comunque non le colonie israeliane. Quindi almeno 16 impianti fotovoltaici sono attivi all'interno dei coloni israeliani nell'area C della Cisgiordania, sotto controllo militare israeliano dal 67, e si tratta di impianti installati su tetti industriali, terreni agricoli o come microgrid isolate. Nessuno di questi impianti fornisce energia alle comunità palestinesi vicine, ma solo alle colonie israeliane. In questo report di Who Profits sono citate diverse aziende israeliane coinvolte con vari livelli di complicità e responsabilità. Quindi Energix Renewable Energies, Shikun & Binui Energy, Doral Group, Enlight Renewable Energy, che in Italia ha parchi solari a Nardò e Gravina in Puglia, poi Teralight, EDF Renewable Energies Israel, e SolarEdge, produttore e distributore di inverter solari con filiale italiana a Treviso, ma anche la tedesca SMA Solar Technology, anche lei specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di inverter solari. E questo impianto, l'impianto della tedesca SMA Solar Technology, è uno dei più grandi campi solari commerciali costruiti su territori palestinesi occupati. Stiamo parlando di 135.000 metri quadrati di terreno palestinesi, ok? E è un progetto che si chiama Kalyar Solar Field. E ecco, questa SMA, questa ditta, ha anche una filiale italiana. Poi abbiamo Eco Energy Solar Park, una società italiana del ramo europeo della società israeliana Eco Energy Renewable Energy, con stabilimenti in Piemonte, un progetto a Biella e tre in Sicilia. Potete trovare i dati sui loro stessi siti, quindi non è niente di segreto. E anzi, l'anno scorso, a settembre, Unicredit aveva firmato un accordo di finanziamento di 58 milioni con l'israeliana Eco Energy, per appunto questi progetti in Piemonte. E poi abbiamo anche Enerpoint, ovvero viceversa, un'azienda italiana con filiale israeliana. Quindi se quelle di prima erano tutte filiali italiane di ditte israeliane, qualcun'altra tedesca, e Enerpoint invece no. Quindi tutto questo per dire che sottolineare di nuovo che dietro a questi processi di accaparramento di terre, di
energia, di produzione industriale dell'energia e lo sfruttamento di risorse naturali ha un impatto, sì, in territori già devastati dalla guerra, dal genocidio come la Palestina, ma sono molto collegati allo stesso, insomma, un diverso accaparramento di terre agricole in Italia. C'è un altro rapporto molto interessante del ODHE, l'Osservatorio Catalano dei Diritti Umani e Imprese nel Mediterraneo, che fa ricerca, comunicazione e sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti umani per opporsi all'immunità delle aziende. Il rapporto mette in evidenza parte del quadro finanziario spagnolo che consente la pianificazione, la costruzione e la messa in servizio di progetti di energia solare nel territorio occupato della Palestina e in altri territori contesi come il deserto del Naqab. E questo rapporto indaga i legami tra grandi banche spagnole, compagnie assicurative, fondi finanziari con progetti di energia rinnovabili. E quindi vi suggeriamo di andare a consultare direttamente perché quando poi si parla di cifre in radio è sempre complesso far passare, almeno secondo me, quando si trovano scritte ed elencate, uno si rende più conto delle dimensioni. Insomma, è difficile districarsi fra nomi e appartenenza a multinazionali. Probabilmente è una semplificazione la mia, ma i grossi del solare in qualche modo sembrano avere le mani sporche di genocidio. Ecco, mettiamola proprio così. E adesso, prima di passare alla seconda parte della puntata di oggi, qui invece vi parleremo non di rinnovabili, ma di fossile. E vi ricordiamo che vi stiamo parlando da Radio Spore, una delle radio che si occupa di Ponte Radio, in onda ogni venerdì dall'1 alle 3, a rotazione fra Radio Spore, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Neanderthal, Radio Onda Rossa e Radio Blackout.

0: Fonte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
3: Rieccoci su Radio Spore con il Ponte Radio a tema energia. Nella scorsa ora abbiamo parlato di solare, del consumo di suolo e degli altri danni che questa fonte energetica sta causando al territorio dell'Emilia-Romagna. Rimarremo in Emilia-Romagna, ma parlando di GNL e di gas, poiché è entrato in funzione da circa un anno il rigassificatore ormeggiato a poca distanza da Ravenna ed è in costruzione un gasdotto che attraversa l'Appennino per arrivare appunto in Emilia-Romagna. Di questo ne abbiamo parlato con la giornalista Linda Maggiori, che si occupa di diritti umani, ambiente, e traffici di armi, militarizzazione dei territori e inquinamento ambientale appunto. Collabora con Altra Economia, Terra Nuova, Il Manifesto e altre testate ed è autrice di vari libri. Ma prima di andare ad ascoltare la chiacchierata che abbiamo fatto con lei, partiamo dal contesto in cui si sono calate queste infrastrutture, queste nuove infrastrutture che sono apparse sul territorio italiano. Le importazioni di GNL, di gas naturale liquido, hanno subito un'accelerazione e quindi anche la costruzione di nuove infrastrutture a reggere le maggiori quantità importate in tutta Europa a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e quindi delle sanzioni che sono state applicate alla Russia. Nonostante questo, il GNL russo non rientra tra i beni sanzionati, ma in ogni caso, dopo il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico e appunto gli eventi del 2022, l'Europa ha cercato di cambiare il suo maggior fornitore e ci siamo legati a doppio filo agli Stati Uniti. In particolare, del luglio 2025, un contratto ventennale di Eni con una società americana, Venture Global, e che risulta essere legata a doppio filo con l'amministrazione Trump. A parte questa società americana in particolare, la scelta europea di legarsi al GNL per assicurarsi l'approvvigionamento energetico, secondo svariate associazioni e svariati report, è rischiosa economicamente, strategicamente e per l'ambiente. In particolare un report dell'associazione Food and Water Action Europe stila 4 punti per cui l'importazione di più GNL potrebbe essere un errore molto costoso per l'economia europea. In primo luogo perché la domanda di gas di GNL è in calo, è stato registrato un calo intorno al 20% tra il 2021 e il 2024. Il secondo punto riguarda lo stato attuale del mercato di GNL che risulta essere già saturo. Si stima che la capacità di importazione europea crescerà del 60% fino al 2030, rischiando che tutte le nuove infrastrutture e quelle già esistenti saranno decisamente sottoutilizzate rispetto al loro potenziale. In terzo luogo si sottolinea una vulnerabilità dei contratti che sono stati firmati con gli Stati Uniti, poiché gli Stati Uniti hanno già dato prova di essere dei partner commerciali non affidabili per via dei continui cambi di policy dell'amministrazione Trump. E ultima, ma non per importanza, istanza riguarda i rischi per il clima e per sociali, insomma, poiché il GNL è una fonte fossile e si stima che le emissioni legate alla sua estrazione e al suo utilizzo siano del 33% maggiori rispetto a quelle del carbone. Il rapporto conclude sottolineando che, nonostante questi rischi, il GNL continua a ricevere la maggior parte e grandissimi sussidi pubblici. Nel 2023 i paesi del G20 hanno speso 3 volte di più sulle fonti fossili rispetto che sulle rinnovabili. In questo quadro, la stessa associazione sottolinea che globalmente nuovi progetti legati al GNL non sarebbero necessari, ma nonostante questo ce ne sono circa 400 in via di costruzione o almeno progettati. Questo dato l'ho ricavato dai dataset che sono scaricabili dal sito Global Energy Monitor, che mette a disposizione e analizza dati su infrastrutture, risorse e usi delle varie fonti energetiche e appunto mettono a disposizione dati ad accesso libero. A questo punto passiamo alla situazione italiana. L'Italia, come appunto come abbiamo già visto tutto il resto d'Europa, sta cercando di stoccare la maggior quantità possibile di gas e di GNL per far fronte a possibili crisi e si registra che gli impianti siano già pieni al 45% rispetto a una media europea del 30%. E nonostante questo si continuano a costruire, si continua a cercare di aumentare questo stoccaggio. Meloni infatti è corsa nel Golfo per monitorare la situazione. Andiamo con un brano e poi con la chiacchierata che abbiamo fatto con Linda Maggiori.

0: Ciao Linda, grazie di essere con noi per parlare dei progetti sul gas e sul gas liquido. Siamo su Ponte Radio, alla seconda ora della trasmissione e direi che possiamo iniziare, direttamente dalla Romagna, dal rigassificatore di Ravenna. Sappiamo che è appena entrato in funzione e dall'inizio del progetto ai lavori, all'entrata in funzione è passato pochissimo tempo, molto poco rispetto a quello che ci si aspetterebbe, no? Come mai è successa questa cosa?
1: Sì, allora, innanzitutto grazie dell'invito. Il rigassificatore di Ravenna è presente in funzione circa da un anno, dal marzo 2025, a per dire. E effettivamente diciamo che i tempi di autorizzazione e appunto di valutazione di impatto ambientale sono stati molto rapidi. Si tratta di nemmeno un anno, no? Tutto è iniziato nell'estate del 2024 e quindi insomma rispetto ad un'opera così grande che non è soltanto si tratta di un rigassificatore galleggiante, quindi una sorta di grande nave che è ormeggiata a 8,5 km da Punta Marina, quindi diciamo in mezzo al mare, però è connessa alla terra da un metanodotto appunto sottomarino che passa appunto sui fondali dell'Adriatico e si collega quindi alla spiaggia di Punta Marina. Da lì, sempre passando sottoterra, passa dalla Pineta e diciamo che circonda Ravenna con un ulteriore gasdotto di 32, circa 32 km di tubi, per poi arrivare nelle centrali poi insomma, di compressione e quindi viene poi spedito verso il nord. Questo ha implicato tutta una serie di lavori di sbancamento sia sotto il mare sia a terra. Oltre a un continuo, deve essere fatto un continuo, diciamo, lavoro, no? Rispetto ai fondali, perché comunque questi fondali sono comunque continuamente, cioè continuo in tendenza all'insabbiamento. E inoltre immaginatevi che si tratta delle coste davanti il petrolchimico di Ravenna, coste molto inquinate, fondali molto inquinati, dove sarebbe bene non rimescolare, diciamo, il fondale, perché possono poi, ci può essere la risospensione di tanti appunto sostanze, metalli e tossiche che sono caduti lì nei

0: scheni del petrolchimico, ecco. Quindi una situazione ambientale molto preoccupante, che viene aggravata ovviamente attualmente dal rigassificatore stesso. Il rigassificatore ha una funzione di rigassificare, appunto, quindi portare a gas, diciamo, naturale, quello che è il gas liquefatto. Quindi il gas liquefatto arriva a meno 162 gradi con le metaniere, no? Quindi liquido, arriva a meno, compresso, liquido a meno 162 gradi all'interno di questa grande nave. Passando dentro dei tubi, eccetera, viene riscaldato, per così dire, riscaldato e portato, e quindi si amplia di volume, e poi tutta questa procedura che cosa implica? Che bisogna che esce dal rigassificatore, dalla nave rigassificatrice, esce acqua più fredda, perché ovviamente quest'acqua è stata raffreddata, no? Dal gas, diciamo a meno 162 gradi. Esce acqua più fredda e esce acqua clorata. Perché? Perché il cloro serve ad evitare, diciamo, che si formino delle incrostazioni nei tubi, no? Dove passa quest'acqua, l'acqua del mare che deve riscaldare il gas. Quindi di fatto entra acqua del mare per riscaldare il gas, esce acqua del mare letteralmente sterile, clorata e fredda. E intorno al rigassificatore si crea un alone, possiamo dire, di morte e sterilità, dove la vita non può vivere, ecco.
1: Quando si è saputo del progetto di mettere questa nave al largo delle coste di Ravenna, si sono mosse dei comitati, delle persone, in Romagna contro questo progetto?
0: Sì, ci sono state tante osservazioni alla valutazione di impatto ambientale. Ovviamente i tempi erano limitatissimi, no? Quindi si è fatto il possibile. Ad esempio il coordinamento fuori dal fossile di Ravenna, associazioni anche Legambiente, anche associazioni per la difesa, diciamo, delle tartarughe marine, che sono come la Fondazione Cetacea, che sono estremamente preoccupate dall'impatto di questo rigassificatore per la fauna marina, tanto che proprio dall'entrata in funzione di questo rigassificatore si è vista effettivamente insomma, la debilitazione, possiamo dire, di queste piccole tartarughine che sembrano in qualche modo debilitate. Ovviamente sì, si vede anche schiuma di acqua, no? Clorata intorno al rigassificatore. Sicuramente non fa bene a nessuno bere acqua clorata. E non abbiamo, ovviamente, non c'è ancora la certezza, come dire, no? Il legame causa-effetto tra questa debilitazione delle tartarughine e la funzione del rigassificatore, ma insomma, diciamo che la situazione è comunque molto preoccupante. Nonostante tutte le osservazioni, nonostante le proteste, no? Tutto quello che si poteva fare in qualche modo è stato fatto, diciamo, questo rigassificatore è stato imposto dall'alto con il totale, diciamo, assenso del comune di Ravenna e della regione. A differenza di Piombino, dove invece il comune, ad esempio, si è sempre schierato contro, quindi qui diciamo che il comune, anche magari se poi viene in qualche modo non viene ascoltato, però almeno poteva dire qualcosa. In questo caso il comune di Ravenna è stato estremamente favorevole. Poi ecco, l'altra cosa che non è finito l'impatto, diciamo, ambientale di questo rigassificatore, perché si sta costruendo, ancora in costruzione attualmente, finirà penso alla fine del 2027 addirittura, quindi veramente c'è molto tempo, hanno bisogno di molto tempo per costruirla, questa diga foranea, cioè un'immensa diga che deve riparare il rigassificatore dalle mareggiate. Voi pensate, quindi in alto mare, a 8 km dalla costa, deve essere costruita una grande diga che ovviamente, cioè, oltre a, ovviamente sarà illuminata e tutto, però implica una, diciamo, una deviazione anche delle correnti, no? Quindi anche per la stessa fauna migratoria è un ostacolo incredibile. Questo ovviamente poi cemento, di nuovo fondali devastati, cioè, quindi immaginate che tutto è ancora in costruzione. E, nonostante questo, insomma, si sta andando avanti e adesso sì, ci sono continuamente metaniere che vengono tra l'altro dal Medio Oriente che portano questo gas che poi appunto di fatto appunto, una delle contestazioni, no, è anche che non serve questo gas, non serviva comunque costruire questi rigassificatori, perché comunque il consumo di gas è calo in Italia.
1: Certo, tra l'altro, sempre in Italia, comunque ci sono altri impianti di rigassificazione. Ce n'è uno a Rovigo, a Livorno, a Porto Venere, a Piombino, appunto adesso è appena entrato in funzione quello di Ravenna. E comunque esistono delle ipotesi anche per la Sardegna, per cui sicuramente, cioè sicuramente, insomma, potremmo dire che è parte di una politica per l'energia, insomma, è parte di una strategia, cosiddetta strategia, per assicurarsi che si potrà avere gas, ma comunque si sta facendo affidamento sul fossile, su.
0: Ah certo, sì, ma questo, il problema è proprio questo, si stanno spendendo miliardi perché comunque quest'opera è costata ovviamente tantissimo, soltanto il rigassificatore 367 milioni, poi altri milioni per i metanodotti e così via per tutti gli altri rigassificatori. E ovviamente sono soldi che si tolgono alla transizione energetica, a impianti invece più sostenibili di energie rinnovabili. Poi andiamo ad alimentare anche stati appunto genocidi come ad esempio Israele, perché anche ad esempio la SNAM prende, che è diciamo, quella che ha diciamo, la proprietà del rigassificatore, quella che di fatto legata ad Eni, no? Acquista questo gas. La SNAM ha una quota del 25% nel metanodotto che passa sotto il mare di Gaza. Infatti si prende diciamo, parte del gas che arriva al rigassificatore di Ravenna, viene dall'Egitto e l'Egitto è il punto dove arriva, diciamo, il punto di arrivo di questo rigassificatore che parte dai giacimenti israeliani davanti Gaza e passa sotto i fondali marini di Gaza in modo totalmente illegale, peraltro. E poi appunto viene rigassificato e viene pressurizzato e spedito via nave al rigassificatore di Ravenna. Quindi comunque no, non stiamo comunque alimentando, pagando e sostenendo questo un sistema totalmente devastante dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista umano.

0: Sempre a proposito di energie fossili, il centro Italia in questo momento sta venendo devastato dai cantieri per la costruzione di un nuovo gasdotto che praticamente attraversa l'Appennino. E metà è già stato costruito e altra parte in costruzione.
1: Sì, ok, è la linea adriatica, quindi che appunto che attraversa fondamentalmente, no, tutta la dorsale appenninica. Peraltro ci si chiede come mai, no, creare questi tubi, cioè mettere questi tubi interrati sotto le montagne, cioè nel senso è anche importante, ma anche difficile, no, da costruire, probabilmente per evitare le proteste, no? Passa, diciamo, dalla parte diciamo della costa, che è più pianeggiante perché è quella più abitata, e quindi si passa dove stanno appunto le montagne, però ovviamente sono zone, oltre che estremamente fitte di boschi che verranno spazzati via, ma anche zone terremotate, instabili dal punto di vista sia sismico sia dal punto di vista idrogeologico, quindi frani, smottamenti, eccetera, che verranno alimentati da questi imponenti scavi. Questo a che cosa serve questo gigantesco metanodotto, che in tutto diciamo sarà circa 800 chilometri, e la parte ancora da costruire è di 400, circa 425 chilometri, quindi da costruire ancora da Sulmona a Minervio. E fondamentalmente serve a prendere il gas che arriva dai vari, le varie connessioni, no? E in particolare dal TAP, che è il Trans-Adriatic Pipeline, che è il famoso TAP, no? Quello che diciamo è l'ultima parte del corridoio sud che prende il gas dall'Azerbaigian. Quindi, diciamo, un regime di fatto che appunto, tra l'altro, un regime dell'Azerbaigian alimenta anche Israele con petrolio, gas, eccetera. E ugualmente spedisce questo gas verso l'Europa. Quindi noi, diciamo, l'Italia questo gas non serve agli italiani, perché, come abbiamo visto, i consumi stanno scendendo, serve a portare il gas dell'Azerbaigian verso l'Europa. Quindi noi siamo passati da questa linea, no? Sventrati, diciamo, da questa linea, perché l'Europa ha bisogno di prendersi il gas dell'Azerbaigian, evitando quindi il gas della Russia. Quindi situazioni appunto, questa linea adriatica infatti ha avuto un'accelerazione proprio dopo la guerra in Ucraina. E anche lì ci sono comitati che lottano da tantissimi anni, ma in particolare dopo il 2022 si sono trovati questo progetto super accelerato. Faccio l'esempio dei comitati di Sulmona. A Sulmona è stata costruita nel giro anche qui di pochissimo, cioè con un'accelerazione dei progetti, nelle valutazioni di impatto ambientale, eccetera, una centrale di compressione, perché questo gas a un certo punto ha sempre bisogno di essere ricompresso, no? E quindi diciamo spedito lungo i tubi. E qui c'è stato un vero e proprio, diciamo, sbancamento di 12 ettari di terreno, ulivi sradicati, tagliati, e poi da lì c'è tutto il rischio, no, del metanodotto che verrà costruito andando verso l'Aquila e più a nord, perché si tratta di andare a intercettare falde acquifere sotto ad esempio del Gran Sasso, andare a smuovere dei territori che sono già a rischio sismico, andare a smuovere frane. E poi col rischio di esplosioni, perché è già successo, questi metanodotti possono anche esplodere.
0: Certo, ma tornando alla centrale di Sulmona, dicevi 12 ettari, ma circa 12 ettari quanto Cioè, quanto ce li possiamo immaginare grandi? Non so, perché perlomeno io sento 12 ettari e cioè, mi rendo conto che sia un grande spazio, ma non riesco a paragonarlo a qualche cosa che conosco. Non so, per esempio, rispetto, non so, ai famosi campi da calcio a una città italiana, quanto sono grandi 12 ettari?
1: Allora, sì, 12 ettari fondamentalmente, ad esempio un campo da calcio, no, è circa, diciamo, 0,7 ettari più o meno, quindi immaginatevi, saranno circa 16-17 campi da calcio. Una zona che prima era una vallata meravigliosa, verde, fiorita, con alberi, ai piedi, no, dei massicci, degli Appennini, quindi insomma l'impatto anche visivo e sonoro è veramente, veramente grande. Questo non è soltanto una, appunto, viene ripetuto poi con sbancamento enorme. Pensate che per un, cioè, i tubi sono molto grandi, non sono i classici tubi da metanodotti secondari, no? Hanno circa 1,2 metri di diametro e lo sbancamento quindi, anche in mezzo alle foreste degli Appennini, così sarà di 43 metri circa, perché poi dopo ci sono tutte le strade laterali, eccetera. Quindi effettivamente, come dire, poi è totalmente, viene costruito a pezzi, la cosa assurda, no? Che il pezzo centrale non è ancora stato costruito, perché ci sono tutte queste problematiche. Adesso stanno comunque costruendo, sono già a buon punto della costruzione invece dell'ultimo pezzo, quello che va da Sestino, in Toscana, Minervio, quindi quello più pianeggiante, che passa lungo le nostre pianure dell'Emilia Romagna, andando a intersecare varie volte i fiumi alluvionati, peraltro, quindi passando sotto il fiume, no? E quindi per dire, cioè, se dovesse bloccarsi la parte centrale, noi avremo una devastazione a nord o un metanodotto a sud che non saranno collegati e quindi, come dire, poi alla fine resterà la devastazione con il tubo vuoto.
0: Certo, tra l'altro anche quest'opera, esattamente come rigassificatore, è gestita e risulta di SNAM. E una cosa che mi ha colpito, leggendo per esempio il reportage che hai scritto l'anno scorso lungo la linea Adriatica, il mega gasdotto di SNAM che risale alla dorsale appenninica, appunto questo di cui ci stai parlando adesso su Altra Economia, poi mi ha colpito che SNAM ha risposto in maniera molto lunga, insomma, ha
1: Sì,
0: scritto addirittura 9 punti per rispondere punto per punto ai punti che avevi sollevato nel reportage e anche in altri articoli, sempre pubblicati su Altra Economia, su questa linea adriatica, anche sul rigassificatore, si possono leggere sotto le risposte di SNAM e sono sempre, chiaramente, difendono tantissimo i progetti e è come se non fossero aderenti alla stessa realtà di cui stiamo parlando noi, no? Mi ha dato un po' questa impressione. Tu
1: cioè,
0: cosa?
1: loro ovviamente sottolineano che tutto verrà ripristinato, se non tanto come prima, come era prima, addirittura meglio di prima. Quindi diciamo che ha un valore aggiunto, no? Questo rigassificatore per l'ambiente. Si sottolinea che verranno ripiantati gli alberi, però, come dire, il metanodotto ha una. Comunque sono dei luoghi dove magari si possono andare a rifare no? Delle manutenzioni, eccetera. Quindi non è che ci si può, tra l'altro c'è una distanza di servitù, non ci si può costruire sopra una casa, non ci si può costruire, no? Un capanno, e quindi tanto più magari se vengono ripiantati degli alberi, però poi potranno comunque poi essere di nuovo tagliati, perché ovviamente si possono poi andare a fare delle manutenzioni. Quindi queste sicuramente loro poi dicono: noi andiamo a ripiantare gli alberi. È anche vero che tutti questi alberi, si parla comunque di 1 milione circa di alberi che verranno abbattuti, si fa fatica a trovarli nei vivai italiani, no? Quindi loro dicono: buttiamola dei semi e vabbè, poi come dire, ricrescerà quello che ricresce. E ovviamente nessuno mette in dubbio che loro si impegnano poi a fare una sorta di ripristino, però nemmeno che l'impatto ambientale c'è, cioè comunque non sappiamo quello che succederà più avanti. E la centrale di Sulmona è lì e non ci puoi costruire sopra, non ci puoi far più niente, non puoi ripristinare l'ambiente. E poi ecco l'altra cosa che sottolinea SNAM è che comunque non passerà soltanto gas in questi tubi, ma passerà anche idrogeno, no? Quindi di fatto sono idrogen ready, cioè sono pronti a far passare l'idrogeno, però di fatto poi stesso ASNAM ammette che non può passare unicamente idrogeno dentro un tubo, perché è possibile, ma è un mix tra idrogeno e gas, quindi comunque che per lo più è nella miscela c'è, cioè soprattutto gas più che idrogeno. Quindi, cioè, come dire, probabilmente la SNAM ribatterà anche a questa intervista, però alla fine si sta un po' dicendo le stesse cose. Loro dicono che c'è bisogno assolutamente del gas in Italia, però i dati sono poi anche quelli. Poi adesso vediamo anche il contesto, è molto cambiato rispetto a un anno fa, la situazione è estremamente peggiorata a livello geopolitico, come possiamo vedere tutti. Quindi insomma siamo sempre più dipendenti anche dal gas americano, no? Quindi che costa tra l'altro tantissimo il GNL.

0: Sì, anche per come lo estraggono negli Stati Uniti, certo. Più che altro mi viene da pensare che, a parte le risposte di SNAM il fatto che ripristinerà i territori, diciamo che una visione un po' più generale che non calcoli solamente quanti alberi tolgono e quanti alberi rimettono, va un po' a contestare la strategia fossile, che tra l'altro non è solamente dell'Italia, ma è una strategia europea, cioè tutta l'Europa sta cercando di assicurarsi che in futuro sarà in grado di ottenere sia gas tramite i gasdotti, sia gas liquido, GNL. Appunto per far fronte a possibili crisi, e se per il GNL sono contratti a lunghissimo termine, per il gas è la costruzione di più grandi gasdotti e più grandi infrastrutture per stoccarlo e averlo nel momento in cui non si sia più in grado di importarlo in tempo reale, diciamo.
1: Esatto, sì, l'Italia sta diventando una sorta, esatto, di deposito di gas, no? Quindi deposito di gas anche per l'Europa, quindi alla fine un po' la funzione è quella, non è tanto servire, diciamo, le persone, no? Ma è diventare un hub del gas per l'Europa. Però sì, e tra l'altro c'è anche un ulteriore progetto, che è quello del EastMed, che è una sorta di, in questo caso è appunto un corridoio del gas, un metanodotto sottomarino, che ci porterà direttamente, sotto forma di gas e non più di gas liquido, i gas dai giacimenti di Israele. Questo è un progetto che da tanti anni Israele sta premendo affinché sia realizzato. Israele, Cipro e Grecia in particolare stanno spingendo, e quindi anche questo poi avrà come attracco l'Italia, no? Quindi ecco, ci sono anche tutte queste spinte di fatto a che l'Italia sia proprio, rimanga un hub del gas, e sia appunto dal Nord Africa, appunto, che dal Medio Oriente.
0: Grazie mille Linda per averci raccontato tutte queste cose su il gas e il GNL. A presto.
1: Grazie a voi, ciao, ciao.

Rinnoviamo il ringraziamento a Linda Maggiori per essere stata con noi. Ringraziamo voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ci avete seguiti fin qua. E l'appuntamento è a venerdì prossimo con il Ponte Radio, sempre dalle 13 alle 15 sulle 7 radio che partecipano a questo progetto. I brani che avete ascoltato nella seconda ora di questa puntata sono della Laser Orchestra, a parte il primo che era Raul Casadei, e la Laser Orchestra potete seguirla su Instagram alla pagina laser_orchestra, musica da balli e intorti di tradizione futuristica, Liscio Core from Bologna. Un saluto e a presto!

0: ci hanno detto che il vostro ballo è il più faticoso di tutti, è vero?
1: Sì, è chiamata la polka kinen.
0: La polka?
1: A kinen, cosiddetta kinen.
0: Vuol dire inchinato, chinata, insomma.
1: Sì.
0: E anche questo è ballato solo da uomini?
2: Sì, una cosa speciale a Filussi, più che altro è un ballo caratteristico creato da noi due.
0: Ah, creato da loro due, non è un Filussi classico allora?
2: Sì, è di Filussi, ma ad ogni modo, di Filussi insomma, è un ballo che non tutti i filussiani lo ballano, eh.
0: Senta, lei cosa fa di professione, di lavoro?
2: Io faccio l'autista nell'azienda del gas.
0: Nell'azienda del gas. E lei invece?
3: Elettricista.
0: E come vi siete conosciuti per fare questo ballo?
3: Nelle sale da ballo.
0: Vi siete incontrati nelle sale da ballo? Ma ballavate con delle ragazze, immagino.
3: Eh sì.
0: E poi?
3: E poi dopo abbiamo cominciato a ballare insieme. E abbiamo fatto questo ballo, questa polka kinè.
0: Senta, queste esibizioni avvengono soltanto a Bologna o vi esibite anche in altre città?
3: No, solo Bologna.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: È sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser.
1: Ciao a tutte e tutti, fa caldissimo nella tana del Wombat, è arrivata l'estate, cioè possiamo, ora che lo diciamo noi, è ufficiale.
0: Però non ci fidiamo, potrebbe arrivare l'autunno domani.
1: No, basta! No, stiamo soffrendo, ma comunque ne vale la pena perché per la radio, per Radio Wombat, questo ed altro.
0: Vabbè, abbiamo sentito limi ben peggiori.
1: Sì, è vero, siamo solo all'inizio, in effetti. Quindi basta, questi erano i nostri 10 secondi di lamentazioni, ora basta, non ci lamenteremo più del caldo.
0: Bene, allora, diciamo di cosa parliamo oggi.
1: Allora, oggi parliamo di aggeggi fantascientifici. Questo è il nome che abbiamo trovato perché in effetti non sapevamo bene come definirli. Strumenti, aggeggi, via. Anche perché si avvicina a Hack Meeting 12, 13, 14 giugno a Firenze, dalle nostre parti, al Next Emerson. E quindi quale occasione migliore per poter provare, sperimentare i vostri aggeggi, costruirne di nuovi, imparare a come funzionano. Ecco, Hack Meeting sicuramente è un momento che vale la pena di visitare, anzi più che visitare è partecipare con tutte le zampe. E Tannhäuser ovviamente ci sarà e Radio Wombat generale la seguirà. E quindi, come dire, non era voluto, non era pensato, ma questo effettivamente può essere un ponte, un warm up di Hack Meeting.
0: Giusto.
1: Perché parliamo di aggeggi, di tecnologia fantascientifica. D'altra parte, le scorse due puntate vi avevamo parlato di viaggi nel tempo e quindi un po' di macchine del tempo vi abbiamo parlato. Ora, in realtà, mettiamo da parte le macchine del tempo perché, insomma, sennò saremmo monotone e parliamo di altri aggeggi.
0: Sì, diciamo, è chiaro che l'argomento è infinito. Abbiamo scelto un po' di esempini, qualcosa per dare il là alla discussione, chiaramente niente di esaustivo, però un po' di spunti magari che vi fanno venire voglia di leggere dove o vedere o ascoltare, insomma,
1: saperne di più.
0: Saperne di più di questi oggetti, appunto, di cui parleremo in questa puntata.
1: Potete sempre commentare, esatto, aggiungere, dire la vostra su direttawombat.vado.li, il pad dove potete lasciarci i vostri pensieri. Se ci beccate mentre siamo in diretta, come in questo momento, bene, vi leggiamo e vi possiamo anche rispondere, altrimenti le leggeremo poi con calma più avanti. E quindi diteci anche i vostri suggerimenti riguardo agli aggeggi tecnologici, fantascientifici, perché sicuramente ce ne staremo dimenticando milioni, ecco, perché, come dicevi giustamente, è una piccola infarinata.
0: Sì, esatto. E senti, pezzo d'apertura.